0: L'offerta termina fra 5 giorni.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Capital by Night. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by Night.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.

0: Capital by Night.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire anche al

comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

when he came here. Willie's eyes swept the floor.

0: Capital by Night.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
4: Verde! Rosa! Arancio!
5: Cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, sceglie.

0: Capital by night.
1: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ADM numero 685338 del 18/12/2025.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
6: Le notizie delle 6, buongiorno da Antonio Cristiano. Sei persone sono state uccise in un attacco saudita a Moka in Yemen. Sono tutti civili, secondo fonti locali. La città sul Mar Rosso è da qualche settimana sotto il controllo dei ribelli Houthi. Intanto il ministro degli esteri italiani all'assemblea ONU di New York chiede di normalizzare il traffico mercantile sul Mar Rosso e preannuncia una richiesta all'Europa perché venga potenziato il controllo in quel tratto di mare.
7: Chiederò all'alta rappresentante Callas di rafforzare la missione Aspides, che è fondamentale per l'attraversamento del Mar Rosso.

0: Rosso e dello stretto di Bab el Mandeb. Sono mesi che noi chiediamo che si possa andare avanti con una missione più forte, dove noi siamo già presenti, ma serve la partecipazione di altri paesi europei per rendere più efficace e proteggere il maggior numero possibile di navigli mercantili, tenendo presente che il 40% del traffico marittimo commerciale italiano passa per quella rotta.
1: La scuola è aperta a tutti, mentre il governo lavora un tetto per legge al numero di stranieri nelle classi. Il presidente della Repubblica Mattarella dice: la scuola è integrazione, deve stabilire legami, non formare ghetti, deve unire e non lacerare. Una scuola inclusiva è uno strumento di giustizia e pace, ha detto invece il presidente della CEI, Zuppi. E in classe, accolto dall'abbraccio di professori e studenti, è tornato il ragazzino eroe che ha salvato una docente in una scuola media di Roma. Venerdì il tredicenne, origini congolesi, ha affermato un compagno di classe che aveva appena accoltellato la donna. La procura intanto indaga sui gruppi social alla ricerca di possibili istigatori dell'aggressore, in particolare si punta a identificare i 4 utenti che erano collegati alla diretta video. L'Unione Europea multa Google per quasi 500 miliardi. Mountain View dovrà pagare 403 milioni di euro per non aver rispettato le norme sui dati legati alla localizzazione degli utenti. Il riferimento è a procedure del 2019 che nel frattempo sono state aggiornate, assicurano da Google. Prossima edizione di Capital News alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La Belle con questa loro versione di Lady Marmalade dalle 6 e 7 minuti del mattino, lo ripetono credo 500 volte.
1: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
0: Esatto, cioè ancora. Quindi ti vuoi coricare con me questa notte? Ma in che senso coricare? Facciamo un sonnellino?
1: Beh,
0: o
1: presto,
0: no?
1: Ma sono le 6, il sonnellino lo faccio volentieri, da qua fino alle 8, alle 9 del mattino, da qua fino a stasera è lunga.
0: Perché
1: longa.
0: C'è un ascoltatore che è interessato alla questione.
1: Sì, sentiamo.
2: Buongiorno Radio Capital.
1: Buongiorno.
2: Certo che stamattina svegliarsi con questo bel invito.
1: Certo.
2: Va bene, grazie.
0: Prego.
2: Siete sempre la numero uno. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Oggi siete carichissimi.
3: Calimera. Buon dia.
4: Ohio. Buongiorno Capital. Con Camilla Paschini e Francesco Martinelli.
1: Buongiorno.
0: Eccoci qua, siamo noi, quelli di Buongiorno Capital, tra le 6 e le 7 del mattino, dal lunedì al venerdì, per tutta la stagione, mettendo le manine però in su.
1: Infatti non capisco così. Perché hai dovuto aggiungere questa cosa. Camilla Paschini, Francesco Martinelli, abbiamo in regia una novità, Bruno Heller.
0: Sì,
1: ma poi Bruno Heller.
0: Sì. Bruno Heller.
1: Ma lui, proprio lui?
0: Heller.
1: Sceneggiatore
0: sì.
1: di The Mentalist.
0: Assolutamente
1: pensa
0: lui,
1: te.
0: Sì.
1: E poi
0: mattina.
1: Gianni Faluomo in
5: redazione. Buongiorno.
0: Caro Gianni, come stai questa mattina?
6: Bene. Grande forma, direi.
0: Addirittura.
6: No, esatto. No,
0: non ti spingere così avanti.
1: Ma sai perché dice così? Perché si è ringalluzzito dal Voulez-vous coucher avec moi sessuale.
0: Sì.
1: Ma sai che è così. Tra l'altro pezzo, Lady Marmalade, di cui io apprezzo ogni singola cover, ogni cosa. Cioè, un pezzo che potrei ascoltare all'infinito.
0: Anche quella di Cristina Aguilera?
1: Anche quella di Cristina, bellissima quella. Mi piace
0: bellissima.
1: Molto. Mi sono salvinizzato senza motivo. Meno male, perché.
0: E dicevamo anche fuori onda, forse una canzone di quelle che potremmo ascoltare più volte anche durante il giorno, non dico a ripetizione, però questa se me la rimetti fra un'ora io non ti dico niente.
1: No, anche subito te dici. Ma perché questo? Ma perché è un interrogativo che ci siamo posti diverse volte, perché giustamente in una rotazione di una radio i pezzi capitano spesso, no? Magari ci sono delle novità e per un mese ascolti la stessa canzone e ci sono quelle di cui non ti stanchi mai. E quindi ci siamo fatti un giro di tavolo e abbiamo detto: ma c'è una canzone della quale effettivamente non vi stancate mai? Ovviamente non può essere una canzone troppo nuova, perché devi avere il tempo di maturare, cioè devi capire se quella canzone ti ha rotto oppure
0: se
1: no.
0: Se è già una canzone che ascolti da 20, 30, 40, 50 anni, puoi darle già più fiducia, no, su questa cosa che stiamo dicendo. Allora, vi dico subito che Francesco voleva metterla giù tipo tortura musicale, cioè voleva chiedervi la canzone che legati a una sedia in una sorta di purgatorio
1: che dura 20.000 anni, 20.000 ho detto anni. Io.
0: Voi avete nelle cuffie e dovete ascoltarla per forza a ripetizione. Sì. Invece siamo un po' più blandi, un po' più morbidi, Francesco.
1: Vabbè, comunque i pezzi che avete scelto voi, io tranquillamente mi metto su una sedia e sto legato, non dico 20.000 anni, ma un po', perché per esempio, Camilla, tu che cosa hai scelto?
0: Io ho scelto una delle canzoni più famose, credo, degli

0: immaginatevi Camilla Fraschini legata come Matt Damon che fa Ulisse, ok? Il canto delle sirene è questa, ok?
1: Non proprio, okay. Però dammi torto, cioè adesso se la rimettessimo fra due minuti andrebbe bene e avanti così per tutto il giorno. Questa è un po' la questione, cioè la canzone che potreste sentire e risentire, diciamo 20 volte al giorno e non vi stufa mai, non vi stanca mai.
2: Una radio fatta di una sola canzone.
0: Per
2: tutto il giorno mette solo una canzone.
0: Ma la mia domanda è: ma valgono anche le canzoni quelle per bambini? Perché io, avendo una figlia di 2 anni, posso fare delle mie ipotesi.
1: Tipo Peppa Pig, non lo
0: allora,
1: so.
0: No, perché no. Vedendo il titolo di questo pezzo bellissimo di Olivia Dean, che si chiama Baby Steps, io non posso far altro che pensare a Baby Shark. Che vedete, l'ho ascoltata nell'ordine delle 20.000 volte. No, no.

0: alle 6:14 minuti all'interno di Buongiorno Capital. Allora, tanti messaggi, 342-342-2190, la canzone che potreste ascoltare a ripetizione per tutta la vita, per tutto il giorno, senza darvi noia.
1: Sì, diciamo che vedo che ci sono due tipologie di messaggi che arrivano al 342-342-2190, principalmente canzoni che non sono inflazionatissime, dall'altra invece canzoni che tornano così di frequente che ti abitui.
0: Sì.
1: Perché poi sono le due possibilità, perché ci sono alcuni casi in cui tu hai la canzone della quale sei anche un po' geloso, che non viene passata spesso in radio, che quindi non ti annoia. Mm-mm. Dall'altra parte invece sono quelle che subisci, che poi a un certo punto dici vabbè, senti, comunque non era male quel pezzo
0: l'ho
1: lì.
0: L'ho ascoltata già talmente tante volte in radio, nelle pubblicità, in televisione, nei negozi, che comunque va bene.
1: Quasi le tue orecchie hanno una sorta di filtro che le fa andare oltre. Cioè praticamente entrano da un orecchio e escono dall'altro, come le parole di mia madre quando ero piccolo.
0: Sentiamo i primi messaggi.
2: Vai. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Io ho la canzone della quale non mi stanco mai, che è Secret Garden di Bruce Springsteen.
1: Oh, beh, beh, beh, beh, beh.

0: possiamo dire canzone che non è inflazionatissima. Tra tutte quelle di Bruce Springsteen, no, non è la più inflazionata.
1: Devo dire, mi mette un po' di tristezza e malinconia. Io nella scelta del pezzo che posso ascoltare a ripetizione, sì, ho cercato una canzone non troppo triste e neanche troppo allegra, okay, una via di mezzo che possa andare bene per tutto il giorno, perché questa comunque un po' ti butta giù, anche, sì, se è bellissima.
0: Sì, ok, quindi quella canzone che effettivamente deve anche avere quel lato positivo, perché
1: sì,
0: altrimenti non
1: mentire. No, dopo, cioè, 20.000 anni è dura.
0: Posso dire, però il boss è il boss, quindi va, certo, bene uguale, certo, per me va bene uguale.
1: Sentiamone un altro. Dai.
2: Ciao Capital, Diego, ciao. Cremona.
0: Ciao.
2: Io dico God Only Knows dei Beach Boys, semplicemente il più grande pezzo mai scritto nella storia della musica, cioè, moderna. Potrei ascoltarlo infinitamente per tutti gli anni del resto della mia vita.
0: Cioè,
2: ciao.
0: E

0: bello mai scritto della storia della musica. Questa cosa io non la sapevo, me l'ha detta Faso.
1: Vedi.
0: Che gli ha detto Paul McCartney. Che sono delle parole, le parole di Faso. Poi
1: sei a una stretta di mano da Paul McCartney.
0: Esatto, esattamente. Allora, tutto questo perché io ho il mio scheletro nell'armadio. Tu sai che quando io tergiverso, come l'altra volta della canzone numero uno in classifica quando ero nato, e quindi per questo motivo farei andare prima Gianni Fa l'uomo in redazione col pezzo del quale non si stancherebbe mai. Aspetta, facciamo.

0: Beh, mi sembra veramente una scelta proprio da Gianni Fall'uomo.
1: Sì, perché
0: lui solo bella musica comunque.
2: Non c'è neanche bisogno di spiegarla questa.
0: Eh no, infatti, non c'è una motivazione. Belle appunto e basta.
3: Questa, quando sei di buon umore ti mette giù e quando sei di cattivo umore ti tira su. Questa è un po' la questione.
0: Allora, Francesco sta tergiversando, adesso mettiamo Vasco, poi sentiremo la sua canzone della vergogna, già ridefinita così.
3: Questo pezzo di Vasco potrebbe entrare di diritto in quella classifica.
0: Sì, prova a salvarti adesso.
1: Ma tu non l'hai mica capito.

0: E c'è anche Vasco questa mattina con Non l'hai mica capito alle 6:21 minuti su Radio Capital. Buongiorno Capital, le vostre canzoni che potreste ascoltare veramente a ripetizione. Ce ne sono arrivate tantissime di proposte dai nostri. Questa credo che possa mettere d'accordo un po' tutti noi.
1: Vai,
0: vuoi sentirla?
1: Andiamo, sì.
2: Ciao Radio Capital.
1: Buongiorno.
2: Per tutta la vita. The Eagles con Hotel California.
1: Ah, beh, beh, beh, beh, beh.
2: Siete grandi comunque, mi tenete sempre.

0: caro amico che ci hai mandato il vocale, in realtà tu inconsapevolmente hai detto una grandissima verità, perché questa è la canzone in assoluto. Ho creato un piccolo algoritmo, no? Ho messo insieme un po' di discussioni sui social, un po' di dichiarazioni di chitarristi, cantanti delle varie band. Questo è il pezzo del quale ci si rompe le balle meno di ascoltarlo in assoluto, ah, e anche di suonarlo, perché Don Felder stesso ha detto: io questo pezzo non mi stanco mai di suonare.
1: Ah, vedi? Tra l'altro pensavo che questa potrebbe essere una discussione o una domanda da primo appuntamento.
0: Sì, sì.
1: Cioè,
0: ah,
1: se avete, certo, un primo appuntamento, sì, a un certo punto buttatela lì, non solo la domanda che musica ascolti,
0: sì,
1: ma la canzone che potresti ascoltare a ripetizione a vita.
0: Cioè, per esempio,
1: tipo, se la risposta fosse questa, io già parto bene.
2: Sentiamo. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Per me la canzone che mi crea ipnosi, che la sentirei in loop, è Prospettiva Nevsky di Battiato. È più forte di me. Infatti mi capita in macchina che la metto e la risento e la risento. Un saluto da Giuseppe, da Trani.
0: Ciao, ciao Giuseppe.
3: Vento a 30 gradi sotto zero.
0: E viva Trani, tra l'altro.
3: Incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili.
0: Anche Bruno Heller.
3: A tratti come raffiche di mitra.
0: Si lecca i baffi.
3: Disintegrava i cumuli di neve.
0: E qui anche Camilla è in brodo di giuggiole. È in brodo
1: se
0: di
1: tu
0: giuggiole.
1: Stessi zitto, sì.
3: E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.
1: Ma dove lo trovi?
0: No,
1: un altro parte che scrive testi così, allora, e musiche così.
0: È arrivato il momento, signori, ecco, è arrivato, ecco, il momento. Io devo tirare fuori questo benedetto scheletro dall'armadio. Io ho una canzone in particolare, so che non è né Hotel California degli Eagles, né tantomeno Prospettiva Nevsky di Franco Battiato, ma la canzone, ahimè, che io ascolterei in loop per tutta la vita è questa.

0: ho qualche dubbio su questa canzone.
1: Gautier e Kimbra, attenzione, da non dimenticare
0: mai. D'altro, discussione che è venuta più volte fuori onda tra me e Francesco per farvi capire quanto siamo diversi. Lui la canzone che potrebbe ascoltare più volte, io la canzone che mi mette la nausea proprio. Cioè, questa canzone io più la ascolto, cioè, mi viene proprio da vomitare.
1: Tu calcola che mal di pancia. Entrambi facciamo questo mestiere da tanto tempo, ci siamo incontrati solo recentemente, da un paio d'anni, eppure le nostre vie, vedi, si incrociano così. Sono due strade
0: totalmente inaspettato.
1: Due strade che erano parallele, ma a un certo punto si sono incontrate. Dall'altro uno che ama pezzi come quello di Gautier e Kimbra, dall'altro Franco Battiato. Posso dire, mi sento migliorato.

0: anche i Coldplay questa mattina con Clocks all'interno di Buongiorno Capital. Vogliamo chiudere la questione canzoni che potremmo ascoltare a ripetizione senza che ci stufino con una top 3.
1: Sì, guarda, io ti dico anche la top 5 perché sono le canzoni più riascoltabili di sempre, incrociando un po' di dati, quindi discussioni sui social / dichiarazioni degli stessi cantanti o musicisti dicendo io di questa canzone non mi stanco mai. Al quinto posto Africa, Toto, perché anche i Toto continuano a dire pubblicamente che non si stancano mai di eseguirla, nonostante sia in America quantomeno sia diventato un po' una presa in giro costante della persona che ascolta Africa di Toto. E Griffin ci ha fatto sopra una puntata. Bohemian Rhapsody, Queen, Wish You Were Here di Pink Floyd, Everybody Wants to Rule the World e Tears for Fears al secondo posto, e mi verrebbe da dire grazie al ciufolino, e al primo posto Hotel California appunto degli Eagles.
0: Quindi non c'è Gautier con Kimbra,
1: non c'è
0: neanche nella top 10,
1: però posso dire
0: potevano metterla,
1: ma poi un po' stucchevole questa cosa di mettere così spesso i Queen, i Led Zeppelin.
0: Non puoi metterla tra i Pink Floyd e i Queen,
1: ma Under Pressure, Queen e questo qui, chi è? David Bowie, ma sì, si può togliere, dai.
0: Allora,
1: per far spazio a Gautier.
0: Amici ascoltatori, amiche ascoltatrici, forse vi ricordate, qua ci vorrebbe una nelle puntate precedenti.
1: Sì.
0: Settimana scorsa abbiamo cercato l'ascoltatore o l'ascoltatrice più giovane a possedere la cover a portafoglio, che notoriamente la compri dopo i 60 anni, 70 anni.
1: Eppure, nonostante questo, abbiamo trovato diversi ascoltatori, in realtà figli e figlie di ascoltatori e ascoltatrici dell'età bene o male di 11-12 anni.
0: Sì, oggi la missione è un po' diversa, abbiamo sempre bisogno di voi per completarla, perché cerchiamo l'ascoltatore o ascoltatrice più grande che soddisfa

0: queste nostre tre richieste, tipicamente Gen Z.
1: Sì, oppure millennial. Comunque gente tra i 20, 30, al massimo 35 anni. Dobbiamo trovare un po' l'intruso, ok?
0: Sì, quindi se hai tre di queste, devi scriverci.
1: Esatto, tutte e tre, ok.
0: Allora, devi possedere una friggitrice ad aria.
1: Ok, io ce l'ho in realtà. Ok.
0: Poi. Devi aver TikTok installato sul tuo smartphone.
1: E ce l'ho anche quello.
0: Sì. E devi aver assaggiato almeno una volta nella vita il matcha, il famoso tè matcha che fa impazzire i giovani.
1: Quello mi manca.
0: Ti manca.
1: Tu, Camilla, ce li hai tutti e tre.
0: Io ho TikTok e il matcha, mi manca la friggitrice ad aria.
1: Gianni Palomo in redazione.
2: 0 su 3.
1: Allora, quindi cerchiamo l'ascoltatore più avanti con l'età o l'ascoltatrice che abbia questi tre requisiti, ripetiamo.
0: Allora, friggitrice ad aria, sì. TikTok sul telefono, sì. E aver assaggiato il tè matcha.
1: 342 342 2190.
3: Good morning, bonjour.
4: Good morning, Ohio.
5: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
6: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone, lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
8: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
10: Perché sei qui?
11: Accompagno te.
8: Una storia toccante e piena di speranza.
12: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
8: Un film che fa bene al cuore.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi,
14: abbiamo parlato e ci siamo voluti bene.
15: La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema. Scopri il film su mymovies.it.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
19: Lo facciamo con un obiettivo semplice, capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
20: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
18: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
20: Una produzione One Podcast.
21: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti di Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
23: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bella musica qui su Radio Capital agli Who alle 6:38 minuti di questo martedì mattina insieme. Allora ricapitoliamo al volo, sì, perché sono arrivati un sacco di messaggi. Noi stiamo cercando l'ascoltatore o ascoltatrice più grande che soddisfi queste tre richieste, questi tre requisiti. Deve possedere una friggitrice ad aria, deve avere TikTok sul telefono, sì, e deve aver assaggiato almeno una volta nella vita il tè matcha.
1: A me non solo piace il fatto che siano arrivati tantissimi messaggi al 342-342-2190 e grazie della partecipazione che è sempre numero, ma che ci sono diverse tipologie, diverse categorie. Ci sono persone che hanno tutte queste cose ma contro la loro volontà.
0: Sì.
1: E questo è meraviglioso.
0: Iniziamo.
1: Vai, vai.
2: Io ho 106 anni. Ho una friggitrice d'aria. Ho assaggiato il tè matcha in Giappone ai tempi dell'imperatore Hiromoto.
1: Certo.
2: Però purtroppo non ho mai installato
1: TikTok.
0: Ti manca TikTok.
1: Guarda, se fosse, non fosse un maledetto TikTok. Vedi,
0: poi dicevamo prima, già il nostro Gianni fa l'uomo in redazione, nessuna delle tre ce l'ha, ok?
1: Zero, però c'è chi sa.
3: Grande Gianni, resistiamo. Anch'io 0 su 3. 0 su 3, Gianni, resistiamo.
1: Resistiamo.
3: E ieri mi è arrivata la covera portafoglio nuova. Sono troppo vecchio, 61.
0: Grazie.
4: Oggi questo la ordino tiedilo anch'io comunque.
0: Bravo Gianni.
1: Cavi questo messaggio e tienilo che poi sono troppo vecchio, può tornare utile per alcuni momenti. Vai.
5: Ciao, sono Daniele da Bergamo. Io la friggitrice ad aria ce l'ho da 4 anni,
1: sì?
5: È stata importata in casa mia dalla mia compagna.
1: Contro la sua volontà.
5: Il tè matcha, sì? L'ho preso in Giappone, ho fatto un viaggio a novembre, sì? E sono tornato con 2 barattoli di tè matcha.
1: Di buono.
5: E sono su TikTok avendo una scuola portieri, i miei filmati e le cose più simpatiche le pubblico sul mio canale TikTok.
1: Età?
5: Ho 56 anni.
1: Beh,
0: 56.
1: Beh. Sì, dobbiamo battere 56.
0: Sì, aveva vinto, poi è arrivata Graziella.
1: Graziella,
0: e
1: ragazzi,
0: Graziella si porta a casa il nostro premio.
1: Ma si porta a casa tutti.
6: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
6: Sono Graziella da Piacenza.
1: Vai.
6: Allora, io ho fatto i 60 anni la settimana scorsa.
1: Auguri.
6: E ho tutte e tre le cose. Allora, la friggitrice ad aria me l'hanno regalata, ma non l'ho mai usata.
1: Vabbè.
6: Perché non ho capito come funziona. TikTok ce l'ho.
1: Sì?
6: Da 3-4 anni, sì, e lo uso regolarmente, ma solo per vedere, non certo per farmi dei video.
1: Come noi, peraltro.
6: E in matcha io ho un bar, quindi ho comprato una fornitura,
1: vedi,
6: di tè matcha.
1: Quindi buono, quindi buono.
6: Non lo vendo, quindi mi tocca berlo tutto a me e fa schifo.
0: Ah, no.
6: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Tutte contro la sua.

0: Ce lo dice anche Calcutta che non abbiamo tantissimo tempo. Giusti, giusti due minuti per lanciare subito il nostro Capital Game.
1: Game. Capital Game. Everybody play the game.
0: Allora, pronti a giocare? Anche questa mattina abbiamo la Capital Box, quindi una scatola con dentro tutti i gadget di Radio Capital che arriverà a casa direttamente del vincitore o della vincitrice.
2: Come si fa a vincere? Bisogna essere i più veloci o le più veloci a rispondere al quiz del Francamente Made in Fiction.
3: Motore e azione!
4: Che satera?
5: Era una fiction.
2: Caprera?
5: Caprera.
3: Non la vuole nessuno una fiction diversa.
6: Machiavelli è
7: troppo attuale.
8: Mamma mia, la monnessa che ho fatto.
2: Sì, allora ricomincia il palinsesto invernale. Sono ricominciati anche i reality, no? Valeria Marini alla sua 16ª partecipazione nella casa del GF VIP. Le arrivano lì i pacchi Amazon, qualcuno ha detto. Ma ripartono anche le fiction come Imma
0: Tataranni.
2: Come sostituto?
0: Procuratore.
2: Vincenzo Malinconico.
0: Avvocato di insuccesso.
2: Oh, finalmente. Oh, Vanina Guarasi, un vicequestore a Catania.
0: Parte 2.
2: Senza parte, probabile 2. Allora, come funziona questo gioco? Io vi do 3 titoli di fiction. 2 esistono davvero. 1 è inventato e dovete scoprire quale e scrivercelo al 342-342-2190, un messaggio scritto, un messaggio vocale. Allora, le 3 fiction incriminate hanno un nome molto simile, quindi io vi chiedo di fare molta attenzione oggi. Una sola è stata inventata dal sottoscritto. Stiamo parlando di

0: tutti per uno, tutti per Bruno o tutti per Nettuno?
1: Che ci crediate o no, due di queste esistono. Sono fiction prodotte, ok?
0: Sì.
1: Quindi dovete dirci quella che non esiste. Tutti per uno, tutti per Bruno, tutti per Nettuno.
0: Io non so come aiutare.
1: Non li devi aiutare, Francesco, basta, tu vuoi sempre aiutarli.
0: Quindi 342 342 2190, mi raccomando.

0: Buongiorno Capital, la vincitrice di questo Capital Game, forse da Bologna, la nostra Francesca, benvenuta.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Niente.
0: Ciao. Ci sei, Francesca?
2: Buongiorno. Sì, che bello.
1: Buongiorno. Ma bellissimo per noi, guarda, sentirti così, anche perché Gianni nel prendere la chiamata ha detto no, perché Francesca deve parlare piano perché non deve svegliare la gente, che adesso sta urlando.
0: Chi c'è che dorme di là?
2: Sono
0: dici
2: fuori
0: un po'.
2: Al balcone, infatti.
1: Ecco. Come, che tempo fa?
2: È bello, molto bello.
1: Meno male, ma pensa se stesse diluviando a dirotto.
2: Qui si sta schiarendo, molto bello.
1: Bene. Allora cerchiamo di rendere questa giornata ancora migliore, un raggio di sole che si apre, va direzionato sul tuo balcone a Bologna, tra le tre fiction, tutti per uno, tutti per Bruno e tutti per Nettuno, quella che mi sono inventato di sana pianta,
2: Tutti per Nettuno.
1: Le altre due le hai viste? Questa è la domanda che
2: non ne ho la più pari.
0: Brava Francesca, hai sparato a caso, come bisogna fare con il Capital Game.
1: Hanno una certa rilevanza, tutti per Bruno magari un po' meno perché Claudia Mendola ne ha fatte tante.

0: da poliziotto, quindi una più una meno non è un problema. Tutti per uno, invece, visto che parlavamo di canzoni che ascolteremo a ripetizione, vede l'esordio come attore bambino di un cantante che ha segnato e segnerà la nostra epoca.
1: Sarebbe?
0: Perché c'era nei panni di Tony Fornari Nicolò Rapisarda, in arte Tony F.
1: Ma certo, quindi, come dimenticare la sua performance d'attore, assolutamente sì.
0: Anna Vale, Gian Piero Ingrassia, tra gli altri, però quella che non esiste è Tutti per Nettuno.
1: Senti Francesca, cosa ti aspetta in questa giornata? Devi andare

0: a casa vostra una scatola con dentro tutti i gadget di Radio Capital, va bene?
1: Benissimo, sì, sono contentissima, grazie.
2: Un abbraccio, un bacione, buona giornata, buon tutto.
1: Buona giornata, ciao.
3: Ciao, grazie. Capital Game.

0: Harry Styles con Golden su Radio Capital. Vedi qual è poi l'effetto quando facciamo francamente Men in Fiction? Ci viene una grande voglia, ma io direi a tutti, guarda la faccia di Gianni, una grande voglia di andare a recuperare
1: tutte
0: queste
1: quelle,
0: fiction,
1: certo.
0: Quindi oggi andremo a recuperare Tutti per Bruno, sì, che è ispirata alla fiction spagnola Los Hombres de Paco.
1: Vedi, ha anche cambiato il nome.
0: E ambientata nel quartiere del Tufello di Roma, quindi pensa, oggi me la vado a recuperare.
1: Che all'inizio doveva chiamarsi Bruno e i suoi, e poi a un certo punto molto probabilmente qualcuno, sai, il gruppo di autori che si ritrova sceneggiatore, ha detto: beh, ma ragazzi, Bruno e i suoi, ma chiamiamolo Tutti per Bruno. Si alza Francesco Pannofino e dice:
2: genio!
1: E finisce così.
0: Beh, certo. E comunque anche Tutti per Nettuno, che era il titolo inventato, pensateci, sì, produttori vari, Netflix, Mediaset, Fiction Rai, tutti, potrebbe venire fuori un capolavoro.
1: Una serie turca con Chan Yaman che non ne fanno abbastanza, non ne fanno mai abbastanza.
0: Assolutamente sì. Dai, siamo arrivati alla fine.
1: No!
0: Per sì, alle 7, no, lo sai, mancano ancora 5 minuti, però comunque dobbiamo andare. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, grazie a Gianni Faluomo in redazione, Bruno Heller in regia, Francesco Martinelli. Tra pochissimo ci sono le ultime notizie, poi The Breakfast Club. Vi auguriamo una buona giornata. Noi domani alle 6 siamo qua.
3: Perfetto! Perfettissimo!
4: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e della

0: aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaiaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden.
7: Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
10: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
11: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
11: Una produzione One Podcast.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Le notizie delle 7. Buongiorno da Antonio Cristiano. La scuola aperta a tutti di Mattarella all'apertura dell'anno scolastico ad Amatrice. Il Presidente della Repubblica dice: la scuola è integrazione, deve stabilire legami, non formare ghetti, deve unire, non lacerare. Una scuola inclusiva è uno strumento di giustizia e pace, ha detto invece il Presidente della CEI Zuppi, parole che arrivano dopo l'annuncio della Premier Meloni di un tetto per legge agli studenti stranieri, norma che si punta a portare in Consiglio dei Ministri già questa settimana. Secondo gli ultimi dati disponibili, il provvedimento riguarderebbe 2.000 classi su 366.000, lo 0,6%. 6 morti e 8 feriti in un raid dell'Arabia Saudita in Yemen. Gli attacchi hanno colpito Mocha, la città sul Mar Rosso, controllata dai ribelli Houthi da qualche settimana. La Casa Bianca lancia la Trump TV, la piattaforma streaming attiva 24 ore su 24, seguirà gli eventi dell'amministrazione americana. Un'iniziativa che arriva dopo la revoca degli accrediti a 3 televisioni e l'annuncio di una protesta delle altre emittenti. Roberto Ciuti.
14: La decisione in solidarietà con la CNN, a cui il presidente degli Stati Uniti ha vietato l'accesso alla Casa Bianca insieme a MSNBC e Politico, accusandoli di diffondere notizie false. Così il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi di Trump per conto della Casa Bianca ha annunciato che interromperà la collaborazione dopo il divieto alla CNN di far parte del pool. La presa di posizione arriva nelle ore in cui le 3 testate giornalistiche epurate hanno intentato una causa per riottenere l'accesso. Presenteremo una denuncia per proteggere i diritti sanciti dal

0: primo emendamento, dicono, il governo non decide cosa la stampa riporta o pubblica.
1: Una 37enne e il figlio di 21 anni sono stati trovati morti in un garage a Partinico, in provincia di Palermo. La donna era titolare di un'impresa agricola, produceva olio. Secondo una prima ricostruzione, la loro morte può essere stata causata dall'assenza di ossigeno nel locale in cui c'erano alcune cisterne e attrezzature per la raccolta delle olive. Checco Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona. L'uomo, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike nel 1998 a Miami, è detenuto a Verona dopo aver trascorso 26 anni di carcere in Florida. Lo sport: sono tornato per vincere, il CT Azzurro Mancini, campione d'Europa nel 2021, è pronto per i primi impegni di Nations League di questa lunga sosta dei campionati. Si parte venerdì con Italia-Belgio. Mancini non limita le ambizioni.
2: Io parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene, una squadra che riesca sempre a dare il massimo. Poi non si può sempre vincere, è chiaro, ma noi cercheremo di partire per far questo, per vincere. Noi siamo tutti molto positivi, quindi di negativo non abbiamo niente. E sicuramente qualcosa nei prossimi 4 anni porteremo a casa, io sono sicuro di questo, perché un po' di giocatori ne capisco, quindi vedo che hanno delle qualità e hanno solo bisogno di essere messi alla prova e gli va data la possibilità di giocare.
1: Ora The Breakfast Club, Capital News, torna alle 8.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7-8 minuti, parte da qui The Breakfast Club, una lunga cavalcata che ci porterà insieme fino alle 10. C'è Riccardo Quadrato.
1: Buongiorno.
0: C'è Imma Bacelli.
2: Buongiorno.
0: C'è Andrea Lucatello. Partiamo.
3: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere.
4: Radio Capital. Breakfast Club.
0: Le parole del presidente Sergio Mattarella. Intanto grazie a Bruno Heller, il nostro regista di questa mattina. Eccoci che qui. Condivide un nome importante con lo sceneggiatore di The Mentalist,
1: esatto.
2: Ma Bruno, non è lui? No,
0: ovviamente non è lui, però condivide il nome. Quante Imma Bacelliere più famose di te ci sono?
2: Tantissime.
1: Sveleremo solo a fine trasmissione il vero nome, la vera identità
2: di
1: Bruno.
2: Io direi a fine settimana.
1: A fine settimana,
2: lasciamo,
1: va bene?
2: Un po' di suspense. Certo.
1: Bruno, va bene? Perfetto. Benissimo.
0: Allora, quello che avete sentito è Mattarella che ha aperto appunto l'anno scolastico
1: da Amatrice.
0: Sì. Il paese colpito dal terremoto, ancora con molti segni di queste ferite. E il presidente era lì, è intervenuto proprio dopo l'annuncio della premier Giorgia Meloni sul limite del 30% degli stranieri in classe, che poi ha innescato una serie di polemiche e ragionamenti su come si possa applicare quello che ha annunciato come decreto legge. Secondo qualcuno addirittura potrebbe essere un disegno di legge che quindi potrebbe in qualche modo annacquarsi nel tempo, ma qui continua, oggi la stampa lo dice, Meloni tira dritto, decreto in consiglio dei ministri.
1: Già giovedì, dopodomani, ci sarà questo nuovo decreto sulla scuola, cui appunto sia Palazzo Chigi che il Ministero lavorano da mesi. Lo ha annunciato in sostanza anche il Ministro dell'Istruzione Valditara, presente anche lui ieri ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico.
2: E proprio Valditara, oggi intervistato dal Corriere, dice di aver apprezzato molto le parole di Mattarella per il fatto di essersi espresso per una scuola incentrata sul rispetto, anche se è impossibile non trovare nelle parole di Mattarella un riferimento a questa norma. Valditara tra l'altro cerca di spiegare un po' meglio tutte queste norme, dal tetto agli stranieri al divieto di burka al corso di italiano per i genitori.
0: Ne parliamo anche noi.
2: Mi ha colpito soltanto una cosa che volevo già anticiparvi, perché Valditara scrive che in merito alla distribuzione poi degli stranieri, qualora si vada oltre il tetto del 30%, in quel caso, se anche le scuole vicine presentano le stesse problematiche, come già abbiamo raccontato ieri, si procederà con la deroga, che è ciò che fondamentalmente si usa già con una circolare della ex ministra Gelmini.
1: Sì, lo ricordiamo, perché insomma quella proposta è anche piuttosto datata. Vedremo se appunto in questa nuova armonizzazione, diciamo così, si arriverà

0: a questo tipo di conclusione. Abbiamo sentito le parole di Mattarella, io in questo caso non vorrei subito indisporre, devo dire che io trovo sempre gigantesco, no, il capo dello Stato nei suoi interventi. Ne ha fatto uno anche molto efficace e molto ficcante per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, che magari ascoltiamo tra poco, però naturalmente ha fatto un discorso da capo dello Stato, come
1: ma
0: era
1: certo,
0: normale
1: certo.
0: che fosse,
1: tra
0: cioè,
1: l'altro
0: non
1: è
0: dire...
1: la prima volta che fa discorsi di questo
0: no,
1: tipo,
0: assolutamente no. Quindi è chiaro che la portata delle sue parole ha sempre una sua valenza, perché quando parla Mattarella c'è sempre da stare con le orecchie molto aperte, ma insomma non mi aspettavo nulla di diverso francamente dal discorso che ha fatto, richiamando anche l'articolo 34 della Costituzione.
1: Volevo soltanto aggiungere, sempre in merito all'intervista di Valditara, che lui parla anche del fenomeno della fuga dei bianchi. Dice che dalle classi italiane alcuni studenti possono decidere di andare via perché ci sono troppi stranieri. Poi lo stesso Valditara però ammette che le classi che superano il 20% di stranieri neoarrivati, perché lui dice chissà, l'italiano ovviamente non rientra in questo conteggio, certo. Parliamo di chi è arrivato adesso in Italia o subito, sono circa 2000, quindi insomma non tantissimo, 0,33%.
0: Staremo a vedere se si troverà appunto un'armonizzazione, come dicevamo poco fa. Tra l'altro abbiamo parlato anche nei giorni scorsi e nelle ore scorse delle regioni che sono più interessate da questo fenomeno, sì. Abbiamo detto Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, alle quali però secondo alcuni dati statistici più recenti si aggiungono anche il Piemonte e addirittura il Molise, che è una regione per quanto piccola evidentemente toccata da questo fenomeno.
2: Un dato della stampa: il tetto del 30% toccherà 1000 classi su 300.000, la forte densità di stranieri in alcuni quartieri delle grandi città, e poi si riportano gli esempi dalla Danimarca a Parigi, servono reti di scuole, dicono. Insomma, adesso ne parliamo ancora.

0: Buongiorno, io ho visto ragazzini cinesi o africani o comunque non italiani che parlano più romano del trasteverino.
1: Questo
0: se
1: lo
0: un bambino è somaro e vuole fare il somaro in classe, lo sarà o con gli extracomunitari oppure senza. Se non ha voglia di imparare, non ha voglia di imparare, non è per colpa di. Buona giornata.
2: No, ma qui non stiamo parlando dell'impegno singolo del bambino o del ragazzo, ma della difficoltà dei docenti a portare avanti un programma quando in classe hai tanti stranieri che hanno difficoltà con la lingua.
3: Con la lingua italiana.
2: Questa, diciamo, per giustizia e verità, è la base di questa proposta del centrodestra, che poi dopo, in qualche modo, in che modo possa essere applicabile, non si capisce.
3: Poi magari, scusami, sulla testimonianza di questa nostra ascoltatrice, ne approfitto anche per ricordare il nostro numero WhatsApp, 342-342-21 90. Forse non si tiene conto del fatto che ci sono tanti ragazzini che hanno delle origini straniere, che magari sono nati in Italia, hanno avuto la possibilità di frequentare le nostre scuole sin dall'infanzia ed è evidente che conoscano perfettamente la nostra lingua, ed è la cosa a cui si mira anche con questo provvedimento.
1: Ma infatti questi studenti non sono inclusi come all'interno di questo tetto, lo dice proprio oggi Valditara: chi sa l'italiano, chi ha anche fatto una parte degli studi in Italia, si dà per scontato che sappia l'italiano e viene escluso. Però è ovvio che qua allora mi viene da dire, è ancora più vago il numero e l'entità di ciò di cui stiamo parlando, perché alla fine, escludendo tutti, resta insomma
3: numeri possono essere esigui, sicuramente sono stati sottolineati, tanto
1: e
3: c'è
1: allora
3: stato
1: forse
3: anche
1: non c'è
3: sondaggio.
1: Questa fuga dei bianchi come raccontata da Valditara, perché scusate, se stiamo parlando di 3.000 classi,
3: no,
1: di
3: io
1: 0,33%,
3: su questo aspetto sollevato dal ministro Valditara sono francamente in totale disaccordo, non mi sembra questo il focus del problema. Comunque ripeto, anche se i numeri dovessero essere esigui, così come riconosciuto anche dal sondaggio di scuola.net, tanto meglio, nel senso si potrebbe arrivare ad una soluzione anche in tempi più rapidi.
2: Per chiarire, secondo i dati ufficiali che insomma stanno emergendo adesso, non si sa, cioè si sa ad esempio che un terzo degli stranieri, circa 300.000 studenti, non è nato in Italia e potrebbe avere dunque proprio quelle carenze su cui spinge la legge. Saranno invece esclusi dal conteggio, l'abbiamo detto anche ieri, questo del limite degli alunni con documenti dell'Unione Europea,
3: quella è una norma europea,
2: equiparati per legge ai cittadini italiani,
1: oggi,
2: a prescindere che conoscano la lingua.
1: Valditara su questo in realtà dice che le norme si applicheranno anche ai cittadini europei, però ci sembra una risposta da chiarire, perché le norme europee parlano di cittadini che poi vengono equiparati agli italiani, com'è così in tutta Europa.
3: A meno che non si arrivi ad una sorta di verifica della conoscenza della lingua italiana, per quanto difficile in questo caso lo riconosco anch'io, di applicazione piuttosto complicata. Ci siamo ovviamente soffermati sulle frasi molto forti e molto incisive del capo dello Stato Mattarella sulla scuola e anche indirettamente su questo provvedimento che sta per prendere Palazzo Chigi, ma secondo me ieri c'è stato un passaggio molto importante di Mattarella anche sull'intelligenza artificiale, perché si è soffermato sul fatto che l'intelligenza artificiale entra prepotentemente nelle scuole e i ragazzi di adesso sono i testimoni più accreditati di questo fenomeno. A loro si è rivolto Mattarella con questo consiglio.
4: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto, per cercare spazi nuovi e non per assegnarsi a ciò che l'algoritmo decide di proporci.
2: Quindi non vietare, ma insomma cercare di cavalcare uno strumento così importante e decisivo, no? Della nuova era.
1: Ma mi è venuta in mente una battuta che anche Stefano De Martino per Sanremo alla fine l'ha pensata in modo molto simile, perché ha detto fuori l'intelligenza artificiale.
3: Tanto sta facendo tutto De Martino. Lo vogliamo candidare anche per il Quirinale, visto che
2: dovranno controllare con gli strumenti, per esempio, che usano le università per capire se i testi degli studenti sono scritti con l'intelligenza artificiale. Passeranno al vaglio i testi delle canzoni.
1: Ma dicono che basterà una buona volontà, no? Diranno sì, ma hai usato intelligenza artificiale? No, e allora va bene.
3: E allora a posto così.

0: giusto secondo voi vietare un testo scritto dall'intelligenza artificiale?
1: Ma secondo me sì, dai, secondo
2: anche
1: me.
2: Secondo
1: per la creatività.
2: Conservatrice.
0: Questo non lo so, io mi verrebbero da chiederlo a Bruno Heller, che è un grandissimo anche produttore musicale, possiamo dire, insomma. Ha prodotto tante cose, quindi insomma.
1: Vabbè, comunque sono arrivate.
2: Utilizzerà anche lui un po' l'intelligenza artificiale.
0: No, anche lui, no.
1: Sono arrivate in sostanza le prime indiscrezioni di quello che sarà il primo festival di Sanremo targato Stefano De Martino. Mi ha colpito subito quello che sarà l'orario di chiusura delle serate. Le 1:01.
0: 1:01. Non l'una.
1: Beh, un minuto prima, né un minuto dopo. Ma l'1:01 si sbaracca.
2: Ma secondo me perché gli piaceva il numero 0101?
0: Era Amadeus, che era proprio preciso al secondo.
1: Comunque,
0: no?
1: Conosceremo il nome dei 24 cantanti in gara, perché tanti saranno dal 29 novembre, quindi praticamente De Martino farà quello che fecero prima Amadeus e poi Carlo Conti. Ha detto
2: l'ha
1: lui
2: fatto anche
1: molto.
2: Un po' Mancini, l'allenatore della Roberto nazionale Mancini. Per queste convocazioni ho visto il suo video in cui leggeva
1: i nomi.
2: Portieri faceva i nomi.
1: Esatto.
2: Donnarumma
1: farà lo stesso De Martino anche per quanto riguarda i cantanti, che immagino saranno snocciolati serata su serata a partire però dal 29
2: saranno
1: di novembre.
2: Saranno 24 artisti, quindi un po' meno rispetto ai precedenti. Esatto, Sanremo, esatto. Forse per quello non si andrà a letto alle 3 di notte.
1: Ci sarà la possibilità del voto online, che si farà su Rai Play, canale tematico della Rai, registrazione tramite email, numero di telefono, sarà tutto certificato, come detto verifica sull'eventuale presenza dell'intelligenza artificiale sui testi delle canzoni con uno staff di esperti che sarà chiamato apposta a giudicare.
2: App, quindi per...
1: nessuna app. E ci sarà la serata performance, quella del venerdì.
3: Portieri, Donnarumma, Manchester City.
1: Senti malissimo.
0: Ha microfonato male.
2: Sì, sì.
0: Vestito con maglioncino.
1: È una cosa terribile.
3: Napoli, Cagliodè, Bradford.
1: Ma dice i nomi delle squadre dove giocano i giocatori. Cioè,
2: sì,
1: non lo so.
2: Io l'ho guardato diverse volte perché dico, ma è tutto vero.
0: Tutto proprio brutto. Fatto male, scusate. Proprio intelligenza artificiale.
1: E poi ci sarà appunto questa serata performance che servirà, è quella del venerdì, a stabilire chi e quale cantante rappresenterà l'Italia.
0: Perché
1: all'Eurovision
0: per la prima volta non va chi vince.
1: Esattamente, ci sarà una decisione.
2: Ma
1: di
2: sai
1: una
2: che lo trovo anche giusto, perché per comunque sono due competizioni tanto diverse, sì. Quindi chi vince Sanremo magari non è proprio a suo agio in quel contesto così particolare dell'Eurovision.
1: E mi sembra di aver capito utilizzo razionale dell'autotune.
2: Ecco, cosa vuol dire razionale?
0: Questo è ancora più dell'intelligenza artificiale, secondo me.
2: Lascerà fuori tanti artisti.
0: No, io l'avrei vietato. Giochiamocela con la voce.
2: No, io non sono d'accordo.
0: Giochiamocela con la voce.
2: Allora, l'autotune ormai è diventato uno strumento per alcuni artisti che si esprimono in questo modo. E quindi secondo me non ha senso
0: bandirlo.
2: Sai quante
0: figuracce, mamma mia.
2: Ma
0: si
2: non
0: sono
2: si
0: visti
2: tratta di figuracce,
0: la...
2: chi l'ascolta non ascolterà
1: però,
2: questi artisti per come cantano.
1: Secondo me è stata proprio una bella furbata quella di De Martino di dire l'autotune sarà messo se al servizio della canzone.
2: Esatto,
1: cioè che vuol dire?
0: Grazie.
1: Non lo so. Mi sembra un po' come le previsioni del tempo, sereno altro.

0: Altrove, quando tu dici, no? Perturbazione, allora si rinu altrove, cioè vuol dire tutto e niente.
1: Quanti
0: no?
1: Artisti italiani utilizzano?
0: Parecchi, dai.
2: Non penso sia possibile trovare un numero esatto, ma davvero, davvero tanti.
0: Nella musica trap mi sembra che sia ormai un tratto distintivo.
2: Proprio da
0: no?
2: parte degli artisti di questo genere musicale c'è un po' la protesta del dire, ma l'autotune ormai è diventato una parte del nostro modo di cantare, quindi certo, toglierlo vorrebbe dire, insomma,
1: correggono l'intonazione.
2: Diciamo. Sì, sì,
0: beh,
2: sicuramente
0: sì, aiuta.
2: Sì.
1: Prima o poi devi andare dal vivo, pure dal vivo, però molti
2: usi
1: lo usano. Poi dopo
2: così.
1: Qualcuno si trova male perché gli si rompe l'autotune. Fa delle stecche pazzesche. Certo. Però almeno Sanremo sarà vietato, no, limitato, diciamo.

0: Capital, The Breakfast Club.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare.

0: Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
1: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lucio Battisti, Fiori Rosa, Fiori di Pesco, alle 7.38 su Radio Capital. Le indagini sul ladro ucciso in provincia di Cuneo stanno emergendo nuovi particolari. Insomma, la vicenda è nota, ne avevamo parlato ieri. Sì. Quest'uomo di 37 anni, un camionista, sente dei rumori poco fuori la cascina, si alza mentre sta dormendo, sono le 2 di notte, vede che ci sono delle persone
1: nel giardino,
0: che stanno cercando di entrare nel suo giardino di casa, prende la pistola legalmente detenuta e spara verso i ladri, ne colpisce uno che muore.
1: Esatto.
0: Rimane lì. Nei giorni precedenti è emerso che il camionista Roberto Mollo, che ha sparato al ladro, aveva notato un buco nella rete che delimita il cantiere della casa di ristrutturazione. Questo fatto l'aveva preoccupato e ne aveva parlato con gli amici.
1: Esatto, lui si era spaventato per questa cosa, ha ancora dei ricordi piuttosto confusi, è molto turbato, ovviamente ha detto che non avrebbe voluto sparare, che ho sbagliato, volevo solo spaventarli, sono distrutto. Perché si arriva anche a questa conclusione, che poi sarà dirimente per quanto riguarda la questione a livello giudiziario? Perché a quanto pare Mollo, affacciandosi al balcone, aveva urlato spaventando i 4, dovrebbero essere i ladri, che a quel punto si sono dati alla fuga. Quindi a quel punto bisognerà capire quanto sia stato sproporzionato il suo intervento, ha esploso 13 colpi sui 15 contenuti nel caricatore della sua pistola, probabilmente mentre i ladri stavano fuggendo, colpendo
2: a morte. Era di 30-40 metri, si trovava su un balcone, mentre i ladri, come abbiamo detto, erano di fronte casa. Come diceva anche Andrea, aveva visto un buco nella rete, per questo aveva deciso di spostarsi a dormire in quella cascina, portandosi dietro una pistola che in realtà poteva detenere soltanto nella casa in cui aveva la residenza. E ha spiegato in questo modo la presenza della pistola. Bisognerà ora capire se si tratta di legittima difesa. Come sappiamo, allora, questo è il tema centrale in questa
0: adesso
2: situazione.
0: L'uomo è accusato di omicidio, tentato omicidio, e di aver violato le norme sulla corretta detenzione delle armi, perché l'arma poteva essere detenuta ma nella sua casa e non nel casolare. Qualcuno ha ricordato qualche analogismo con Mario Roggero. In realtà il procuratore dice i due casi sono diversi.
1: L'ha detto la stessa procura.
0: Insomma, lì in quel caso gioielliere rincorse i ladri, insomma,
1: all'esterno del suo negozio. Si va detto, per completezza di informazione, che tra l'altro nel paese, questo paesino appunto in provincia di Cuneo, che si trova molto isolato tra Alba e Carmagnola, tutti o quasi solidarizzano con Roberto Mollo, dicendo ha fatto quello che doveva fare, dicono davanti ad un bar.
0: Sì, ma questo è al limite, insomma, può essere anche capibile, un po' meno giustificabile le parole del presidente del Senato La Russa, che dice è assurdo che sia accusato di omicidio volontario dopo aver visto 4-5 persone entrare in un cortile per rubare. Ma è la prassi, naturalmente, dice il procuratore. Non potevamo fare diversamente.
2: È assurdo che lo dica, perché sappiamo benissimo che il presidente La Russa non può non conoscere il nostro diritto penale.
0: Ma l'iscrizione non è
2: penale.
0: Una condanna.
2: Esatto, è anzi fondamentale ripeterlo. È accusato perché devono esserci delle indagini, ci sarà un processo,
1: ovviamente,
2: che valuterà, e non possiamo essere noi con questi dati a decidere se è o meno legittima difesa.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Buongiorno, Sabrina da Viareggio. Ma io mi chiedo come mai ogni volta che accade un caso di questo tipo qua, di questo genere qui, dove si impugna una pistola senza pensarci due volte, c'è mai una telefonata alle forze dell'ordine, alla polizia per intervenire?
1: Qui c'è stata subito dopo lo sparo, sì. In questo caso è perché nell'immediatezza tu sai che la polizia non potrebbe intervenire, il ladro scappa,
2: forse, e quindi non c'è neanche la freddezza necessaria per farlo. Ovviamente lì sono delle reazioni emotive che sono molto personali e appartengono insomma alla singola sensibilità della persona in quel momento si trova coinvolta nella situazione. Sappiamo tutti che non è facile gestire alcune situazioni, insomma, questo dobbiamo dirlo per
3: ma questo la legittima difesa nella legge insomma lo prevede, no?
2: Certo.
3: Che esista un tempo di reazione
2: seguendo determinate
3: se non deve esserci linee. Una reazione tra la minaccia e la risposta alla minaccia.
1: Vicenda giudiziaria che ha avuto un percorso per Chico Forti, l'uomo che è detenuto nel carcere di Montorio a Verona, era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di un ragazzo avvenuta nel 98 a Miami, concesso la semilibertà, da quasi un anno poteva già uscire dal carcere per fare 40 ore a settimana da volontario in un'azienda agricola, e da ieri Chico Forte continuerà a dover rientrare sì nel carcere di Montorio per dormire, ma avrà ancora maggiore libertà per stare con i suoi familiari.
2: E attenzione soprattutto perché c'è già un prossimo passaggio che è stato cerchiato sul calendario, l'udienza sulla richiesta di libertà condizionale che è già fissata per il 24 febbraio del 2027. In quel caso a Chico Forti potrebbe anche essere concesso di dormire all'esterno del carcere.
3: I magistrati hanno giustificato questa scelta parlando di un atteggiamento sempre propositivo di Forti in carcere nelle attività proposte e per concedere di vedere

0: più spesso la madre che ha più di 90 anni. Come diceva anche Andrea, lo ricordiamo, Forti è stato condannato per aver ucciso un uomo negli Stati Uniti, dove comunque ha scontato 25 anni di carcere. Questo i magistrati l'hanno ripetuto nel spiegare le loro decisioni, dicendo comunque che Forti ha trascorso più di 20 anni in carcere, quindi una parte della pena è scontata. Già stata scontata.
1: Campione di windsurf, una storia particolare, perché dall'Italia si trasferì in America dopo aver vinto un quiz con Mike Bongiorno.
2: Lo ricordiamo. Insomma,
1: quando si trasferì negli Stati Uniti, intraprese una nuova vita professionale e familiare.
0: Lo dobbiamo dire, si è sempre considerato innocente e continua a farlo.

0: menare ancora un po'.
1: Attenzione, proclamazione.
2: Eccoci.
1: Qualche secondo.
2: Ci siamo.
0: Sara Rizzella!
2: Eccola qui, nuova Miss Italia. Devo dire, un po' fra l'indifferenza faccia.
1: Ma è un concorso.
3: Sono tanti anni che si fa il concorso di Miss Italia.
2: Sono uscite da questo concorso delle eccellenze anche della nostra televisione, che adesso fanno le conduttrici anche molto affermate.
0: Senza dubbio.
2: Anche senza aver vinto, peraltro, a volte.
0: No, certo, mi sembra comunque un concorso che abbia un po' perso il suo.
2: Ha fatto il suo tempo.
0: Sì, ha
1: ne
0: fatto
1: parlavo
0: un po'
1: prima
0: tempo.
1: Con Tagliani, che è d'accordo invece. Sì, ma
2: assolutamente.
0: No, secondo me non è d'accordo, Tagliani, scusa. Le donne non sono abbastanza lunghe su queste.
1: Questa mette le cornette,
0: No, non voglio dire questo, però dico che insomma le donne affidabili secondo Tagliani hanno le gonne un po' più lunghe.
2: Ma la vogliamo celebrare questa vincitrice che si chiama Sara Rizzea, 18 anni, nuotatrice artistica delle Fiamme Oro, che è il gruppo sportivo della Polizia di Stato, appunto incoronata nuova Miss Italia.
1: Stiamo vedendo le immagini qui in radio, giusto?
2: Sì,
0: cioè, le
1: stiamo trasferendo a tutte, insomma.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
2: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
3: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
2: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
3: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
2: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
4: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?

0: Oscillococcinum.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
3: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.

0: poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
2: Però dai, brava anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Ah, finalmente un po' di relax.
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Le notizie delle 8. Buongiorno da Antonio Cristiano. La scuola deve unire no ai ghetti. Nelle ore in cui il governo prepara il tetto per legge agli stranieri in classe, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico.
2: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non a lacerare.
1: Il tema è stato toccato anche dal presidente della CEI Zuppi. Una scuola inclusiva è uno strumento di giustizia e pace, ha detto il cardinale. Il provvedimento del governo riguarderà soltanto chi non parla italiano, precisa il ministro dell'istruzione Valditara. Secondo gli ultimi dati si tratta dello 0,6% delle classi. Valditara poi ammette: se non si potranno spostare gli studenti in scuole vicine, ci saranno deroghe. Possibile che il decreto, che comprende anche il divieto di burka e niqab e i corsi di italiano per i genitori stranieri, arrivi in Consiglio dei Ministri giovedì. Raid saudita in Yemen, almeno 6 vittime civili nell'attacco di Riyadh che ha colpito Mocha, città portuale controllata da qualche settimana dai ribelli Houthi. Nel Mar Rosso la situazione è peggiorata, ammette l'Unione Europea. E mentre il petrolio torna sopra i $100 al barile, il Brent è a 101, oggi a New York parlerà Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Il capo della Casa Bianca ha in programma un vertice con il presidente ucraino Zelensky.

0: potrebbe incontrare anche il presidente iraniano Pezeshkian. Trump, che resta senza TV al seguito dopo aver revocato gli accrediti a CNN, MSNBC e Politico, accusandole di diffondere fake news. Le emittenti a seguito del presidente, compresa la conservatrice Fox News, hanno annunciato che interromperanno la copertura fino al loro reintegro. Per questo la Casa Bianca ha lanciato Trump TV, un canale in streaming 24 ore su 24 dedicato agli eventi dell'amministrazione. Milano ha dato l'addio a Sandro Mazzola ai funerali della leggenda dell'Inter e della Nazionale nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i pochi invitati a partecipare il presidente dell'Inter Marotta.
1: È una leggenda che se ne va, è un personaggio sicuramente che ha generato tante emozioni, ma noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservare la memoria e i valori che queste memorie contengono e che dobbiamo obbligatoriamente poi trasmettere ai nostri ragazzi, anche quelli del settore giovanile, ma comunque a tutto il mondo giovanile, perché Sandro appunto ha personificato questi valori che sono molto importanti per la vita futura dei nostri ragazzi.
0: E si va verso la multa per la Juventus dopo che i tifosi della curva si sono voltati durante il minuto di silenzio per Mazzola, intonando cori per Gaetano Scirè, Andrea Fortunato e l'avvocato Agnelli. Entro 4 anni porteremo qualcosa a casa, il commissario tecnico della nazionale Mancini punta a riportare l'Italia alla vittoria. Ci sono tanti giovani, di giocatori, qualcosa me ne intendo, siamo positivi, ha detto Mancini. L'Italia scenderà in campo venerdì per la gara di Nations League contro il Belgio. Prossima edizione di Capital News alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
2: Capital. Solo bella musica.

0: Chase alle 8-8 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Sono stati giorni di annunci e poi molto di dibattiti sulla decisione del governo di sospendere il bollo auto.
1: Perché il 2027, con tutti insomma i paletti di cui abbiamo parlato e dibattuto in modo frequente in queste ultime ore, e poi ovviamente si è andati un po' a vedere nelle pieghe, no, di questa decisione da parte del governo, e non tutto sembra, non tutto l'oro, come si dice, no? Non è tutto oro quel che luccica. E questa è stata una riflessione che ha fatto sui suoi canali social anche il nostro Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Ciao Max, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno.
0: Qual è il tuo punto di vista su questo taglio, insomma, importante del governo per il bollo auto?
2: Il punto di vista di chi si è battuto e continua a farlo per una riduzione del costo dei carburanti. Vedete, quando si parla di mobilità, abbattere le accise, alcune magari anche cancellarle definitivamente, darebbe davvero grande sollievo ai consumatori e alle imprese che lavorano necessariamente con i mezzi di trasporto. E questo è l'intervento che abbiamo reclamato più e più volte, sentendoci dire molto spesso non ci sono risorse a sufficienza. Poi si fa questo intervento che in realtà grava, non tutti lo sanno, sulle finanze regionali, perché il bollo è un'imposta che raccoglievano le regioni, e quindi scatta anche una preoccupazione su tutti quei servizi che oggi ci offrono le regioni e che domani dovranno fare con minore risorse a disposizione, il che vuol dire che ci saranno altri prelievi a carico dei cittadini. E poi un po' anche le forme sono state stonate, un po' perché la Presidente del Consiglio annunciava una riduzione, un taglio strutturale del bollo auto. Strutturale vuol dire per sempre, o perlomeno faremo in modo che ci siano le risorse perché sia un taglio stabile, permanente, mentre è una sospensione soltanto per il 2027, e anche le motivazioni, cioè aiutare chi tutti i giorni usa la macchina. Ecco, chi tutti i giorni usa la macchina ha bisogno di altro, e l'ho già detto, è un taglio dei costi del carburante, che ricordo sempre i consumatori pagano due volte, non soltanto quando vanno a fare benzina ma anche al supermercato. Abbiamo visto esplodere l'inflazione proprio in questi mesi.
3: Certo, e c'è stata anche un po' di confusione nel momento in cui è stata spiegata questa misura sulle persone che poi avranno questo beneficio e sulle auto, no? Si è parlato a un certo punto del 70% del parco auto italiano. Puoi aiutarci a capire se i numeri sono davvero questi?
2: Sembrerebbe di no, sembrerebbe che si parla di numeri di gran lunga ridotti, e poi anche lì l'equazione, chi ha un'auto di grossa cilindrata o comunque con tanti cavalli fiscali è sicuramente qualcuno che può permettersi di spendere di più. Questa è l'equazione che ha immaginato il governo, ma è un'equazione fallace, purtroppo lo dimostra la situazione del parco circolante nel nostro paese, dove evidentemente ci sono molte auto vecchie che le persone non riescono a cambiare comprando auto più efficienti, e quindi non è assolutamente detto che un'auto che superi la potenza prevista da questa normativa, che quindi continua

0: a pagare il bollo invece non sia l'auto di una persona che ha bisogno di quei tagli. In più le stime erano di gran lunga esagerate rispetto alla realtà. Dirò anche una cosa scomoda: il bollo è una delle poche tasse patrimoniali che noi abbiamo. Invece le tasse sulla benzina le paghiamo tutte, anzi le pagano soprattutto i poveri, le persone che sono più in difficoltà. C'è un articolo della nostra Costituzione che prevede che chi ha più capacità contributiva dovrebbe contribuire di più all'erario pagando più tasse. Ecco, è un articolo che viene più e più volte violato anche con questa operazione. Il bollo in qualche modo risponde alla progressività prevista dalla Costituzione, cioè appunto quel principio che ho detto per cui chi ha più capacità contributiva deve pagare più tasse, e accise e IVA invece colpiscono tutti indistintamente.
1: Sì, quello ci pone tutti davanti allo stesso ostacolo, e staremo a vedere se quello che ha detto il governo, mettiamo agli atti il fatto che abbia promesso appunto di rendere definitivo questo provvedimento, che per il momento è solo una sospensione, come diceva anche Massimiliano, per il 2027. Grazie al Presidente.
0: Ma certo, non è una polemica politica,
1: nell'interesse
0: dei cittadini,
1: ovviamente,
0: che sono veramente allo stremo.
1: Però saremo sicuramente vigili sulla questione. Grazie a Massimiliano Dona, Presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Alla prossima.
2: Grazie, ciao, buona giornata.
0: Grazie a voi.

0: volevo dire figlia d'arte Anna Castiglia, sì, perché comunque sia la mamma è attrice di teatro, il papà è un comico e speaker anche radiofonico. Lei ha detto vivo a Milano ma odio gli aperitivi. Può vivere a Milano, cioè come si vive?
1: La pericena, fai la pericena a Milano.
0: Lei che è catanese.
1: Che è catanese.

0: È come dire abito, sì, a Catania.
1: Comunque la pericena non è Roma, non è milanese, perché i milanesi vanno giusto a bere qualcosina, no, e a stuzzicare un attimo.
2: Dai.
0: All'inizio
1: quella cosa che mangi mentre fai l'aperitivo è di un
0: poi,
1: po' più, non so, più
0: sostanzioso.
2: È stato esportato un po' in tutta Italia, sì. Però la pericena lì, no? Partì proprio.
0: Comunque niente di me, è un nuovo pezzo appunto firmato da Anna Castiglia, alle 8:17, quindi Breakfast Club con Riccardo, Imma e Andrea. 342-342-2190 per i vostri WhatsApp. Mi è venuta subito in mente questa domanda: ma la gonna di Anna Castiglia
2: è corta o lunga?
0: Quanto sarà lunga questa gonna di Anna Castiglia?
1: Lei cosa
2: non scherzate, perché alla fine Tajani ha capito di aver calpestato un terreno,
0: sì,
2: florido, diciamo,
0: come no, sì,
2: di particolare humus, è, sì, tornato indietro e ha detto chiedo scusa, perché aveva detto io alle donne carine preferisco,
1: sì, le persone, aveva fatto un confronto tra le persone, tra le donne affidabili, sì, capaci di stare dietro alla famiglia, e invece c'è quelle che stanno più
0: appariscenti,
2: meno appariscenti, ma che ti rispondono sempre.
1: Comunque ha fatto le scuse, ma ha detto io mi scuso, ma
0: sentiamo le scuse di Tajani, sentiamo che dice il ministro. Va,
3: mi dispiace molto che siano state fraintese alcune mie affermazioni, estrapolate da un discorso molto più articolato. Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne. Non l'ho mai fatto in vita mia, né nella vita privata né nella vita pubblica. Faccio un esempio per tutti: ho nominato ambasciatore in Iran e ambasciatore in Afghanistan due donne proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne.
0: Allora,
2: tra l'altro una la conosco molto bene, si chiama Sabrina Ugolini, è l'ambasciatrice in Afghanistan, che naturalmente non ha sede in Afghanistan perché non è possibile,
0: per ovvi motivi
2: è molto lontana dal territorio.
1: Questo
2: insomma,
1: però non c'entra, dopodiché, dobbiamo dirlo, no,
2: non c'entra il fatto di dire ho nominato queste due, quindi io
0: no, ma io sinceramente rimango sempre un po' basito dal fatto di quando politici, comunque personaggi influenti che appunto si rendono protagonisti di gaffe, perché quella di Tajani è a tutti gli effetti una gaffe con la G maiuscola, subito dopo si sentono in diritto di dire sono stato frainteso. Quando esiste un sonoro, quando esiste un audio di una certa dichiarazione che evidentemente è stata fatta pensando, no, ponderando le parole che si stavano dicendo in quel modo, non si deve dire sono stato frainteso, si deve dire ho detto una stupidaggine. Secondo me farebbe molto più onore, perché poi la retromarcia è anche sempre ben accetto, cioè il riconoscere l'errore è una cosa nobilissima per tutti e soprattutto per persone che ricoprono ruoli importanti come quello del ministro degli esteri italiano.
1: Ma sai
0: italiano?
1: Che sono d'accordo perfettamente con te.
0: Meno male, cioè,
2: Tajani
1: messo
2: d'accordo.
1: Segniamo questo giorno sul calendario.
0: Storico,
2: Tajani era partito dall'assunto mio figlio mi chiede
1: che
2: donna devo sposare.
1: Già l'assunto,
2: di figlio ha parlato anche Beppe Grillo, che ieri è tornato a parlare in pubblico, l'ha fatto attraverso il podcast di Fedez.
1: Sì, Palp.
2: Ha parlato proprio del figlio che, ricordate, è invischiato in una vicenda giudiziaria di violenza sessuale.
0: Sì.
2: Il procedimento naturalmente è ancora in corso, non è finito, c'è stata una prima condanna, ma insomma è un procedimento che ancora deve vedere la parola fine. E Grillo dice questo: mio figlio sta studiando da magistrato, da avvocato, per potersi difendere. Sentiamo quello che ha detto.
4: Mio figlio Ciro, che sta attraversando un momento un po' particolare di enorme pesantezza, che sta risolvendo, perché io l'ho visto da bambino 19enne a maturare così con questa spada di Damocle che ha sulla testa, si è laureato, 110 lode, ha fatto una famiglia, una bambina stupenda, una moglie straordinaria, studia per diventare avvocato penalista e gridare al mondo un po' la sua innocenza, perché vuole studiare, sta studiando e vuole difendersi anche da solo, gridare la sua innocenza al mondo.
2: Ma non ho capito perché ti devi difendere, è come il dice c'ho male qua, prendo la laurea in medicina per potermi curare. Lui vuole difendersi da solo e quindi studiare, sì. Appunto, legge, sentenza di condanna 8 anni
1: per stupro di gruppo. Sì, anche su questo io credo che a volte si possa anche decidere di non commentare un fatto di questo tipo, tanto più perché il protagonista, la persona accusata, è una persona nota, e quindi secondo me a volte per rispetto si può anche andare oltre. È chiaro che il padre non possiamo aspettarci altro e lo comprendiamo, però è anche un personaggio pubblico, e quindi tra le tante cose di cui Grillo poteva parlare, di cui ha parlato, soprattutto politiche, secondo me fare un riferimento e parlare di spada di Damocle, di periodo difficile, non lo so.

0: Poi è vero che non è entrato nei dettagli,
1: lo
0: ha fatto solo appunto riferendosi ai suoi studi, però insomma a volte bisogna rispettare anche lo spazio delle vittime e anche delle persone che stanno attraversando dei processi.
2: Alla domanda su ma sta fondando un partito, sta cercando di fondare un partito, vuole fondare, risponde così.
3: Allora come faccio io a fondare un partito, a organizzarlo? Mi dispiace ma non ho il potere di farlo, non ho le facoltà di farlo. Io posso dare degli input a delle idee, delle straordinarie sull'ambiente, sulla religione. L'intelligenza artificiale, l'algoritmo impara, la democrazia no.
2: La democrazia non impara.
0: Grande accuse a Conte in questo podcast, diciamo,
1: certo.
0: Forse è stato la persona più nominata, proprio l'attuale leader del Movimento 5 Stelle. Ha detto il Movimento 5 Stelle non è più un Movimento 5 Stelle, non ha senso chiamarlo allo stesso modo.
2: C'è la guerra sul simbolo.
0: Sì, anche legale.
2: Che lui le rivorrebbe indietro e che invece al momento rimane a Conte.

0: risintonizzate le televisioni, i canali TV, perché è arrivata la Trump TV.
1: Sì.
0: Visto che si è visto boicottare il viaggio verso l'ONU a New York dai principali network televisivi, Trump ha detto: tranquilli, mi faccio la televisione da solo. Lui supera così, perché NBC, ABC, CBS e Fox hanno sospeso la copertura del presidente dopo il divieto imposto dal tycoon alla CNN.
1: CNN non solo, ma anche MS Now e Politico, che sono state
2: diciamo che Trump prima ha revocato gli accrediti a CNN, di conseguenza in seguito un pool televisivo ha deciso di boicottare gli eventi di Trump in sostegno ai giornalisti della CNN. Trump ha detto: guarda, tanto revocare quell'accredito non è un limitare la libertà di stampa, è soltanto fermare le fake news,
1: e quindi che fa? Si crea la sua TV. Un po' come fece con i social, no? Fondando Truth in protesta.
2: Avrà successo, secondo me.
1: Allora, sì, 24 ore su 24.

0: questa Trump TV, mm-hmm, canale di streaming, la vedete su, insomma, su internet, e dovrebbe trasmettere i migliori video di Trump, i principali interventi, i momenti salienti da non perdere in streaming 24 ore su 24.
1: Ci sarà spazio per l'opposizione?
2: Il sospetto che non c'è, un po' come Inter Channel dovrebbe essere, sì, fanno vedere gli allenamenti, queste cose qui,
0: perché
2: Lazio, le partite
0: Channel,
2: storiche,
1: infatti, sì, Juve, sì, Channel,
2: Lazio Style,
0: sì, vicepresidente, so, J.D. Vance ha accusato le testate di diffondere una propaganda di fatto di estrema sinistra, e quindi ci hanno messo una pezza così, ecco.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attiva

0: prenotazione gratuita. Meno pensieri, più cop voce.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile.
5: Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini. Piace ai grandi e dai bambini.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
14: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
15: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
16: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet.
17: Convenienza nostra.
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Roy Orbison alle 8.39 su Radio Capital. Dunque, l'Italia riparte da Roberto Mancini in panchina dagli impegni in National League dopo la clamorosa e dolorosa estate senza calcio. Ci sono tre settimane di stop,
1: lunghissimo,
0: per il campionato,
1: sarà questo stop, sì.
0: E la nazionale ha quattro partite in programma.
1: Sì, giocherà due volte con la Turchia.
0: Venerdì contro il Belgio
1: allo Stadio Olimpico, sarà proprio il debutto del Mancini bis, insomma, possiamo definirlo così.
0: Bello, dai, si ricomincia a vedere un po' di sano calcio, finalmente la nazionale in campo.
2: Ma noi volevamo vedere il campionato.
1: Anch'io, sinceramente, però la proposta di Mancini, la promessa di Roberto Mancini, faremo in modo che i tifosi si rinnamorino dell'Italia, della nazionale.
0: Italia-Belgio venerdì, sì. Turchia-Italia lunedì 28, Francia-Italia venerdì 2
1: e poi
0: Italia-Turchia lunedì 5.
2: Quattro calcio, dici, ma
1: tanto so. Calcio, non c'è la Serie A ma c'è la nazionale, e tra gli azzurri ci sarà anche Daniel Maldini,
2: ecco. Sì, dobbiamo fare un ulteriore aggiornamento, lo sappiamo. Daniel Maldini, calciatore del Cagliari, era dopo un incidente stradale, è stato fatto un alcol test in cui è risultato positivo.
1: All'alcol.
2: È un test sugli stupefacenti che aveva dato un esito nell'immediato positivo, ma il test non aveva alcun tipo di validità legale, infatti in seguito sono stati fatti accertamenti in ospedale e Daniel Maldini è risultato negativo agli stupefacenti.
1: Ricordiamo.
2: Lui stesso aveva voluto precisarlo fin da subito con una storia sui social dove ha mostrato i risultati dei test fatti dalla sua società.
1: Da Cagliari.
0: Fammi vedere quelle del colesterolo, amico mio. Su quella ce la battiamo.
2: Anche Daniel Maldini sul colesterolo
0: vediamo,
2: messo bene.
1: Secondo me
0: la droga
1: messo
0: è
1: bene.
0: Facile, ma il colesterolo è molto molto difficile, ragazzi.
1: Sono un sacco di integratori.
0: Guardate il riso nero.
1: E pare che funziona,
0: ma
1: riso
0: non
1: rosso.
0: Funziona
1: il riso rosso funziona.
0: Il riso nero è quello.
1: Il riso nero, riso venere, quello funziona con i gamberetti, non con col colesterolo.
0: Sì, ho confuso la dieta cinese.
2: Il riso nero, perché questo modo di dirlo?
1: Riso venere.
2: Terra.
0: Fermi tutti, perché invece è il risultato positivo all'alcol test.
1: Esatto, gli hanno anche sospeso la patente, non a caso, e allora ci chiede.
0: Ci colleghiamo con Radio Bacchettoni.
1: Ma no,
0: Radio
1: no.
0: Bacchettoni Internazionale.
2: Riccardo che vuole fare il bacchettone.
1: No, non è Radio Bacchettone, però mi chiedo e vi chiedo soprattutto, cari amici e colleghi, ma secondo
0: ai
1: voi
0: giovani, che tipo di...
1: dopo ovviamente il Cagliari fa quello che vuole, tra l'altro Daniel Maldini ha avuto un inizio di stagione brillante con la maglia del Cagliari,
2: le sue competenze
1: lo stesso Cagliari, però secondo me non sarebbe stato il caso di essere convocato.

0: vocale nazionale, qualcuno che è stato trovato positivo all'alcol test, sì, non è, diciamo, un bel segnale da dare ai giovani.
1: Ecco, ricordiamo, ricordiamo che Maldini, subito dopo la partita giocata dal Cagliari a Bergamo con l'Atalanta, aveva passato una serata all'Hollywood di Milano, uscendo da lì aveva provocato un incidente stradale non rispettando una precedenza dell'altra macchina, provocando alcuni feriti. Lui stesso era andato in ospedale,
2: sì,
1: per
2: niente
1: fortuna,
2: di grave in realtà, per fortuna. Ma questo è il ritiro della patente, perché il tasso era il doppio rispetto al a quello polemico consentito, sì. Io forse più che su questo dico che c'è stato anche da parte di Pisacane, allenatore del Cagliari, un po' una polemica nel dire ma tutto questo rumore solo perché lui porta un cognome importante, il cognome di Maldini. Io forse mi chiedo, ma noi abbiamo fatto rumore perché aspettavamo questi esiti, ma nessuno forse ha dato rilevanza o quantomeno un minimo di rilevanza al fatto che comunque guidava ubriaco.
1: Esatto.
2: Questo, poi facciamo una precisazione, questi si tratta di test che sono fatti immediatamente, poi verranno confermati probabilmente anche a livello legale, quindi ci riferiamo a ciò che sappiamo oggi. E non so se, come dice Riccardo, bisogna anche avere una sorta di punizione sportiva per un atteggiamento.
1: Nella circostanza è così a caldo.
0: Allora, diciamo, su quattro partite magari fai saltare la prima per dare questo segnale che non bisogna superare i limiti.
1: Non mi sembra sia stato una parentesi virtuosa per Daniel Maldini, che sta rispondendo molto bene sul campo, fuori
2: ma
1: un po' meno, no?
2: Questo evidentemente.
0: Ma sulla storia invece dei valori tossicologici, no?
1: Sì.
0: Per quanto riguarda, ho letto ieri per la prima volta dei valori al di sotto del limiti di cutoff, sì, cioè negativo alla
1: un
0: alla
1: non
0: droga,
1: positivo, diciamo, dai.
2: Questo vuol dire che non ha consumato sostanze, perché quello vuol dire che
0: ma o è negativo
2: anche...
0: o è positivo?
2: No, è negativo. È negativo senza dubbio. Limite cutoff indica il fatto che per poter avere un esito certo bisogna escludere alcune presenze che possono essere date solo da contaminazioni esterne.
0: Sì, tu lasci intravedere la possibilità che ci sia un pochetto di droga,
2: non è vero,
0: ma
2: non
0: poca
2: è così.
0: Poca non superiore
2: no, non è vero, perché non c'è un limite,
1: no,
2: non c'è un limite, o se è positivo o se è negativo. Sotto il limite vuol dire che ci possono essere contaminazioni dovute al fatto che poteva trovare in una sala dove altri fumavano.
1: Capito. Ma
2: questo
1: può
2: però non
1: tutti,
2: può in qualche modo,
1: tutti,
2: ovviamente, come
0: quello
2: sappiamo.
0: Quello che ho detto io alla polizia, infatti. Scusi, ma io sono sotto il limite di cutoff. Ero
2: non
0: in
2: è
0: studio con i miei colleghi.
1: E giustamente non sei stato convocato in nazionale, però vedi che è andata così. Va bene, comunque dai, Maldini, vediamo, ci saranno sicuramente tempi migliori per lui anche fuori dal campo.
0: Speriamo per la nazionale.
1: A quel punto.

0: prego, Riccardo. Sei uno dei miei preferiti di Radio Capital da sempre.
1: Però...
0: sempre posato con questa bella R, sempre a modo, con un linguaggio forbito, ricercato, ma... non poi... banale.
2: Sì. Vuoi sapere, vuoi sentire il resto?
3: Vai,
2: se
3: certo.
2: No ci potevamo fermare.
3: No, vai, vai, vai, vai.
0: Però mi stai cadendo nel populismo, lo so che magari lo fai apposta, ma perché? Siamo tutti infallibili? Dobbiamo essere tutti infallibili? Ha picchiato volontariamente qualcuno, dai.
4: Non ci mancherebbe.
0: Cioè, non si può escludere la nazionale uno per un piccolo errore, pagherà per quello che deve pagare, però no, Riccardo, non mi diventare
4: no
0: populista.
4: Riccardo, non lo fare,
3: ma non lo so, no, ma non credo di esserlo, ho espresso la mia opinione, voglio dire, nell'immediatezza dell'accaduto io ritengo abbastanza inopportuna la convocazione nazionale.
2: Ma vi ricordate degli spot di Mancini, quelli tragici in cui antidroga, non dovete drogarvi.
4: Però quello non l'ha fatto.
2: Non drogatevi.
3: Allora,
2: non drogatevi.
3: Ci ricordo nel caso effettivamente clamoroso a proposito di situazioni paradossali di calciatori importanti, di Chaka, che è un bravissimo centrocampista della nazionale svizzera, che ha dichiarato di aver acquistato un certificato anti-Covid, falso evidentemente, ed è stato momentaneamente escluso dalla nazionale svizzera. Non solo, può beccarsi 5 anni di squalifica. Chaka,
4: volevo anche dire che molti ci dicono, se ha superato il limite, questo rende automaticamente lui in stato di ubriachezza, effettivamente non è così.
2: Questa è vecchia, questa polemica.
4: Questa è una vecchia
2: polemica.
4: C'è
2: chi regge e chi non regge.
4: No, vabbè, non è che sia proprio così.

vista, essendo un istruttore sportivo, lavoro nella scuola con lo sport, secondo me è importante invece dare un segnale ai ragazzi, far capire che è quella dell'alcol.

0: come proponeva Riccardo, con l'esclusione dalla nazionale, non so, è chiaro che hanno una visibilità importante, no? Forse diamo da un certo punto di vista proprio un'idea di insegnamento, esatto, quando parliamo di giocatori con questa fama.
1: Detto questo, se fa gol gli perdoniamo tutto, dai.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
5: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
4: Sono passato a Ranocchi. Il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
5: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
4: Esatto. In più fa tutto lui. E io faccio l'aperitivo.
5: Ranocchi. Meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
6: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
7: Prova. Ok, registriamo.

0: solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Zimarex Collagene. Azione.
9: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex e linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Le notizie delle 9. Buongiorno da Antonio Cristiano. È il giorno di Trump all'ONU, oggi all'Assemblea Generale il discorso del Presidente degli Stati Uniti che ha già incontrato Macron. I due hanno parlato del Mar Rosso, della guerra in Yemen. Nella notte ci sono stati 3 attacchi sauditi che hanno fatto, secondo fonti locali, almeno 6 vittime. Trump e Macron hanno discusso anche dell'Ucraina e a New York Trump ha in programma un vertice proprio con il Presidente ucraino Zelensky, possibile anche l'incontro con il Presidente iraniano Pezeshkian. Dopo il calo dovuto agli sforzi diplomatici, tornano a salire i prezzi sia del petrolio, sopra i 100 dollari al barile, che del gas a 74 euro al megawattora. Intanto la Casa Bianca lancia la Trump TV, la piattaforma streaming attiva 24 ore su 24, seguirà gli eventi dell'amministrazione americana, un'iniziativa che arriva dopo la revoca degli accrediti a 3 testate e l'annuncio di una protesta di altri emittenti. Roberto Ciuti.
13: La decisione, in solidarietà con la CNN, a cui il presidente degli Stati Uniti ha vietato l'accesso alla Casa Bianca insieme a MSNBC e Politico, accusandoli di diffondere notizie false. Così il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi di Trump per conto della Casa Bianca ha annunciato che interromperà la collaborazione dopo il divieto alla CNN di far parte del pool. La presa di posizione arriva nelle ore in cui le 3 testate giornalistiche epurate hanno intentato una causa per riottenere l'accesso. Presenteremo una denuncia per proteggere i diritti sanciti dal primo emendamento, dicono. Il governo non decide cosa la stampa riporta o pubblica.
12: Il decreto per il tetto agli studenti stranieri già questa settimana. Possibile che il provvedimento, che include anche il divieto di burka e niqab e corsi di italiano per i genitori stranieri, arrivi in Consiglio dei Ministri giovedì. Il tetto è solo per gli studenti che non parlano italiano. Se non si potranno spostare nelle scuole vicine, ci saranno deroghe, spiega il ministro dell'istruzione Valditara. La scuola è aperta a tutti, aiuta a non formare ghetti, ha detto il presidente della Repubblica Mattarella il giorno dopo l'annuncio del tetto da parte della premier Meloni. Viene fermato a un posto di blocco e, visto che dovrebbe essere ai domiciliari, dice di essere suo

0: fratello. A Napoli, durante un controllo, i carabinieri hanno fermato un'auto, a bordo 4 persone. Il conducente, 42 anni, non aveva documenti e quando gli sono state chieste le generalità ha dato il nome del fratello. I militari hanno poi scoperto la sua vera identità. L'uomo è stato arrestato per evasione e false dichiarazioni. Lo sport: Mancini vuole farsi perdonare. Il CT azzurro lasciò la nazionale all'improvviso, accettando la ricchissima offerta araba. Oggi è pronto per gli impegni di Nations League dei prossimi giorni, il primo venerdì contro il Belgio, e quando gli si chiede se si sente più in credito per la vittoria degli europei nel 2021, più in debito per l'addio improvviso, Mancini risponde così.
1: In credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla. Adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
0: Prossima edizione di Capital News alle 10.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
6: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri,
8: più Coop Voce.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: alle 9:08 minuti.
1: Ultima ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma fanno ancora discutere le parole della Presidente del Consiglio. In classe numero massimo di studenti stranieri, divieto di burka. Adesso non si capisce bene la norma che verrà applicata, nel senso che se si utilizzerà il decreto legge o il disegno
2: che fa
1: di
2: una
1: legge.
2: Bella differenza comunque nell'approvazione, nei tempi,
3: nella tempistica soprattutto, certo.
1: In uno c'è una necessità di urgenza che secondo certo. molti non c'è. L'altro lato è quello, l'obbligatorietà che entrerebbe per i genitori degli studenti stranieri di imparare la lingua, quindi di comunque inserirsi attraverso la conoscenza della lingua italiana. Ne vogliamo parlare stamattina con Vincenzo Reale, che è uno scrittore e un docente di italiano proprio per stranieri. Buongiorno Vincenzo.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
1: A chi insegna lei l'italiano?
4: Io insegno italiano agli stranieri. Semplicemente stranieri che vengono da tutte le parti del mondo e che hanno vengono da background diversi e sono molto diversi tra loro per origine, lingua madre, cultura, religione, età, professione, abitudini, ed è uno degli aspetti più interessanti
1: e forse anche più difficile, immagino, perché insegnare magari l'italiano a un iraniano, a un bengalese, cioè cambia il paese, uno spagnolo, sì certo, penso che sia, no? Ogni paese ha delle esigenze diverse e delle difficoltà diverse.
4: Esatto, non solo ogni paese, ma ogni singolo studente ha le proprie necessità e io credo che fare questo lavoro sia anche e soprattutto questo, capire i bisogni reali dello studente, della studentessa, e cercare di andare a lavorare prima di tutto su quello, perché può capitare di avere degli studenti che sono diplomatici, ambasciatori, che sono, diciamo, costretti a vivere qui in Italia e quindi a doversi confrontare con le istituzioni italiane, ma possono essere anche religiosi che si sono trasferiti qui in Italia per studiare la lingua e poi proseguire i propri studi accademici magari in teologia, ma possono essere anche turisti che per pura passione e interesse vogliono approfondire, se non studiare da zero, la lingua italiana.
2: Ci può aiutare a capire dove vengono fatti questi corsi, se ci sono degli istituti, se le persone che partecipano lo fanno con un costo oppure se possono venire persone anche gratuitamente, perché ciò che dice il governo è che questi corsi, per chi sarà obbligatorio cioè per chi dovrà sostenerli, saranno gratuiti.
4: Sì, allora c'è la possibilità in Italia di seguire dei corsi gratuitamente. Per quanto mi riguarda, io collaboro appunto con il Centro Linguistico Dante Alighieri di Roma e da noi, ovviamente, che è una scuola privata, c'è un costo per lo studio della lingua italiana. Dipende ovviamente da diversi fattori, dipende dal perché io credo si voglia studiare la lingua e dall'età, diciamocelo chiaro e tondo. Se parliamo di bambini, adolescenti che si sono ritrovati in Italia, ci dovrebbe essere una scuola che si impegna affinché questi giovani studenti e studentesse abbiano la possibilità di studiare realmente la lingua.
3: Certo. Vincenzo, stringiamo un po' il focus anche su quello che è l'argomento, no, di queste ore, cioè i genitori di ragazzi che frequentano le scuole italiane che appunto approcciano la nostra lingua. Ci parli di quelle che sono possibilmente, se ci sono ovviamente saprà confermarcelo, le difficoltà nell'insegnare l'italiano a queste persone, se lei magari nota una certa ritrosia, una certa resistenza,
1: cioè fanno perché sono costretti, ecco, o perché volontariamente vogliono inserirsi?
4: Allora, guardi, io

0: La situazione non è semplice come può sembrare a tanti esponenti del governo, in particolare alla Presidente, dal mio punto di vista, perché io credo che se una persona si ritrova in un paese, in questo caso l'Italia, e ha voglia, come ogni essere umano, di andare avanti per la propria strada, di capire, non voglio dire integrarsi, è una parola che usiamo sempre, ma proprio capire, cioè sentirsi a proprio agio, sentirsi comodi nel paese che li sta ospitando e in cui vogliono continuare a vivere, imparare la lingua italiana diventa per tutti una necessità, diventa davvero importante. E io credo che se ci sono e ci sono stati casi in cui magari è sembrato che non volessero, che non avessero intenzione di seguire questo percorso, è perché secondo me non c'è stata e non c'è ancora l'opportunità reale e la voglia di permettergli di integrarsi.
1: Guardi, io, caro Reale, abito all'Esquilino, un quartiere considerato multietnico.
2: Beh, sì.
1: A Roma rappresenta
2: Notoriamente,
1: tantissime,
2: sì.
1: tantissime etnie, tantissime culture. Lì ci sono tanti casi differenti. Ci sono tante persone che si sono volute integrare o, come dice lei, stare comode nel paese imparando la lingua, e altre che dopo 10 anni parlano a malapena la nostra lingua. Non sono interessate perché, vivendo a stretto contatto con la propria comunità, non hanno necessità di imparare la lingua. Queste persone, molte di queste persone, hanno dei figli che vanno a scuola e che, quando tornano a casa, continuano a parlare la loro
2: Ed ecco
1: lingua
2: il
1: natia e non parlano
2: cortocircuito, è lì il
1: la lingua
2: cortocircuito.
1: italiana. E questo è il
2: Certo.
1: cortocircuito che forse va affrontato prima o poi.
0: Allora, ma quello che dice è giusto e importante, però diamo per scontato, secondo me, una cosa molto importante, cioè che indipendentemente dai genitori è normale, e anzi io credo che sia un accrescimento, un arricchimento, il fatto che questi giovani possano e riescano a parlare facilmente due lingue, che fuori parlino la lingua italiana e che a casa parlino la lingua madre dei genitori. Guardi, ci dimentichiamo forse quanto parliamo effettivamente l'italiano noi italiani. Io sono figlio di genitori calabresi e sono cresciuto in Toscana e sono sempre stato abituato a sentire dialetti diversi, quindi non mi sorprende tanto il fatto che
2: Sì, però il dialetto non è la
0: questi
2: lingua, mi
0: giovani.
2: permetta, insomma, lei
3: Però è una
2: mastica di queste
3: dinamica,
2: cose, ho
3: che si
2: capito, però
3: ripete.
2: insomma,
3: Io
2: no,
3: sono
2: dialetto,
3: abbastanza d'accordo,
2: no, sì,
3: insomma.
2: vabbè, però
0: No, no, no,
2: certo, dialetto è
0: ma è molto
2: dialetto per
0: diverso.
2: definizione, no, per antonomasia, però fa parte della lingua italiana, quindi penso che sia un caso abbastanza
0: Certo, ma
2: limite.
0: lei a scuola parla l'italiano, no?
2: Ah, certo, sì.
0: È importante,
2: Parlavo.
0: secondo me, cioè dal mio punto di vista, ovviamente io credo che sia importante, certo, l'interesse, che però non bisognerebbe farne una colpa ai giovani
3: Certo,
0: di
3: molto
0: quello che
3: chiaro.
0: vogliono e non vogliono fare i
2: Va bene,
0: genitori.
2: molto chiaro.
0: Purtroppo sì, ci sono, certo, capisco molto bene, conosco queste realtà, ci sono persone che sì, ci sono, che non hanno questa grande propensione all'integrazione linguistica, diciamo così.
2: Molto
0: Però
2: chiaro.
0: io vorrei dire che per la maggioranza le persone che ho conosciuto e le persone con cui mi sono confrontato hanno avuto e hanno realmente voglia di capire, ecco, perché se uno dice studiare, doversi impegnare nello studio sembra qualcosa di così complesso, in realtà sono persone che hanno bisogno di capire e di farsi
1: Chiarissimo,
0: capire,
1: chiarissimo, chiarissimo.
0: e la
1: Vincenzo.
0: maggioranza io credo che lo voglia.
3: Certo.
1: Benissimo, abbiamo capito un pochino di più della situazione degli stranieri, insomma, che vogliono approcciarsi alla lingua italiana, con Vincenzo Reale, che è uno scrittore e docente in
2: Grazie,
1: italiano.
2: grazie, buon
3: Grazie.
2: lavoro, eh. Grazie.
0: Grazie a voi altrettanto.
4: The Breakfast Club.

0: che si rifiuta di capire una lingua quando devi andare al supermercato, leggere le etichette, andare dal medico? Io non ci credo che anche quegli stranieri più integralisti poi non abbiano, come diceva il professore, la necessità di imparare la lingua, perché vuoi o non vuoi, anche se tu odi tutta l'Italia, ma necessariamente anche solo per fare la spesa devi conoscere il posto, la lingua del posto dove vivi.
1: Vabbè, ma una cosa è sopravvenuta.
0: Buongiorno, capita.
2: L'ha spiegato bene Andrea, no? L'ha spiegato bene Andrea poco fa, nel senso, magari stringono rapporti solo all'interno della loro comunità.
3: Sì, però forse
2: 10 parole per fare la spesa si possono imparare.
3: Sì, però
2: ma
3: io
2: un altro
3: su questo
2: discorso,
3: sono anche d'accordo con il nostro ospite che dice: quante possibilità poi vengono date a persone che non sono tutti allo stesso livello, magari con lavori particolarmente impegnativi e condizioni di vita disagiate, non è poi così facile riuscire a costruirsi una rete fuori, e si va verso ciò che è più confortevole.
2: Però la problematica resta.
3: Ma allora andiamo incontro però al problema senza guardarlo solo dall'esterno e dire non vogliono integrarsi.
4: Buongiorno Radio Capital, conosco tantissima gente che non so, di lingua inglese, americana, che è qui in Italia da anni e non parla quasi niente di italiano.
2: C'è un problema pure quello.
4: Figli che parlano inglese e italiano, certo, e nessuno gli fa problemi.
2: Ma chi l'ha detto che non gli fa problemi? Il problema esiste, ne stiamo discutendo.
3: Però
2: non
3: forse
2: stiamo
3: ci
2: facendo
3: sono
2: un'etnia, non stiamo parlando di un'etnia specifica.
1: Beh, intanto il decreto legge riguarderà i non europei.
2: Certo, anche quindi gli americani, quindi.
1: Sì, sì, vogliamo. Però voglio dire, se il francese viene qua in Italia e il figlio non sa la lingua,
2: sono casi,
1: non sarà costretto
2: sporadici
1: a seguire un corso di lingua in italiano.
3: Questo è così, no? Una nostra ascoltatrice dice: quando la seconda lingua è il norvegese, diciamo tutti che bello che il figlio parla due lingue. Vabbè. Se poi invece l'arabo, mi deve dire no, non può parlare con l'arabo.
2: Quanti ne conoscete di norvegesi, dai, che hanno difficoltà di integrazione, così,
3: Ma quanti norvegesi sono in Italia?
2: Appunto,
3: allora, hai detto tu che non conta il numero, no? Il problema va risolto a prescindere.

0: Siamo schiavi dei meme, siamo schiavi dei social, pensiamo che tutto sia modificato, anche le cose reali. Ve l'ho detto ieri nella chat, quando mi sono imbattuto nel nuovo spot della Polizia Postale, che adesso vi facciamo sentire, un video pubblicato sulle pagine Instagram e Facebook della Polizia Postale, in cui invitano i cittadini a fare delle domande alla Polizia Postale. Solo che questo video era abbastanza serio, però era intravezzato da Aldo Giovanni e Giacomo e da Checco Zalone. Ho detto, ma io devo trovare il video originale, quello perché non posso far sentire sta roba.
1: E invece?
0: Fino a che non ho capito che il video originale conteneva esattamente Checco Zalone.
2: Buongiorno followers, sono Carlo della Polizia Postale e sono qui per rispondere alle vostre domande.
3: Ma vedi che quando ti ci metti ci sei.
2: Parte da oggi il nuovo format social, chiedilo alla polizia. Se avete curiosità o quesiti sul tema della sicurezza in rete, scrivetele qui sotto, nei commenti.
3: Così, veloce, proprio a freddo.
2: Le risposte ve le daremo con dei nuovi video, che saranno pubblicati nelle prossime settimane. È il vostro momento, fate la vostra domanda.
4: Per il cammino di Santiago, sto andando bene.
0: Ok, questo è proprio la
1: tutto
0: polizia
1: vero,
0: postale
1: sì.
0: che ha confezionato il video
1: prendendo
0: così, con Zalone, Giacomo,
1: sì, degli inseguimenti.
0: Col finale che poi ti riguarda.
5: Il Santiago. Io vi posso dire che mi è piaciuto tantissimo questa iniziativa.
0: È veramente veramente l'iniziativa più boomer che la polizia abbia mai fatto. Con tutto il bene che voglio, viva la Polizia Postale.
1: Scherziamo, svolgono
0: però siamo a livello di boomeristica al 90%.
5: Sei qui a parlarne, quindi ha avuto successo.
0: No, ma sì, perché voglio che la gente lo guardi.
5: Io voglio fare una domanda a questo punto.
1: Esatto. Ha ragione Andrea nel sostenere che però una piccola ricerca poi la devi fare per capire se si trattasse di una
0: non
1: cosa.
0: Non si capisce se è una cosa originale o se hanno inserito qualcuno inserito Aldo Giovanni e Giacomo. Ma e la domanda, la seconda è: ma che domande devi fare alla Polizia Postale?
1: Da come?
0: Beh, fai una denuncia.
5: Ma no, ma puoi denuncia. Chiedere magari appunto come comportarsi se il tuo account ti sembra
0: Stato,
5: sospetto, cioè è un account sospetto. Ma mi fa ridere che Andrea prende in giro la Polizia Postale per questo video.
0: Fermi signori, fermi tutti che se qui dentro è tutto regolare, non ci sono pezzotti.
5: E poi lui cosa fa sui suoi social? Pubblica gli stessi identici video. Io li ho amati tantissimo.
0: Allora, intanto io posso sfruttare l'ironia

0: che mi compete come conduttore radiofonico.
1: Certo.
0: È la polizia che dice.
2: Ma io credo che l'intenzione sia un po' quella di dire: magari quando pensi di rivolgerti alla polizia postale, pensi a qualcosa di troppo istituzionale,
0: infatti,
2: troppo. Invece, così è più,
0: si gira,
2: più facile.
0: Il poliziotto
2: si gira dalla sedia.
0: Si gira dalla sedia guardando in camera.
1: Vabbè, dai, comunque.
2: Ringraziamo per il lavoro la polizia postale.
1: È enorme. Pensiamo che soprattutto in questo periodo, in questa epoca in cui i social la fanno da padrone, quanto saranno sollecitati quotidianamente da, appunto, da domande, curiosità, denunce e quant'altro.
0: No, denunce soprattutto.
1: Viva la polizia
0: sempre,
1: postale,
0: no?
1: Ci mancherebbe.
0: Con l'avvio dei social e col crescere dei social è naturalmente aumentata la pressione della polizia postale.
1: Accidenti.
0: Tutti quelli che dicono: ah, sono stato infamato, ah, qualcuno ha cercato di hackerare il mio profilo.
2: Certo.
0: Cioè si trovano mille situazioni diverse, insomma.
1: Certo.
2: Anche
0: giusto,
2: molto difficili anche da affrontare, ma sì, certo. Sì.
0: Amici della polizia stradale, si scherza, è comunque
2: postale. Ma mi cadi proprio.
1: Hai detto stradale, hai detto.
0: No,
2: anche
0: perché
2: anche, della polizia
0: anche
2: stradale.
0: Potete fare domande anche sulla sicurezza in strada.
1: Ma certo.
0: Per questo ho detto c'è, cioè, polizia postale, stradale e normale.
1: Ma c'è la scientifica, ce ne sono tante, se vuoi.
2: Sulla polizia scientifica forse un video così
1: le
2: un po' meno efficace.
1: Le puoi fare
0: la
1: chiunque.
0: Vedresti bene quella.
2: Non lo so.
0: Così,
2: che domande vuoi fare? Tipo Risse,
0: ci ha messo in un crinale negativo, secondo me.
2: Dici,
0: negativo.
2: Siamo
0: andiamo
2: scivolati
0: avanti,
2: un po'.
0: Sì, sì.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile.

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
5: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno. Ce la posso fare?
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
14: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
15: Ma settembre sta finendo.
14: Allora direi buona la prima, posso andare?
15: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
16: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
17: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow!

0: euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dopo un'estate di dibattiti e preoccupazione sull'impatto dell'overtourism, tra file di ore per navette, resta per una bomba alla crema, un grafen al rifugio.
1: Anche quello, sì.
0: C'è un post di Instagram di un attore importante, Timothée Chalamet,
1: sì,
0: che poteva potenzialmente provocare ulteriore attenzione sulle Dolomiti, invece che cosa ha fatto? Lui ha disattivato la posizione.
1: Sì, praticamente lui si è fatto questa foto con sullo sfondo appunto un paesaggio dolomitico. Mi viene da pensare che però magari qualche esperto potrebbe anche riconoscere.
2: Vabbè, no, ma no, no, stalking allora.
1: Però scusi, Chalamet ha scritto semplicemente: escursionismo sulle Dolomiti con papà, evitando di geolocalizzarsi.
0: Quindi non ha geolocalizzato la foto, sì, ha condiviso solamente
1: solo lo scatto,
0: la foto.
1: Così,
0: in questo modo, dice lui, secondo alcuni, ha protetto il posto da ulteriori, diciamo, assalti turistici.
2: È incredibile perché sembra andare in una direzione opposta rispetto a qualche anno fa, quando magari in alcuni luoghi si sperava di ottenere una pubblicità quasi gratuita da Instagram. Adesso, soprattutto per quanto riguarda posti naturali, quindi non ristoranti o alberghi, ottenere una pubblicità da una star di Hollywood così come Timothée Chalamet può provocare delle conseguenze, come un'eccessiva, ovviamente, presenza.
0: Però adesso
2: turisti,
0: ci ha attivato l'attenzione. Io adesso vado su Google Lens,
2: certo,
1: e riesce a capire il posto.
0: E forse chiedo.
1: Probabile, però.
0: Stanno chiamando, rispondo?
1: Sì, sì, come no? Vai, vai, tranquillo. Chi è?
0: Sospetto spam.
1: Oh, perfetto.
0: Su questo non si può ancora
1: comunque
0: fare niente.
1: Comunque, il principio è definito quello del gatekeeping, cioè la pratica di trattenere delle informazioni per evitare che arrivino alle masse, e quindi evitare in questo caso l'overtourism.
2: Beh, forse è anche il meccanismo che bisogna capire, perché devo necessariamente andare nel luogo in cui è stato Timothée Chalamet e non magari cercare di scoprire i luoghi belli in modo un po' più autonomo.
0: Di Riccardo Quadrano per una chiesa a Roma,
1: quella di Sant'Ignazio di Loyola, come certo, no, certo, tutti dentro a guardare la famosa foto dello specchio, quando in realtà intorno c'è una meraviglia di cui godere, ma lo fanno
0: quindi
1: in pochi.
0: Nascondere la posizione, cioè condividete la vostra foto, le foto belle, così, certo, se metti il Colosseo
2: tu dici ci arrivano
0: indizio,
2: a capire,
1: cioè, immagini, sì, Imma, sì, che si geolocalizza durante un suo cammino, la folla che può attirare,
0: ma chi ci va?
2: Ma chi ci va? Bravo,
1: ma ci
2: Andrea,
1: va il mondo,
2: ma il resto da solo.
1: Ci va il

0: stasera da noi. No, siamo a Caori. Mamma mia, che neve, che neve. Che bello, che bello. Siamo qua a Roccaraso.
1: Vedi, lei si è.
0: Tutti quanti noi. Comunque,
2: si è già localizzata.
1: Rita De Crescenzo in un. Noi suoi viaggi a Roccaraso. In quel caso lì ha provocato proprio un danno. Secondo alcuni avrebbe provocato un danno.
3: Un'invasione
1: a Roccaraso.
2: E vi racconto un'altra storia che c'è stata. No, scusate, allora, facciamo sentire prima.
0: Bello. Comunque, troppo bello. Vi dico a tutti quanti voi, ragazzi. Venite.
4: Fa freddo.
2: Che divertente. Volevo raccontarvi anche una segnalazione di un nostro ascoltatore che parla di Momo Salah, famosissimo giocatore egiziano. Va pubblicato una foto su una roccia in Turchia.
3: Sì.
2: Ed è diventato un culto quella roccia perché tutti è stata lì. Individuata tanto che c'è stato addirittura un servizio fatto da Al Jazeera dove la segnalava come una meta turistica all'interno di questo parco dove Salah non si era in alcun modo geolocalizzato, evidentemente era facile riconoscerla ed è diventato oramai una meta turistica all'interno di un luogo comunque bellissimo, però ecco per dire che effettivamente scatenano delle conseguenze.
3: Non a caso Salah che adesso gioca appunto in Turchia.
5: Buongiorno ragazzi, su Facebook c'è una bellissima pagina dove le persone tra virgolette normali vanno nei luoghi storici di film storici e fanno la fotografia nello stesso punto dove l'attore o gli attori anni prima nelle scene più importanti dei film hanno girato la scena.
1: Bello, dai, vabbè, questa è una cosa diversa, in quel caso è utile, no?
3: Tutto instagrammabile.
1: È tutto instagrammabile, insomma, questa è una cosa un po' diversa, insomma. Però andiamoci piano con le geolocalizzazioni, no?
2: Non ti geolocalizzare da nessuna parte. Ma oggi a Roma,
1: dal mio letto mentre dormo.

0: Lenny Kravitz, l'abbiamo nominato proprio poco fa, inconsapevolmente, però sì, in realtà guardando la foto di un'altra persona
1: che somigliava a Lenny Kravitz.
0: Che Imma piace molto.
2: Beh, insomma, abbiamo dato forse anche fin troppi dettagli.
1: Penso non piaccia solo
0: allora,
1: a Imma.
0: Ci dobbiamo fermare perché Imma comincia a capire fiaschi per fischi.
1: Sì, ci
0: non
1: siamo
0: la possiamo
1: prima
0: raccontare, non c'è tempo. Lo faremo. Un episodio addirittura divertente.
2: Sì, molto. Vi dico soltanto che io non capisco il linguaggio metaforico.
1: Ecco,
2: poi magari apriremo un'altra lezione su questo.
0: Beh, lo faremo. La metafora però era abbastanza chiara. Però sì,
2: non posso parlare con Bersani. Ecco,
1: va
2: per
1: bene,
2: capire.
1: Ne parleremo magari domani o nelle prossime ore. Intanto ringraziamento a Bruno Heller, al secolo Alex Paletta, il nostro regista.
2: Svelato così.
1: Va bene, ogni giorno è così. Grazie a Chiara Iorio, vi lasciamo al mezzogiornale e noi torniamo domani, mi sembra, no? C'è l'impegno.
2: Sì, sì,
1: anche
2: no,
1: domani.
2: No, domani mattina siamo qui.
1: Si
2: puntuali.
1: Lavora anche di mercoledì in questa
0: alle
1: radio?
0: Alle 7, puntuali.
1: A domani,
0: ciao,
1: con
0: ciao.
1: The Breakfast Club. Ciao, ciao, ciao.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?

0: da Burger King a Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
10: Password errata. Per il suggerimento, clic.

0: Da qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: Le notizie delle 10. Buongiorno da Antonio Cristiano. Raid russo contro un'azienda nel Dnieper, 4 vittime in Ucraina, potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie, fanno sapere fonti locali. Oggi in programma l'intervento di Trump all'Assemblea Generale dell'ONU, a margine il capo della Casa Bianca vedrà Zelensky. Non è escluso un incontro anche con il presidente iraniano Pezeshkian. Trump ha già incontrato il presidente francese Macron, con cui ha discusso del conflitto tra Kiev e Mosca, ma anche della situazione in Yemen. Nella notte ci sono stati attacchi sauditi a Moka, città controllata dai ribelli Houthi, 6 le vittime. È stato fermato il presunto autore degli abusi su un 12enne a Torino. L'indagato è un 20enne. Secondo le indagini, ha avvicinato il ragazzino nel cortile della casa popolare in cui vive e l'ha convinto a salire con lui su un monopattino. Poi, in un parco vicino, le violenze sul 12enne, che in seguito, in stato di shock, ha raccontato tutto alla madre. Già in settimana in Consiglio dei Ministri il tetto agli stranieri in classe. È possibile che la norma venga approvata come decreto legge già giovedì. Riguarderà chi non parla italiano, precisa il ministro dell'Istruzione Valditara. Nel testo anche il divieto di burka e niqab e le lezioni di italiano per i genitori stranieri. Sarà un provvedimento di integrazione e non di divisione, assicurano dal governo dopo il monito del presidente della Repubblica Mattarella, che ha detto: la scuola è aperta a tutti e deve unire, non creare ghetti. Sul tema è intervenuto anche il presidente della CEI, il cardinale Zuppi.
6: Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. La scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace e di inclusione.
5: Tornare a vincere entro 4 anni è l'obiettivo di Roberto Mancini per la nazionale di calcio. Ci sono tanti giovani, mi intendo, di calciatori, ha detto Mancini, c'è bisogno di vincere in fretta e siamo positivi. Venerdì l'Italia giocherà in Nations League contro il Belgio. Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
10: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
12: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Oh, finalmente un po' di relax.
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7 minuti dopo le 10 di questo martedì 22 di settembre, quindi fra 12 ore avevo detto c'è l'autunno, cos'era? È alle 22.
1: Allora,
0: del 22,
1: c'è leggermente dopo, tu ieri hai detto alle 22
0: alle
1: di
0: 22,
1: oggi,
0: eh.
1: In realtà poi abbiamo studiato, sì. Sembra esserci l'equinozio alle 2:05 del mattino.
0: Vabbè, sta guardando.
1: Però
0: capello,
1: voglio dire, io credo, credo Benny, sinceramente, sì, che non ci siano gli estremi,
0: no,
1: per un non darsi le informazioni sbagliate. Perché,
0: no,
1: perché per poche ore non.
0: Sì, anche perché staremo a dormire più o meno tutti quanti.
1: Però alle due, sì, sveglie puntate alle
0: sì,
1: due,
0: come no.
1: Perché alle 2:05.

0: Occhio, si guarda verso il cielo, dice: ma che c'è? Niente. Niente. Però c'è l'equinozio.
1: Buongiorno, dai.
2: Il mezzogiornale.
3: Ben Sparro, ho visto le foto delle tue ferie.

0: caro, il meglio che c'è.
1: Quando la Vespucci ti mettono a lavorare, devi lucidare,
2: ragazzi, talmente
1: tutti
2: bella.
1: I giorni a
2: no,
1: pulire.
2: Allora spieghiamo il messaggio sapido dell'ascoltatore 342-342-2190. È relativo al fatto che ieri abbiamo accennato alle vacanze di Benny in barca, perciò l'amico basta, ha detto ti ho visto sull'Amerigo Vespucci. No, era semplicemente uno yacht da più di 40 metri dove Benny quest'estate è andato alle Ionie.
1: Allora buongiorno chef, buongiorno donna Moretti, che è un po' incimurrita stamattina, sta e oramai lo dicono anche i medici. È inutile che uno sta lì a cercare di limitare i danni o altro, tanto comunque l'influenza quei tre giorni, tre quattro giorni devono passare.
2: Beh, noi abbiamo anche il nostro Umberto Mattia che salutiamo, una delle persone più importanti di Radio Capital, che sedicente influenzato, sedicente, perché l'ho chiamato al telefono e ha detto oddio, lasciami perdere, sto
1: male,
2: a casa.
1: Sto male. Quanto avrà? 36,
2: sarà vero?
1: 30,
2: sarà vero?
1: 37.
2: Ha mandato un certificato medico?
1: Ma che ne so io adesso.
2: Però è importante, non è che possiamo così buttarla lì.
1: Però lo dicevamo l'altro giorno, questa sarà la stagione autunno-inverno con 12-14 milioni di influenzati nel nostro paese. Arriverà l'australiana.
2: E noi risolviamo tutti i vostri problemi, amici. Avete l'australiana, cosa fare mentre si è influenzati? Certo, dovete stare a casa a letto, questo è chiaro, ma quando poi vi sentite un pochino meglio,
1: facciamo
2: quando vi alzate,
1: come si chiama quel
2: stamattina
1: gioco?
2: Io e Benny siamo impazziti. Allora abbiamo scoperto, io non sapevo avesse un nome, amici,
1: sì.
2: Il gioco della matassa pare si chiami in Italia, o gioco del filo, in inglese è famosissimo, si chiama cat's cradle, cioè culla del gatto.
1: Del gatto.
2: Lo spago chiuso ad anello che si tiene tra le mani e poi l'altro arriva lì con le dita e fa un'altra figura geometrica e poi tu lo dai all'altro che fa un'altra figura geometrica. Non sono impazzito, sembra che in Italia si chiami ripiglio con lo spago, gioco dello spago.
1: Ma tu lo sai che è un gioco antichissimo, lo facevano addirittura nel Rinascimento, cioè nel senso stiamo parlando di un gioco di 800 anni, è una cosa...
2: Eppure guarda, si farà da 800 anni, ma oltre la terza figura, ditemi voi se qualcuno è mai andato.
1: Non siamo riusciti ad andare.
2: Però amici, noi abbiamo quello con i mignoli che poi fai il giretto intorno, le cose. Sì, io giocavo con mia mamma da bambino.
1: Uno è influenzato, sta a casa, trova un altro che fa il gioco del ripiglino, perché da solo non si può fare.
2: Auspicabilmente anch'esso influenzato, perché sennò tu dici vieni a giocare al ripiglino e ti ripigli l'influenza pure tu.
1: Beh, potrebbe essere anche un 342-342-2190 il nostro numero per comunicare.
2: Si va di corsa, ragazzi, questo mezzogiornale nuovo è concitato.
1: Ho già il fiatone stamattina.

0: Sienna Spyro, anche se in realtà questo nome che è molto usato nel mondo anglosassone, c'è anche Sienna Miller per esempio come attrice conosciuta, e deriva da Siena.
1: Bene, devi dire meno cose delle canzoni, questo è un mezzo giornale molto veloce, non
0: no,
1: puoi parlare di Siena.
0: Era una curiosità, Siena. Viene da Siena, poi dopo l'hanno un po' storpiato e è diventato Siena nel tempo. Però
1: come Santa Caterina.
0: Da Siena, è lì.
1: Mamma mia che ricordi il gioco dello spago, dice Silvia, comunque a me questa nuova versione del mezzo giornale mi fa venire l'ansia, sapessi a me. Ritmi incalzanti.
0: Qui non si ha tempo neanche più di andare in bagno. Allora abbiamo un paio di messaggi.
1: Ripiglino.
2: Buongiorno ragazzi, io ho 67 anni, lo facevo alle elementari, ecco. Sì. E riuscivamo a farlo tutto, era il nostro passatempo preferito. Pensate voi come sono cambiati i divertimenti.
1: Sto pensando se oggi su un'app si potrebbe simulare in qualche modo il ripiglino. No, perché lì ci vuole lo spago. Per quante app tu possa avere, non puoi fare il ripiglino su uno schermo.
3: Ma sullo schermo, però, giusto, con le due dita, come tu allarghi le fotografie,
1: bene,
3: puoi
1: scusa,
3: Scusa, parliamo,
1: siamo in Italia?
3: Sì.
1: Allora, vogliamo parlare bene l'italiano? Con i due diti.
0: I diti, scusami, con i due diti tu allarghi le foto. Prego. E puoi fare anche il ripiglino, no? Che è un...
4: Col ripiglino, da piccola, da sola, sì, mi annoiavo, sì, e giocavo con i piedi. Lo facevo con le mani, lo appoggiavo sui piedi, lo facevo con le mani, lo infilavo sui piedi e via così. Scusi, con lo spasso.
1: Scusi signora, lei è quadri, è quadrumane.
0: È quadrumane.
1: Come fai a mettere il ripiglino sulle dita dei piedi?
0: Beh,
1: come tu sai, poi hanno dei nomi particolari, Benny.
0: Sì.
1: Alluce, illice, trullice, fossile, come
0: millice.
1: Millice, trallice, sono quei nomi.
0: Fossile,
1: sembra quello... di sette nani.
0: D'altronde.
1: Tu ce li hai i nomi sull'agenda, Benny?
0: Come no, certo.
1: Vedo che stai guardando sull'agenda, pensavo che avessi i nomi dei...
0: No, per carità. Ah. Comunque, cioè, Gualtiero.
1: Gualtiero.
0: Che giocava con la nonna, inizia anni 80, arrivavamo al massimo alla terza, quarta figura, oltre non si andava. In quanto tempo poi non lo sappiamo.
1: Noi abbiamo provato con Benny, non avendo uno spago in radio, al volo abbiamo preso un filo elettrico. Il problema del filo elettrico
0: era troppo
1: lungo. No, ma è lungo e poi aderisce troppo alle dita, cioè lo spago scorre, mentre il filo, essendo di plastica, di gomma, si attacca alle dita.
0: Però siamo arrivati alla terza,
1: terza figura.
0: Anche noi siamo
1: ma domani porterò uno spago. Dove questa cosa non finisce qui.
0: Ci abbiamo messo anche troppo tempo a dire.
1: Forse,
0: rispetto
1: forse
0: alla bambina, non so se avete visto la bimba cinese, che ha stabilito un record: 4 secondi e 27 per il cubo di Rubik. Rubik.
1: Sì,
0: il cubo di Rubik.
1: In estrema sintesi, il Kubik.
0: 4 secondi. Ragazzi, cioè su tutti i giornali, i siti, l'informazione. Questa è la prima notizia. Secondo posto, poi c'è Trump e tutte quante le cose, però 4 secondi e 27.
1: Rammento quando a metà anni 80 per fare una facciata noi
0: ore.
1: si impiegavano tempi mai inferiori alle 2 ore.
0: È meglio il ripiglino a sto punto. Allora, questa è Radio Capital, Daryl Hall, John Oates.

0: Allora, Erno Rubik era l'inventore del cubo di Rubik e di Budapest, è nato a Budapest in Ungheria, mentre Kubik, comunque mi diceva e non mi diceva Kubik. Gli amici di Firenze ricorderanno un forte centrocampista.
1: Beh, ragazzi, io credo, ma lo ricordano anche altrove, perché ha lasciato un'impronta forte
0: Lubos,
1: nel nostro campionato.
0: Lubos Kubik, calciatore slovacco, ceco.
1: Quando ha giocato da noi?
0: Ma a Fiorentina lo ha giocato anche con Baggio, eh.
1: Ah, perciò negli anni d'oro.
0: Mi ricordo quando si andava in Fiesole a tifare la Fiorentina, c'era Baggio, c'era Kubik, Dunga, te lo ricordi Dunga?
1: Certo.
0: Fortissimo centrocampista brasiliano, quindi.
1: Assolutamente. E ti dirò di più, a proposito del cubo di Rubik, sì. Cioè del Kubik come lo chiami tu, sì. Negli anni sono sorte anche forme alternative. Nel senso che è nato cubo, uh-huh. Ma poi ho visto anche la piramide.
0: Vero.
1: Ho visto anche la sfera, per quanto sia possibile fare la sfera con i quadratini. Ho visto forme allungate, cioè lo hanno declinato in tutte le forme geometriche.
0: Farlo ancora più complicato, anche sì, se c'è Daniele, sì. Che ci scrive che ci sono varie tecniche per il cubo. Quelle più facili ti permettono di arrivare anche sotto il minuto, cioè basta impararle. Quelle complesse le usano i campioni, come questa bimba cinese che ha stabilito un record, 4 secondi e 27, cioè un record. Abbiamo due messaggi sui giochi ancora?
2: Voglio vedere a usare tutte e 10 le dita sullo schermo a fare il ripiglino. Ma no. Ci hai giocato mai?
0: Sì, servono,
1: no,
0: anche le altre.
1: No, stavamo proprio dicendo che non è che è impossibile farlo digitale, bisogna farlo digitale vero, cioè con le dita.
0: Perché io dicevo, no, solamente dell'indice e il pollice, ma in realtà sì. Serve tutta la mano, tutto entrambe.
3: Ma visto che state ricordando giochi vecchi per noi vecchi,
0: sì.
3: Ma quell'estate che girava in tutta Italia le due palline che dovevi fare ding ding ding ding sopra la mano e spesso volentieri non riuscivano a battere insieme, ogni tanto il resto andavano sui polsi, un male incredibile.
0: Faceva un male incredibile.
1: Allora non è stata soltanto un'estate,
0: sì.
1: Per una bella fetta di estate, direi tra metà anni 70, fine inizio 80, c'erano le due palline.
0: E come si chiamavano quelle palle lì? Il gioco delle palle.
1: E c'era anche quello che si faceva da persona a persona,
0: sì.
1: Con quella specie di palla da rugby,
0: sì.
1: Ovale su filo doppio, per cui tu allargavi le braccia e sta palla.
0: Secondo me, sai, in qualche emporio ancora di quelli vecchi ancora si trovano questi giochi qui, quello del
1: macello. È tornato tutto.
0: Sì, tutto torna. Ma veramente. Mario Venuti.

0: gioco della palla da rugby si chiamava going.
1: Vero.
0: E fino a qualche anno fa al mare si trovava.
1: E poi l'altro, quello con le palline, com'è che si chiamava?
2: Click-clack. Ci sono molti tutorial anche su YouTube per imparare a giocare. Attenzione a Peppe che dice: mia sorella maggiore portò da Budapest in Italia il cubo nell'80.
1: Ah, addirittura. Tempi non sospetti, è proprio lì dove è nato. Allora, basta un momento nostalgia, per favore.
2: Basta.
1: Torniamo.
2: Adesso guardiamo, l'Italia è un paese che deve tornare a guardare al futuro.
1: Lo facciamo tra poco.
3: Il mezzogiornale.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
15: Subaru. In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
16: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
17: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
18: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
19: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
6: Cortiglia, che piano?
19: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
22: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
23: Let's go! Da Maggio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Maggio World.
24: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Aretha Franklin, 10:35 minuti.
1: Questo senti? Fantastico brano è dedicato da Sara a Marco,
0: sì?
1: Dicendo ciao Marco,
0: chi
1: ti voglio questi? Bene.
0: Chi sono Sara e Marco?
1: Chi sono Sara e Marco?
0: Ah, loro due.
1: Chi sono Sara e Marco?
0: Ma perché li chiamiamo sempre chef e donna Moretti?
1: No, ho capito, però me, lavorano con noi da 7 anni.
0: Ah, c'era una dedica, non lo sapevo.
1: You make me feel like a natural.
0: Non meniamo il camper l'aia. Qui c'è tanta attesa, c'è tensione che si taglia veramente con un grissino, come diceva una vecchia pubblicità.
1: Sì.
0: Sanremo.
1: Beh, allora, per me vale Sanremo, poi tu fa quello che vuoi.
0: No, no, allora, diciamo, andiamo con ordine. Perché ieri De Martino
1: Steven De Martino
0: ha presentato il Festival di Sanremo, sì. Una manciata di serate, una manciata di serate che dura
1: fatto
0: sempre
1: 5 giorni. È una bella rivoluzione.
0: È più difficile della legge elettorale, non si capisce niente.
1: Il martedì e il mercoledì cantano, sì. Il giovedì e il venerdì c'è serata cover e serata performance.
0: Sì.
1: In cui praticamente io mi chiedo ai cantanti un pochino più age che tipo di performance di ballo fa, perché comunque performance vuol dire proprio fare uno spettacolo.
0: Fare uno spettacolino
1: all'americana.
0: Sì.
1: Il sabato c'è la seratona finalona.
0: Ecco, però no, non parlavamo di Sanremo, parlavamo di. Però c'è un problema.
1: Cioè io già c'ho madonna che ansia.
0: Allora
1: terribile.
0: Domani esordisce domani Stefano.
1: No, esordiscono tutti domani.
0: No, Dio, certo, però soprattutto Stefano nella TV generale diventerà un personaggio della TV generalista.
1: Guarda che io nella TV generale già sono stato.
0: Ma quando mai?
1: Ho stato da Floris più volte.
0: Ma adesso non ospitate così.
1: Stato da Giletti ospite.
0: Ma pure dalla Gruber sei andato una volta.
1: No,
0: esageriamo. Ah, chi era allora? Forse con Vladimir.
1: Forse ti confondi con Paolo Pagliaro, secondo me.
0: Comunque è la prima volta, però vabbè. C'è un problema. I finlandesi, porca miseria, ragazzi.
1: Ma tu dimmi se io devo diventare famoso come l'uomo della Finlandia. Cioè, allora, domani c'è la prima puntata di Tale Quale Show, in contemporanea c'è Italia-Finlandia, quarti volley. Di finale del mondiale di volley.
0: Sì, è vero, si gioca a Torino, la Finlandia, però noi dobbiamo cercare di convincere gli ascoltatori a non guardare Italia-Finlandia, perché poi sti finlandesi, tutto sommato,
1: alla fine.
0: Nel volley... sono sedicesimi.
1: Ma partita dall'esito scontato.
0: Ma
1: amici, certo. Dai,
0: ma 3-0 facile. Cioè,
1: per capirci, sì. L'Italia è la numero 2 del ranking mondiale.
0: Chi c'è il numero 1?
1: La Polonia.
0: Ah, c'è la Polonia.
1: C'è la Polonia. Certo. L'Italia è il numero 2, sì. La Finlandia è il numero 16.
0: 16. Che cosa vuoi che
1: cioè,
0: sia?
1: Domani, visto l'andamento del primo set, via giù, si va su Rai 1.
0: Sì, ma

0: perché poi i finlandesi per cosa sono famosi? Per forse le saune. Non è che il welfare, certo, il welfare sociale funziona molto in Finlandia, però nello sport
1: sì.
0: È l'hockey su ghiaccio lo sport nazionale in Finlandia. Ora, se c'è qualche amico che ci ascolta dalla Finlandia, ci saprà dire anche meglio, però è al primo posto l'hockey.
1: Allora, io ti dico, ho fatto una ricerca, la Finlandia ospita il mondiale di trasporto della moglie.
0: E lo vedi? Come il trasporto? Ah, sì, ho... che li prendono le mogli a Cavaceccio, è vero, primo posto.
1: Ha ospitato il mondiale di lancio del cellulare.
0: Dai,
1: non
0: però,
1: sto scherzando. Perché, è tutto vero.
0: Perché li facevano lì una volta.
1: Sì.
0: Nokia non li facevano da quelle parti lì. Ecco. Poi?
1: Ha più saune che automobili.
0: Lo vedi.
1: I finlandesi per la sauna molla.
0: No, non li batti assolutamente.
1: Ha in un paese di poco più di 5 milioni di abitanti, hanno 3 milioni di saune.
0: Hai capito?
1: Sono tra i maggiori consumatori di caffè del mondo.
0: Vero, questo mondo. Lo sapevo.
1: E hanno 180.000 isole.
0: Quindi, caspita.
1: Cioè, noi facciamo i gradassi che abbiamo in
0: Sicilia,
1: Sardegna, Eolie, Corsica e Giannutri.
0: Loro ne hanno 180.000. Ma ti sorprenderà scoprire che comunque i finlandesi hanno anche nella Formula 1 tra i più grandi. Hanno avuto Rosberg, Häkkinen, Raikkonen. Quindi, comunque, stiamo parlando di gente che in macchina ci sa andare, quantomeno.
1: Il primo, quando Kimi era famoso, non come quello di oggi che è molto più forte, ma il primo Kimi era Kimi Raikkonen.
0: Vi abbiamo convinto a non vedere Italia-Finlandia? Chi lo
1: domani
0: sa?
1: Rai 2 è proprio lo scotch, ci dovete mettere sul telecomando.
0: Andiamo con Fulminacci, va. Santa Marinella, che è dove vai al mare, Donna Moretti.
1: Adesso ti dico, adesso ti dico che domani sarà uno dei pezzi questo, fatti da uno dei concorrenti.
0: Non lo dire perché è il rischio squalifica.
1: L'ho detto.

0: guarda che poi c'era quello che è preferito da chef, quello che guidava la macchina.
1: Pilota famoso. Pilota di rally finlandese.
0: Quello che guidava la macchina.
1: Macchinen.
0: Abbiamo parlato di Finlandia diffusamente, la nazionale di volley che domani affronterà l'Italia, ma che nessuno guarderà. Perché
1: in una partita ininfluente.
0: Sì, assolutamente. Tutti guarderanno Rai 1. Ma attenzione, abbiamo tre messaggi sulla Finlandia.

0: Finlandia.
1: Stefano, ma io mi vedo la partita e poi tale quale lo vedo su RaiPlay, replica dopo.
2: Io anche, ti ringrazio.
3: Anche, però fa ascolto? Nel senso, rientra nel computo degli ascolti?
2: No, credo che alla fine si possa dire che c'è un grande engagement sui social. Non è che non rientra.
4: Benny, va bene i campioni del mondo di Formula 1, ma prima di quelli sono stati campionissimi del rally, Mark Allen, compianto Henry Toivonen, Timo Salonen.
3: Sì, sì.
4: Chi più ne ha più ne metta. Nei rally finlandesi sono imbattibili.
3: Il rally? Ciao, Benny. Rally.
2: Beh, certo, vanno quelle foreste.
5: Ragazzi, ma scherzate, il rally. I finlandesi sono famosissimi, hanno dato i più grandi rallisti di questi ultimi 40 anni. Alessandro da Velletri.
3: Ah, cioè, Alessandro, però,
2: Anche a Velletri ci sono molti luoghi dove praticare rally.
3: Come no?
2: C'hanno delle foreste lì a Velletri.
3: Che foresta c'è a Velletri? Pieno. Ma non è vicino al mare, Velletri?
2: Sì, però c'è anche una radura. Poi
3: avrà delle pinete, forse, ma non hanno delle conifere.
2: Sì, però poi dopo loro, capito, con la macchina.
3: Allora, dai, facciamo un po' di pronostici. L'Italia, abbiamo detto, vince facile contro la Finlandia. Meloccaro, che artista canterà domani? 3-4-2-3-4-2-21-90.
2: È tutto segreto.
3: Io voglio solo sapere se indovinano. Che cantante interpreterà domani Stefano?
2: Ma tu pensa all'amica tua.
3: Allora, 3-4-2-3-4-2-21-90. Adesso, a proposito di pronostici, non so se avete sentito. Mancini?
2: Sì,
3: l'allenatore, il commissario tecnico della nazionale, che ha detto, in barba un po' a quella che è l'attitude italiana, cioè. Non mettiamo il carro davanti ai buoi,
2: stare con i piedi per terra,
3: tocchiamo ferro, eccetera eccetera. Cioè, entro 4 anni portiamo a casa qualcosa.
2: Questo è stato l'auspicio suo appena arrivato. Ha detto non vedo perché non si possa tornare a vincere.
3: Vinceremo entro 4 anni. Adesso entro 4 anni faremo sicuramente. Non so se faremo sicuramente, ci dobbiamo qualificare. Un europeo e un mondiale.
2: C'è un europeo e un mondiale.
3: È un mondiale. Quindi
2: cerchiamo di già partecipare. No, dico, visto
3: sarebbe tanta roba.
2: Visto com'è andata ultimamente.
3: Però ho visto i primi convocati di Mancini e c'è tanto. C'è Mohamed Ali Zoma, c'è Issa Dumbia, c'è Eddie Kwadio, Michael Kayode, Honest Anor. Allora, la nazionale italiana si sta aprendo, finalmente sono arrivati quei calciatori che altre nazionali hanno sempre avuto.
2: Già sento il generale, stai facendo venire un po' di reflusso gastrico a Bannacci.
3: Però io, questa è una cosa che io sostengo da tanti anni, se non arrivano questi virgulti, questi giovani ragazzi italiani di seconda generazione, avremo sempre più difficoltà.
2: Ma non credo che noi avessimo, Balotelli ha giocato.
3: Era l'eccezione. Balotelli era l'eccezione, invece adesso cominciamo ad avere un po' più di scelta, quantomeno, no?
2: Quindi è giusto così.
3: Basta, allora attenzione, stanno arrivando già i primi exit poll.
2: Molti dicono canterà un pezzo di Chef Blues, in quanto Chef Blues mi dicono assomigliare a Franco Califano. In effetti,
3: attenzione, Califano. Molto Califano, devo dire.
2: Non ho detto gioia.
3: C'è anche un Marco Armani. Marco Armani, cantante anni 80.
2: Sì, poi ha aperto un emporio.
3: Ecco. Prezzi un po' altini, però, devo dire. Sì.

0: Attenzione, abbiamo un pronostico. Sentiamo.
1: Meloccaro, sì. Secondo me tu canterai So pazzo di Pino Daniele.
2: Pezzone, cioè, ma... potrebbe anche essere un'idea.
0: Molti dicono Albano. Sì, Albano, ecco. E come fai adesso?
2: Francesca ha detto la cosa più giusta: 342-342-2190. Ma Di Cataldo dove lo mettiamo? Guarda che un pezzettino di Massimino ci starebbe.
0: Tuo grande amore. Tra poco torniamo, state lì.
3: Il Mezzogiornale con Benny e Stefano Meloccaro.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop, sei

0: www.fileni.it.
1: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando hai rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
3: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
7: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
10: Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAI 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Zimarex Collagene, azione.
2: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: nei giorni scorsi è diventato virale sui social questo sosia di Michael Jackson. Non so se avete visto, gli è cascata una cassa in faccia, non in te, in proprio in faccia, mentre cantava una canzone di Michael Jackson. Però sta bene, dai.
1: Ricordiamo quando il talent scout è Diego Abbatantuono in un film e arriva il sosia di Michael Jackson e fa: ma tu sei americano? Io sono della Latina.
0: È vero, vero, vero, me lo ricordo anche quello, ma non era lo stesso comunque, perché penso che fosse una volta.

0: so delle latine.
1: Allora,
0: ma tanto fai delle latine. Cazzo fai delle latine.
1: Resumé alle 11:04 minuti della prima ora con cos'è? Ancora un pronostico di quello che canterà Stefano?
0: Si è scatenata la ridda.
1: Sentiamo perché.
2: Ciao Meloccaro, ciao sì. Benny. Secondo me Meloccaro canterà una canzone di Julio Iglesias, suonerà tutto il suo clamoroso fascino e la sua sensualità. Ciao Marco da Parma.
0: Sì, con un doppio petto e la mano al cuore.
1: Mi piacerebbe tanto sentire quel
3: Stefano. Io non vedo l'ora di questa sera.
0: Sì, no, domani.
3: Per me
0: domani
3: sarei un baglione meraviglioso.
0: È plausibile.
3: Bocca al lupo.
0: Sì, grazie,
1: Claudio,
0: grazie.
1: È plausibile.
0: Viva il lupo.
1: Attenzione.
0: Ce n'è un altro, aspetta. Sì.
4: Secondo me canti fichi di Gianni De Rudi, senza dubbio.
1: Non lo escluderei.
0: Ehi, ci stai, fichi con me.
1: Facciamo
0: fichi insieme. Guarda che è un pezzo da rivalutare, guarda che dovremmo metterlo.
1: Non vorrei rovinarti adesso la felicità che stavi esprimendo attraverso le tue parole, ma ci dicono che domani ricomincia anche Chi l'ha visto.
0: Ma porca cazzo, ma
1: con la
0: da
1: conduzione la nuova conduttrice la Griggi al posto della Sciarelli, quindi non lo so.
0: Allora abbiamo detto
1: potrebbe emergere l'effetto sorpresa.
0: Allora,
1: no?
0: Ho una buona parola per tutti. Dunque, la partita di pallavolo dell'Italia inutile. La Griggi, lo dice la parola stessa.
1: È grigia.
0: È del grigio. Poi dopo chi altro c'è?
1: Non lo so, adesso ci pensiamo. Abbiamo 90 secondi e poi torniamo. State lì.
0: Ma 89, 88.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
7: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: E se resto frizzata in call? Ho Coop Voce, una connessione di qualità.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: From San Jose, California.
1: Hai intenzione, Benny, di avvalerti del contributo per l'installazione della colonnina per la ricarica elettrica del tuo scooter?
0: Sì, ho visto, c'è il bonus colonnine per l'energia elettrica. Scusami, per la ricarica elettrica. No, ho io il motorino normale, ci va ancora la benzina, quindi tra l'altro ho scoperto.
1: Sei antico, però.
0: Te lo dicevo a microfoni spenti o accesi, che non mi ricordo più. Che con un pieno posso arrivare a fare 180 chilometri.
1: Sì, nulla di nuovo, nel senso hai un motorino che ha circa 5-6 litri,
0: per voi,
1: 30 chilometri al litro.
0: Per voi? Per voi, io pensavo di farci al massimo 100 km.
1: No, 3x6, 18, un motorino farà una trentina di chilometri lì, 125.
0: Insomma, vabbè, comunque.
1: Ricordiamo Benny, e in Italia sono pochi. Benny alla sella color tabacco.
0: Però siccome mi è capitata una disavventura con il motorino, o a parte quella che è caduto da solo.
1: Quello
0: oramai è storia. E mi è capitato di portarlo per una volta nella vita a lavarlo. Cioè, ho detto: vabbè, mi lavi il motorino, sono uno di questi. Che lavano le macchine,
1: nei
0: garage con la Lancia, bravo. E niente, praticamente com'è, come non è, mi c'è finita l'acqua dentro il serbatoio.
1: E com'è, come non è, se gli dai a pressione a 200 atmosfere, com'è, come non
0: ma
1: è,
0: ma che ne so, mica l'ho fatto io, l'ha fatto lui. Quindi ecco, allora è successo che c'è finita l'acqua e il si chiama galleggiante quello che sta dentro,
1: quello che galleggia,
0: quello che ti dice quanta benzina c'è,
1: il sensore
0: che è un galleggiante, immagino,
1: sì,
0: certo. Perché la benzina è un liquido, ecco. Allora quel sensore è andato a ramengo, cioè non mi funziona più, quindi devo andare a memoria, quindi non avendo più l'aiuto.
1: Ma la spia permane, ecco. La spia, ce l'hai la spia?
0: La spia delle volte spia bene, delle volte spia male.
1: Pure quella?
0: Non si sa, delle volte sì, delle volte no, quindi sono andato sempre a mente.
1: Comunque, qualsiasi motociclista, Benny, in ascolto, ti potrebbe confermare, sì. 342-342-2190, che la moto non va mai lavata pressione, ma la moto va lavata con lo straccella, devi lavare con un po' di lavoro manuale.
0: Hai ragione, però siccome era talmente sporca, e sfido chiunque abbia un motorino in Italia, in questo momento ci sta ascoltando, e lasciandola fuori, non mettendola in garage, la moto purtroppo si sporca, soprattutto nel periodo estivo, in questo periodo di agosto. Ho avuto la malsana idea di lasciarlo sotto un albero.
1: Bene.
0: Quindi c'è finito di tutto, foglie.
1: Poi a Roma, voi sapete, amici, noi non abbiamo uccellini.
0: No.
1: Noi abbiamo albatri, gabbiani, per cui fanno delle cose difficilmente spiegabili.
0: E dove dove è andata a finire? Sull'acceleratore. Quindi purtroppo succede questo. Mai quindi non portate a lavare con la Lancia.
1: Questo, ragazzi, è il mezzogiornale educational, cioè cose che noi vi impariamo in qualche modo.
0: Detta proprio così.
1: No.
0: Volevo fare un'altra cosa, ma mi sono perso. Mi hai portato fuori strada.
1: Guarda che è stato un momento a suo modo memorabile.
0: Fuori strada col motorino.
1: L'imparatore, ecco. Benny.
0: Alla fine è stato un meraviglioso errore, che è anche il titolo della nuova canzone della Nannina.

0: Oh yes, Blues Brothers.
1: One time.
0: Sì, one time, two time. Uno era di Chicago, John Belushi, l'altro di Ottawa, che abbiamo citato ieri, Dan Aykroyd, a proposito di
1: Sweet Home, Poggio Mirteto.
0: Sì,
1: chiaramente ognuno.
0: Siamo lì. Abbiamo un question time alle 11:20 minuti al mezzogiornale. Persone, ascoltatori, ma soprattutto persone.
1: Sì, perché alla fine noi sappiamo che dietro il nostro microfono, sì, dietro il vostro altoparlante, amici, c'è un uomo, c'è una persona, c'è una donna.
0: Una donna.
1: Un uomo che vive.
0: Sì,
1: un uomo che ha dei problemi e noi risolviamo problemi.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, ma più che Benny doveva prestare attenzione alla fagista. Io avrei chiesto i danni, perché sicuramente qualche danno l'ha avuto.
0: Questo è vero, perché per rimettere a posto il sensore, quello della
1: vagista.
0: Come si chiama?
1: No, dico lavagista. È una parola italiana?
0: No, no, chef, non c'è niente di erotico.
1: Perché metti questo pezzo? Perché il fatto che si dica lavagista, cosa ti evoca?
0: Lavagì, dai, su.
1: Ah, è lavagì?
0: Su.
1: Beh, ma io pensavo, invece, se ero andato più avanti, pensavo in America ci sono i lavaggi per auto con le donne
0: che siete due maiali.
1: Sdilinquiscono sopra i...
0: Comunque, sì, il lavagista, come si chiamerà?
1: Lavagista.
0: Quello che lava le macchine, come si chiama? C'è un...
1: Si chiama l'uomo che lava
0: le macchine. Oh, può essere pure una donna, però, cioè, che c'entra? Però adesso lo scopriamo. Seconda domanda.
3: Scusate, una domanda. Ma io devo pagare il bollo di scada a fine settembre? Non lo so. Oggi vado all'ACI, vediamo cosa mi dico.
1: Certo, ma tu ascolta il mezzogiornale, che fai? Dove vai all'ACI? Che perdi te? Allora, caro Mario, se hai un'auto sola ed è sotto gli 80 kW, no, non devi pagare il bollo.
0: Lui dice un'altra cosa, deve pagare adesso, perché è dell'anno prossimo che la Meloni ha parlato, non di quest'anno.
1: Ah, perché lui gli scade adesso.
0: Certo, se gli scade a settembre, amico,
1: allora devi
0: pagare.
1: Allora devi andare a pagare, certo che devi pagare.
0: Sì, scusami,
1: è per il 2027.
0: Esatto, invece per chi non sapesse dove andare a vedere la potenza della propria automobile, basta andare sul secondo quadrante del libretto e lì c'è scritto... Sotto gli 80 non devi pagare, sopra gli 80, ma a 80? A 80, proprio 80 si paga?
1: Cioè, qual è? 80, secondo me. Ma io prendo una posizione netta.
0: Netta.
1: Io ti dico, se l'auto ha 80 kW.
0: Si paga o non si paga? Questo è il problema.

0: Allora, diciamo una cosa, l'Italia in questi ultimi giorni si è fermata per due cose: la lunghezza delle gonne. A proposito, il generale ha detto pochi minuti fa, dice, generale, la gonna più lunga o più corta? Dice, no, senza gonna, ha detto lui.
1: Ma guarda, l'eleganza, delicatissima, come sempre.
0: E poi l'altra era sul bollo. Allora,
1: sì.
0: Da fino a 80 kilowatt, non si paga. Da 81 sì. Volevo salutare e esprimere tutta la mia vicinanza a Simona,
1: sì,
0: che ci ha mandato un messaggio. Lei ha 81.
1: Fermo là. Allora vorremmo salutare caramente tutti i possessori di Dacia Sandero Stepway, Skoda Fabia, Volkswagen Polo, Seat Ibiza 1000, Peugeot 208,
0: 81,
1: tutte macchine da 80. C'è un giornale che ha fatto la classifica delle macchine che hanno 81.
0: Vi siamo vicini.
2: Il mezzogiornale. Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna.

0: Zerotype 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
1: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7,99, taglio 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
7: Oh, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: mie dimissioni su peso.it.
1: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: gennaio 1969 sul tetto della Apple suonarono questa canzone, tre volte la fecero. Poi arrivò anche la polizia, ferma. Come se noi facessimo.
1: Come da Tananai. Anche Tananai.
0: Arriva la polizia. Facessimo il mezzo giornale sul rooftop del palazzone qui nostro.
1: Ma è un'idea, guarda, però se avete visto il documentario Get Back, sì, appunto, che è tutto girato in pellicola, bellissimo, una macchina del tempo clamorosa, sì, queste cose le sapete.
0: Se già le sapete, le trovate, altrimenti c'è Mixo De Gennaro, certo, questa gente qui.
1: Che erano là.
0: Che erano lì e avevano già una bella età.
1: Mixo si travestì da poliziotto e salì in cima al palazzo proprio per abbracciare Paul McCartney.
0: Tra poco!
1: Oh Madonna! Ma adesso siamo rientrati, ma cioè, tra poco.
0: No, no, no, ma non c'è adesso.
1: Ah, scusa.
0: Adesso c'è un'altra canzone, ma attenzione! Tra poco c'è un quiz.
1: Beh, voglio dire, quale programma radiofonico serio non fa un quiz? Noi adesso, facciamo il quiz.
0: Anche adesso noi ci dobbiamo guardare dalla concorrenza anche di quei due della mattina presto. Ma cioè non bastava Marco Biondi il pomeriggio.
1: Ecco.
0: Adesso stamattina ho sentito intorno alle 7:45 così. E Martinelli e la Camilla e la Fraschini che hanno fatto il quiz pure loro. E con miliardi di messaggi che sono arrivati. Perché a quell'ora la gente è sveglia.
1: Beh, ma non so. Ma che fate svegli la mattina?
0: Alle 7:45.
1: Ma dormite.
0: Infatti,
1: No, in realtà molto bene, ragazzi, bravi, belli,
0: bravi,
1: vispi, bravi. E soprattutto una regola che tu mi insegni, sì, è che se la radio parte bene,
0: sì,
1: poi dopo la giornata,
0: sì,
1: no,
0: va meglio.
1: Fluisce.
0: E che regalano questi due qua?
1: Che
0: la
1: regalano
0: questi? Ma certo, non regalano la maglia del mezzogiornale.
1: Il box. Regalano il box.
0: La Capital Box. Sì,
1: che sì, non sarà mai.
0: Ma figurati.
1: Interessante come la radio, come la, sì, la radio, come sì, la maglia.
0: La maglia. La nostra maglia, il cappellino, l'adesivo, bisogna sapere cose relative a uragani.
1: Ma perché piove? No.
0: No, non dovrebbe piovere, cioè perlomeno.
1: Uragani generici.
0: Quelli che si formano nell'oceano, sull'oceano Atlantico. Tra poco.

0: combinazione, proprio ieri mi è comparso su Instagram un reel, un mini filmino di Mike Bongiorno che a metà degli anni 80 intervista ai Depeche Mode, credo che sia l'intervista più cringe della storia della televisione,
1: trattandoli in una maniera
0: come mai lei si veste da donna, è una donna o un uomo? Si sì, fa uno.
1: Erano proprio bimbi loro,
0: ma a quel tempo andava bene così, non c'era la sensibilità di oggi. Per fortuna il mondo è migliorato.
1: È migliorato,
0: no?
1: Certo. Adesso almeno possiamo mettere le gonne anche più lunghe. Sì. Dunque, abbiamo la domanda di oggi per la maglia del Mezzogiornale. Attenzione,
0: abbiamo autori pagati.
1: Pagati
0: perché gli autori in radio e in televisione contano. Abbiamo autori che hanno prodotto la domanda.
1: Parliamo di uragani. Dunque, sì. Voi sapete che c'è una distinzione tra l'Oceano Atlantico, si chiamano uragani, no? E sul Pacifico tifoni, ecco, c'è già questa distinzione. Molto spesso i tifoni sono molto più distruttivi degli uragani. Quello più distruttivo della storia c'è stato nel 1970, il ciclone di Bola in Pakistan. Fu veramente tremendo, quasi 500.000 vittime, un ciclone tropicale è il più letale mai registrato. Quello che ha fatto più danni in assoluto è Katrina, invece, ricorderete, nel 2005 negli Stati Uniti, New Orleans, con 190 miliardi di dollari di danni, quindi insomma,
0: che bella classifica, dico, di buon auspicio.
1: Però quest'anno non ci sono stati uragani,
0: meno male, almeno.
1: E questa è la notizia.
0: Dacci una buona notizia.
1: Nel 2026 l'Atlantico sta vivendo una stagione insolitamente calma, quasi come quella del 1914, che registrò zero uragani.
0: Amici atlantici, sì, se volete potete fare dei gesti di scongiuri.
1: Perché no? Perché no? Allora, ci sono state delle tempeste, delle tempestine, come la pastina.
0: La minestrina.
1: La minestrina. Ma non sono mai, nessuna è arrivata ai livelli di un uragano. Questo perché c'entra anche un po' la questione del riscaldamento terrestre, perché l'acqua dell'Atlantico è calda, è relativamente calda, l'atmosfera sovrastante però si è scaldata di più. E tu mi insegni, che sei anche un po' meteorologo, è che lo scontro tra acqua e aria fredda e aria calda che provoca, quindi, e anche l'acqua soprattutto che provoca
0: ci sono le isobare, gli uragani. Ci sono le isobare, lo sanno tutti, ce lo insegnava già Bernacca, poi
1: quindi caldo con caldo non succede niente, ecco, caldo con freddo succede qualcosa. E quindi per ora, fino ad ora, zero uragani nell'Atlantico. È una cosa strana questa.
0: Opere dell'ingegno umano, titoli di libri o titoli di film a tema tempestoso.
1: Vai.
0: Elencheremo adesso quattro titoli,
1: sì.
0: Io dirò titolo e un attore, un regista, eccetera, un compositore. Una di queste quattro affermazioni contiene un errore
1: madornale.
0: Chi di noi non ricorda e non ha letto soprattutto una delle ultime opere di William Shakespeare,
1: sì,
0: La Tempesta?
1: Allora che facciamo? Mettiamo il nome dell'autore?
0: Scrivi Shakespeare.
1: Shakespeare.
0: Sì.
1: Come vi pare, certo. Nel senso.
2: Number two.
0: Chi di noi nel 2000 non è andato è corso al cinema a vedere il film La Tempesta Perfetta con Brad Pitt?
1: Brad Pitt. Beh, d'altronde, amico tuo, amico, cioè, di bagno.
0: Intimo.
2: Andiamo avanti. Number three.
0: Chi di noi non ha visto nel 79 il film Uragano con Mia Farrow?
1: Farrow.
2: Number four.
0: Qui giochiamo in casa. The Doors composero, scrissero, cantarono Riders of

0: the Storm, nel 71.
1: Facciamo tre opzioni. Allora, Doors. Dunque, una è sbagliata. Shakespeare, Pitt, Farrow, Doors. Qual è quella sbagliata? 342-342-2190. WhatsApp. Oppure, se ce l'avete salvata, Radio Capital. Radio Capital.
0: La Moretti è già al lavoro. La vedo al telefono. China sul centralino.
1: Ma povera, un po' più di luce da quella parte lì.
0: La René Longarini del Mezzogiornale.
1: Vediamo, speriamo bene, dai.

0: Guarda che Giorgio Gaber, molti anni prima, aveva scritto qualcosa che iniziava simile. Con Goganga, Goganga, Goganga, Goganga, Goganga.
1: Blue Boy, però, 1997, che sta girando nuovamente questa canzone. E probabilmente domani andrà anche in uno spot durante tale quale. Per la pubblicità di una macchina, e quindi
0: sai che Gaber a tale quale.
1: Potrebbe essere un'idea. Vabbè. Allora abbiamo qui non una sosia, ma la reale, la vera
0: Sara Donna Moretti.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Come va? In coro.
1: Tocca di naso,
3: che coro. Non ti sposi.
2: Esatto, non ti sposi.
1: Come va le cimurro?
2: Oggi forse meglio, forse vediamo, meglio. Vediamo come procedono i prossimi giorni.
0: Ma aerosol?
2: No. Niente. Pasticchette.
0: Pasticchette forti.
2: Pasticchette.
1: Allora va bene, dai, vediamo un po' chi abbiamo, dai, in linea oggi.
2: Oggi abbiamo Fabio da Ravenna.
1: Fabio, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao ragazzi, come andiamo?
1: Dai.
0: Tu come vai, Fabio? Sembreresti bello pimpante.
4: Sempre in giro col camion. Sono un driver anch'io, sono.
0: Ah, dove sei adesso? Dalle tue parti o lontano?
4: Sì, no, sono a Ravenna. Sono a Ravenna a fare le consegne, mi sono fermato un attimo.
0: Cosa trasporti di solito, Fabio?
4: Di tutto, guarda, di tutto, dagli alimentari all'abbigliamento, cose.

0: per l'industria, di tutto.
1: E il luogo più lontano che raggiungi col camion?
0: Luogo più lontano, Bagnacavallo.
2: Addirittura, vabbè, insomma, in zona.
0: Sì, no, zona, roba, okay. Roba di Ravenna, provincia di Ravenna.
2: Abbiamo parlato di uragani dunque fino ad ora e speriamo che si rimanga così. Non ce ne sono stati sull'Oceano Atlantico, un fatto che si verifica ogni 100 anni nella storia in pratica, e abbiamo citato 4 opere d'ingegno con l'uragano dentro nel titolo, ad opera di
3: Shakespeare, Pitt, Farrow, Dorz.
2: Chi non c'entra?
0: La number two.
1: Ma lo sanno tutti, l'ha visto anche Sara Moretti, il film sì. La tempesta perfetta del 2000, George Clooney, ispirato a una storia vera, un peschereccio travolto da una combinazione eccezionale di perturbazioni nell'Atlantico del Nord. La tempesta di Shakespeare, l'uragano con Mia Farrow, film Riders on the Storm, ovviamente il pezzo dei Doors, tutto il resto era vero.
2: Ti consegnerà un tuo collega che cosa?
3: La maglia del Mezzogiornale, sì. Il cappellino di Radio Capital e l'adesivo.
1: Ovviamente il tutto sarà consegnato soltanto previo giuramento che l'adesivo di Radio Capital sarà apposto sulla cabina del camion, vero?
0: Assolutamente. Certo. Davanti.
2: Allora, buon viaggio, buon lavoro, ciao Fabio.
0: Grazie mille, altrettanto. Ciao.

0: una cosa per sempre, amica mia.
1: No, no.
0: L'amore è eterno finché dura.
1: Non facciamo finché dura fa verdura.
2: E poi... nulla è per sempre.
0: Sara Moretti, sono arrivati 1, 2, 3, 4, 5 messaggi di protesta dell'amico Giuseppe. Il tono è: siete falsi.
1: Falsi.
0: Ho dato la risposta che non avevate ancora detto le opzioni.

0: Ero sicuro della risposta, non è giusto, date i premi a chi volete voi.
1: Dure
0: caro
1: accuse,
0: Giuseppe, la replica di Sara Moretti.
2: Prego. No, vai. Giuseppe, noi siamo seri e non facciamo favoritismi. Infatti, tu devi dare la risposta quando Benny ha ultimato le quattro opzioni, di dire le ultime quattro opzioni e dà il numero.
0: Hai capito? Guarda, cioè, il primo che risponde da quando Benny dice 3, 4.

0: giornata, Giuseppe.
1: Giuseppe. La pugnalata era meglio.
2: Io non so gli altri ascoltatori, ma io sto aspettando questo mercoledì come se ci fosse la finale di Champions League. Dai, e me lo caro!
0: Sapessi io.
3: Dimmelo caro, il meglio che c'è.
4: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
19: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
11: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional.

0: A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Radio Capital, sono le 12, una buona giornata da Andrea Lucatello. L'Italia resta nella procedura europea per deficit eccessivo. La revisione dei conti nazionali pubblicata dall'Istat conferma per il 2025 un disavanzo pari al 3,1% del PIL. Sfuma così l'ipotesi di un'uscita anticipata già nel 2026, sulla quale il governo aveva puntato nelle ultime settimane. Continua anche ad aumentare la pressione fiscale, arrivata ormai al 42,9%. Intanto il governo lima la norma da portare in Consiglio dei Ministri sul tetto degli stranieri in classe. Antonio Cristiano.
2: Il testo è atteso in Consiglio dei Ministri giovedì. Non è ancora chiaro se sarà un decreto o un disegno di legge. Quel che è certo è che conterrà la discussa norma sugli studenti non italiani per far diventare legge il limite al 30% che c'è già in una circolare. Riguarderà chi non parla italiano, precisa il ministro dell'istruzione Valditara, e quindi, secondo gli ultimi dati disponibili, coinvolgerà 2.000 classi su 366.000, lo 0,6%. Valditara poi ammette, se non si potranno spostare gli studenti in scuole vicine, ci saranno deroghe. Nel testo anche il divieto di burka e niqab e le lezioni di italiano per i genitori stranieri.
1: È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta venerdì alla periferia di Torino. La polizia ha fermato un 20enne italiano di origine egiziana, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Donald Trump chiederà a Zelensky di raggiungere un cessate il fuoco con la Russia nel settore energetico, lo riporta il Guardian a proposito dell'incontro previsto tra poche ore a New York tra il presidente americano e quello ucraino. Prende il via il nuovo bonus colonnine, l'incentivo destinato a sostenere l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici nelle abitazioni private e nei condomini. A partire da oggi sarà possibile presentare la richiesta. Attesa per oggi la decisione del giudice sportivo sul gesto oltraggioso dei tifosi della curva della Juventus durante il minuto di silenzio per la morte di Sandro Mazzola. La sanzione appare scontata, non la sua entità. Due le strade possibili, una multa fino a 50.000 euro per la società o la chiusura della curva bianconera. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 14.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Telici.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.

0: Buongiorno, benvenuti Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, sono le 12.07 fra un secondo e noi siamo in diretta su Radio Capital. Salutiamo Elisa, Lele dall'altra parte del vetro, buongiorno, tutta la squadra che incrociamo ogni mattina nei corridoi.
1: Sono tanti in effetti.
0: Benny e Meloccaro.
1: Certo.
0: Che ascoltiamo prima in automobile mentre arriviamo verso la radio.
1: Sì.
0: E poi incontriamo qua, l'ultima parte l'ascoltiamo in diretta.
1: Sì, a volte neanche ci incontriamo.
0: Oggi
1: per esempio non li abbiamo visti. Abbiamo fatto hanno fatto veramente velocissimi. Iniziamo una nuova puntata di Capital Circus dalle 12 alle 14, dal lunedì al venerdì con noi. Voi potete scriverci al solito numero, quello di Radio Capital, 342-342-2190.
0: Abbiamo aperto con i Police, band che amiamo tantissimo noi, ma credo senza timore di essere smentito amiate moltissimo anche voi, tutti gli ascoltatori di Radio Capital, band che ci dispiace davvero in questo caso di non poterne approfittare di più, no? Intendo, i dischi stanno lì, li ascoltiamo e sono bellissimi.
1: Ah sì, anche perché sono sempre in fase di ripubblicazione di...
0: Ah certo, sì, tutto il loro catalogo, però come avrai notato per esempio nella nostra casa non ci sono le ristampe dei Police ancora. Ti dico la verità?
1: Sì, vai.
0: Secondo me sono sempre un po' troppo costose per quello che offrono.
1: Ok, quindi è un problema di costo. Ok.
0: Ma sì, cioè non mi danno proprio quella marcia in più. Oddio,
1: ma
0: è caduto tutto il microfono,
1: facendo?
0: La volevo solo girare, invece l'ho tirato per terra fra poco. No, vabbè, non si è
1: rotto.
0: Ma
1: Lele con quale sdegno
0: Lele mi ha guardato male, certo.
1: Lo so, Lele, hai ragione.
0: Tutto a posto.
1: Domani
0: paga il
1: pranzo,
0: solo rumore.
1: Facciamo così, no?
0: Va bene. No, dicevo, sono un po' costose, non offrono grandissimi dettagli in più, brani in più, sì, insomma non mi interessano più di tanto, ma un po'. Però mi dispiace questa cosa.
1: Ecco.
0: Cioè le vorrei avere, ma mi sto imponendo per una volta nella vita di non spendere più di quello che ritengo opportuno, visto che ne abbiamo parlato già tanto in questi giorni sull'idea di spendere più di quello che sarebbe opportuno, soprattutto in relazione al concerto degli Oasis.
1: Che ieri ti sei sbagliato, hai detto che i codici arrivavano già da ieri, invece arrivano dal 24. Dal 24. Bene.
0: Siamo in tanti qua, perché appena ho detto il 20, tutti preoccupati ci hanno scritto messaggi. No, fermi tutti, non sono arrivati ancora. Dal 24.
1: No, dal 24 vediamo se avremo la possibilità di spendere questa fortuna oppure
0: questi no. Questi soldi assolutamente non giustificati dal punto di vista logico, giustificatissimi dal punto di vista
1: emotivo
0: e di quando un uomo adulto, una donna adulta, delle persone adulte

0: decidono coscientemente di fare una stupidaggine.
1: Esatto.
0: Si può fare nella vita,
1: certo,
0: no?
1: Certo, voglia, oh, voglia. Visto che iniziamo subito con la nostra classifica d'occhio, cioè ogni settimana vi proponiamo un brano dove mettiamo la firma, ve lo raccomandiamo, e voi ci dite al 342-342-2190 se vi piace o no, e lo mettiamo nella nostra classifica che ad occhio a fine settimana, alla fine della settimana, ci rivelerà qual è il brano più gradito.
0: Sì, ieri avevamo Dominic Fike come nuova proposta, oggi abbiamo i Kings of Leon, che già sicuramente sono più noti, una band che arriva dal Tennessee, sono una band di fratelli, tre fratelli e un cugino, tutti insieme. Vogliamo raccomandarvi in questo caso proprio di andare a fare un giro nella loro discografia, perché sono una band assolutamente da riscoprire o da scoprire se non li conosceste ancora. L'occasione ce la dà il fatto che a novembre uscirà il loro decimo album, Oh My Beloved, che viene anticipato dal singolo che vi presentiamo oggi per la prima volta, che si chiama My Whole World, una canzone molto intima che nasce dopo l'infortunio al piede del cantante che costrinse la band ad annullare tutto il tour.
1: E lui dentro casa, zitto zitto, buono buono, fermo soprattutto. Ma sì, ma io inizio a scrivere. Ha scritto questa qui, si chiama My Whole World, Kings of Leon. 29.

0: Loro sono i Kings of Leon, My Whole World, qui a Capital Circus su Radio Capital. È la nostra firma di oggi, il nostro brano che vi consigliamo, in realtà, come dicevi tu prima, Pier, il nostro repertorio che vi consigliamo, visto che secondo noi i Kings of Leon meritano un ascolto anche più ampio sulla loro discografia. Ho amato molto almeno tre messaggi che sono arrivati, che uno è di Emanuele che dice si sente che soffriva per il piede, perché raccontavamo che si è rotto il piede prima del tour europeo giocando con i figli, il cantante, e quindi si è messo lì e ha iniziato a scrivere questo disco. Manuele lo ha avvertito questo,
1: ha avvertito la sofferenza nel canto di Caleb.
0: Marco dice che gli sembra una canzone di Neil Young,
1: vero,
0: e in effetti
1: vero.
0: C'è grande partecipazione anche da questo punto di vista, nel senso come influenza.
1: Anche Davide, anche non li Davide. Conoscevo, che bello, mi piace tantissimo.
0: Bellissimo.
1: Il fatto che non conoscesti i Kings of Leon, perché adesso hai 10 dischi da riscoprire, ti assicuro che ce ne sono alcuni che sono veramente straordinari.
0: Poi Antonio ha detto che questo giro di chitarra lo ha ipnotizzato, addirittura, wow. E poi c'è David che invece scrive no. Bellissimo.
1: Beh, certo, no. È il dono della sintesi.
0: Certo,
1: non
0: giusto.
1: Gli è piaciuto, unico,
0: no.
1: Però unico negativo,
0: per ora sì, per ora
1: con tutti
0: sì.
1: I messaggi che ad occhio ci fanno capire che vi sono piaciuti i Kings of Leon. Non avevamo molti dubbi sui Kings of Leon. La canzone è un po' particolare, perché comunque certo non è proprio un ritmo, diciamo, di quelli serrati.
0: No,
1: per
0: direi
1: ballare.
0: Di no. Vediamo come sarà tutto il disco, che abbiamo detto uscirà a novembre. Si chiamerà Oh My Beloved. E per annunciarlo si sono anche carina questa cosa, perché si sono ritrovati nel vecchio club dove suonavano quando erano giovani
1: ragazzi.
0: Perché sono
1: del
0: due
1: Tennessee.
0: Ragazzi e sono due fratelli, scusate.
1: Tre fratelli
0: più un cugino.
1: Sì, sono cresciuti insieme, hanno fatto una band e sono diventati famosi poi in tutto il mondo. Poi mi unisco a Marcello che dice: è un bel pezzo, non lo conoscevo, e vabbè, ve l'abbiamo appena fatto ascoltare. Poi prima parlavamo dei biglietti degli Oasis, no? E lui dice: per quanto riguarda gli Oasis, manco se me li regalassero i biglietti. E aggiunge anche un insulto a caso che ci sta nella
0: non a
1: proprio,
0: caso, perché ha ragione.
1: Era molto molto sì, diciamo.
0: Cioè sulle facce così un po' da antipatici di Liam e noi.
1: E ti voglio dire che sì. Il tenore di questo messaggio ne ricorda diversi che ho letto su X, in particolare, che è la piattaforma su cui Liam Gallagher è molto attivo.
0: L'unica. Esatto.
1: E lui risponde. Mm-mm. E ha risposto a due messaggi del genere, mi ha fatto molto ridere. Perché al primo che gli dicevo sì, io non verrei mai al concerto degli Oasis, ho detto sì, poi ne riparliamo 5 giorni prima del concerto, che sarei lì fuori come un tossico a cercare i biglietti.
0: Questo.
1: E all'altro che diceva non verrei neanche se pagato, ha detto e io sono sicuro che se invece ti do 100 sterline vieni. lui così si mette lì e risponde a caso ai suoi fan.
0: C'ha grande fantasia comunque, soprattutto ama rispondere agli insulti, quella è la cosa che gli dà più goduria. Prima lo faceva al fratello, adesso che
1: adesso
0: ha fatto pace con il fratello lo fa con chi gli dà questa possibilità. Questi sono i Tears for Fears.

0: Grande pezzo del 1985 dei Tears for Fears, Head Over Heels, lo avete ascoltato qui a Radio Capital. Scusate, c'è un secondo. No, stavo leggendo che uno dei due fondatori e anche, certo, il cantante dei Tears for Fears, Roland Orzabal, è tornato recentemente sulle pagine culturali britanniche in questi giorni per un memoir. Bello il memoir.
1: Bello il memoir, bello. Sì. Una biografia, quindi, un'autobiografia.
0: Si chiama Welcome to Your Life. E in un'intervista al Times, pubblicata recentemente, ha raccontato quanto l'astrologia sia diventata per lui una chiave di lettura della propria vita. Insieme, ovviamente, a poi racconti sulla sua storia personale.
1: Beh, me lo auguro.
0: Sul rapporto.
1: Non comprerei l'autobiografia di Orzabal che mi parla soltanto di astrologia, diciamo.
0: Però non rispetto. È detto, magari, non certo, è detto. Certo. E parla anche, certo, del rapporto con Kurt Smith, che quest'estate, ci segnalano al 342-342-2190, era con la figlia a Siena.
1: Spotted.
0: Esatto. E ha fatto il bagno a Brenna, vicino al Petriolo. Quindi dettagli precisi da Marco, grazie. Ma quello che ci ha fatto venire in mente tutto ciò è, insomma, l'astrologia, ma in realtà proprio guardare e rimanere incantati un po' da quello che è il mondo che ci circonda, che ci sono cose che conosciamo benissimo ma che non diventano mai normali. La luna, per esempio, no? Può essere un esempio perfetto, perché sappiamo cos'è, l'abbiamo fotografata da ogni punto di vista, in ogni modo possibile. Quest'anno, tra l'altro, 4 astronauti sono tornati a volarle intorno con Artemis 2, eppure basta che appaia, o magari, appunto, a parte piccole eclissi o cose di questo genere, o magari anche solo le forme, no, che ogni sera ci vengono proposte, e ci fermiamo a guardarla. Il 19 settembre la NASA ha coordinato l'International Observe the Moon Night, e dove, appunto, migliaia di persone hanno fatto proprio questo, cioè si sono messi a guardare qualcosa che vediamo da sempre come se fosse ancora nuovo. E quindi ci chiedevamo qual è una cosa che avete visto 100 volte ma riesce ancora a meravigliarvi. Per esempio, per me sarà banale, ma il tramonto mi rimane sempre qualcosa in cui non riesco a non fermarmi a guardarlo.
1: Perdi.
0: Sì, proprio mi perdo, avviene tutte le sere, però poi sì, con dei colori magari un po' diversi, eccetera, però ecco, sicuramente è una di quelle cose che conosciamo benissimo, però continuo ogni volta a impedirmi di andare via se ce l'ho davanti.
1: A me succede su due cose adesso a prima vista, tre.
0: Ok, vai.
1: La prima è il lago.
0: Okay.
1: Ci vado quasi mai, però quando mi trovo in un lago o nelle vicinanze di un lago, in riva ad un lago, si scatena qualcosa di diverso nella mia emotività. Non so perché il lago mi scateni questa cosa, ma mi piace molto, perché divento un po' più insicuro, capito? I pensieri sono diversi, mi crea uno stato d'animo bellissimo e ogni volta mi sorprende. Vale anche la musica. Cioè,
0: certo,
1: sono le cose, delle cose.
0: Quelle che conosci e che comunque ti meravigliano.
1: Robert Smith mi fa questo effetto. I dischi dei Cure, che ho ascoltato 100 volte, visto i concerti, ogni volta ci trovo una cosa diversa che mi crea un'emozione diversa, ma comunque sempre fortissima.
0: E l'ultima?
1: E l'ultima è da quando sono piccolo che salgo coi gradini
0: di
1: Elisa. Ogni volta che vado succede quella stessa

0: Allora, personalmente sì, anch'io la luna, perché è qualcosa che è sempre stata lì, però cambia sempre, come la nostra vita, no? In continuo mutamento, ma in generale la natura, ogni foglia, ogni filo d'erba, ogni albero, ogni fruscio del vento tra le foglie, io mi incanto. Noi dovremo, sono cose che troppo spesso diamo per scontate, invece sono la bellezza più pura che abbiamo intorno.
1: Ci hai convinto, Gaia, ci hai convinto.
2: Ma che meraviglia, la nostra fatina del bosco.
1: Certo, lo
2: stupore.
1: Io
2: sono
1: giusto.
2: Assolutamente d'accordo, la natura è un'altra cosa assolutamente stupefacente. Cos'è che invece conoscete benissimo ma ancora vi stupisce? Ditecelo al 342-342-2190.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
7: Perché sei qui?
6: Accompagno te.
5: Una storia toccante e piena di speranza.
7: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
5: Un film che fa bene al cuore.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi.

0: Parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema. Scopri il film su mymovies.it.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
8: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
9: Papà!
8: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
10: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
11: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
12: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
13: Oh, finalmente un po' di relax.
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: facciamo finire, dai. Crosby, Stills, Nash and Young, Our House. Voi siete sempre con Pierre e Carolina, Capital Circus, e ricominciamo questa seconda mezz'ora della nostra trasmissione con un brano straordinario che fa venire in mente due cose molto diverse a due nostri ascoltatori. Daniela si commuove perché con questa canzone ho conosciuto mio marito.
1: Amore.
0: Bello, grazie a Radio Capital, va bene, bellissimo, siamo contenti. Invece Tonia la mette un po' più su altro tipo di ricordi perché le fa venire in mente Teletubbies.
1: Evidentemente era presente.
0: Era dentro qualche puntata.
1: Non lo
0: forse,
1: so, noi
0: non
1: Teletubbies
0: so.
1: Le abbiamo saltati, grazie.
0: Sì. Al cielo, volevi
1: cielo,
0: dire.
1: Al cielo. Our House è il titolo del brano e la casa era proprio quella che Nash condivideva con Johnny Mitchell a Laurel Canyon. Stiamo parlando degli anni 70 pieni, dove Laurel Canyon era questa zona dove appunto gli anni 60 e 70 era una sorta di condominio diffuso della musica americana, perché appunto c'era Johnny Mitchell, Nash, c'era Crosby, c'era Carole King, c'erano i Byrds e molti altri vivevano a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, cosa che
0: il pigneto portò... della musica alternativa americana degli anni 70.
1: Ma no, ma su.
0: Quartiere di Roma, diciamo che per un certo momento è stato meta di illustri musicisti. Anche Morris aveva comprato una casa al pigneto.
1: È vero.
0: Poi se n'è andato subito.
1: Poi se n'è andato perché non ha gradito che gli hanno fatto la multa contro mano via del corso. E, dicevamo appunto sì, nacquero diverse collaborazioni anche proprio per la vicinanza geografica. Ci è tornato in mente a proposito di Laurel Canyon, il film Laurel Canyon, si chiamava proprio così, non troppo
0: musicale diciamo, anche se era un po' immerso in quella scena, no? Primi anni 2000.
1: Sì, esatto.
0: Mi pare che la protagonista fosse una produttrice musicale.
1: Sì,
0: comunque.
1: Ispirata proprio a Johnny Mitchell, ricalcata sulla figura di Johnny Mitchell. Lei era Frances McDormand.
0: Grande.
1: Laurel Canyon, dritto in fondo al cuore, del 2002. Stavo dicendo, non è neanche troppo lontano.
0: E invece...
1: Mannaggia la pupazza ogni volta.
0: Beh, comunque almeno c'ha il 2 davanti.
1: Certo.
0: Non è quello stupore del 1995 che sono 30 anni fa. Vi abbiamo chiesto da qualche minuto, e state rispondendo in tanti e in maniera molto diversa, vi abbiamo chiesto qual è quella cosa che conoscete da sempre ma che ogni volta vi stupisce di nuovo. Ci sono messaggi

0: poetici, messaggi meravigliosi, tipo mia moglie, bello, sì, mia moglie, ogni
1: il viso
0: un po'
1: di
0: furbetto,
1: moglie.
0: Quello furbetto, vuoi
1: perché
0: che lo legga magari?
1: Pensa che la moglie stia ascoltando.
0: Non lo so, magari è sincero. Poi ci sono due messaggi diametralmente opposti di Rick e Massimo. Rick dice: io conosco benissimo, perché ne faccio parte, della razza umana e ogni volta mi stupisco di quanto siamo stupidi.
1: Che è comunque
0: che
1: una
0: è vero,
1: lettura, è una
0: sottoscrivo.
1: Lettura.
0: Dall'altra parte sottoscrivo Massimo, che invece dice semplicemente la razza umana. Perché
1: certo,
0: ci sappiamo anche comportare bene a volte.
1: Sì.
0: Sappiamo essere altruisti,
1: sì,
0: sappiamo essere intelligenti, sappiamo pensare al prossimo, sappiamo no, non essere necessariamente violenti e ottusi, però valgono tutte e due.
1: È vero, ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno mandando delle foto stupende di tramonti meravigliosi, visto che io ho detto che il tramonto è una delle cose che mi affascina ancora tuttora, ogni volta che mi trovo davanti, veramente foto da ogni dove con questi
0: belle,
1: tramonti
0: belle,
1: pazzeschi. 342 342 2190, adesso ascoltiamo i Subsonica, questo è il tempo in

0: Subsonica, Il tempo in me, un brano nuovo tratto dall'ultimo album Terre Rare, uscito proprio nel 2026. Sempre grandi Subsonica, sempre nei nostri cuori, tra le nostre band preferite.
1: Prima c'era un'ascoltatrice che diceva che Roma è la città dove non vive, però è la città dove ogni volta si stupisce, che ci vuole tornare ogni anno. E allora io pensavo a Torino, per esempio, che è un'altra città che a me affascina moltissimo, che mi crea quella meraviglia. Certo, non la conosco bene, non è la mia città, quindi forse lì vale un po' poco questo discorso di meraviglia, però in effetti è tra le città italiane è sicuramente quella che più mi porta così a perdermi un po'.
0: Io l'ho conosciuta, penso, nella maniera migliore.
1: Con loro.
0: Con i Subsonica. In un'epoca in cui siamo stati un mese quasi a Torino a registrare un disco dei Velvet in studio.
1: Mentre io ero a casa.
0: Studio dai Subsonica e diciamo che la vita si è velocemente ribaltata con i ragazzi di Torino. Mi ricordo di aver registrato delle voci di quel disco alle 4 di notte dopo essere tornati dal famoso Giancarlo ai Murazzi, dove era tappa fissa ogni volta che si finiva di registrare. Bello, bella, bellissima Torino. A volte ho fatto anche colazione presto.
1: Vedi?
0: E c'erano dei posti straordinari.
1: È vero.
0: Era bellissimo camminare, era freddo perché era inverno, ma c'erano delle giornate che mi ricordo ancora come bellissime.
1: Eh sì, perché è proprio una di quelle città, secondo me, che ti portano tra il fiume, tra insomma il Po e tutto quello e l'architettura, no?
0: Mi sa che nemmeno Giancarlo ai Murazzi c'è più, tra l'altro.
1: In effetti. Non so se hanno riaperto qualcosa adesso.
0: Ce lo scrivono.
1: Ci sono i Verve, questo è Sonnet.

0: Planet qui su Radio Capital, Capital Circus con voi da lunedì al venerdì. Ci siamo noi, Pier e Carolina, dalle 12 alle 14. Che hai fatto?
1: I torinesi sono stati contenti dei nostri complimenti alla città di Torino, che erano sentiti perché ci siamo stati bene. Tra l'altro ero convinto di aver detto, sono stato un mese a registrare il disco con la mia band dell'epoca, i Velvet, nella famosa grande casa sonica, quando era proprio in piazza al centro di Torino. Ma mi sa che non avevo detto il nome della band, quindi qualcuno ha scritto: ma perché stavi là?
0: Ma tu che c'entri?
1: Ma chi vuoi? Ma chi sei?
0: Ma chi sei?
1: Sono anche ottimi amici, sono diventati nel tempo.
0: Vero, vero.
1: Oltre che la mia band preferita.
0: Ce ne siamo accorti da
1: da Reel?
0: Dai contenuti social di Radio Capital.
1: Eccolo Carlo, è arrivato, sta dall'altra parte del vetro, lo sappiatelo voi che poi venite a dire: ma perché hai scelto i Subsonica invece di Tizio e Caio? È tutta colpa di Carlo, non è che l'ho fatta io le domande, me le faceva lui, capito? Io rispondevo a delle domande, perché ve la prendete con me? Ho
0: Vabbè,
1: detto pure,
0: perché...
1: volevo se avessi potuto scegliere un'altra band nella quale suonare, avrei scelto i Subsonica.
0: E questo doveva giustificare questo tuo...
1: Ma certo, no, il fatto che poi a un certo punto li ho dovuti mollare, perché sennò dalla prima dici Subsonica, arrivi in fondo che noia, no? In cui parliamo dei reel sul profilo Instagram di Radio Capital,
0: dove ci danno la possibilità di scegliere tra delle band, noi le scegliamo e poi veniamo infamati,
1: vi arrabbiate
0: tantissimo, ma come? E gusti, signori, gusti, dai, ognuno ha i suoi e il mondo è bello perché è vario.
1: Continuiamo ad ascoltare grande musica qui a Radio Capital. Lui è George Ezra, torniamo indietro di qualche anno con Budapest.

0: suo brano più riconoscibile.
1: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685338 del 18/12/2025.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Marca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
8: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
11: Cortilia, che piano?
10: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
13: Zimarex Collagene. Azione.
14: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto. Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
16: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
17: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli.

0: più valore alla tua casa.
1: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital Circus con i Red Hot Chili Peppers e Californication.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ruby Tuesday, i Rolling Stones su Radio Capital, a Capital Circus. Inizia la nostra seconda ora insieme, saremo insieme fino alle 14, poi troverete la puntata in podcast su iTunes se volete recuperarla, perché magari, che ne so, avete voglia oggi,
1: certo,
0: così di ascoltare
1: questa o
0: qualcosa.
1: Anche tutte le altre.
0: Sì, sì, sì. Tutte le altre da... Quando abbiamo iniziato?
1: Da tre settimane, questa è la quarta settimana di Rock and Roll di Capital Circus. 50 centesimi nel vasetto. Alla quarta settimana, nel vasetto dei nostri 50 centesimi degli errori sui titoli. Annaggia la miseria. Comunque,
0: prego.
1: Vi abbiamo chiesto, oggi stavamo parlando di quelle cose che diamo per scontate, ma che a distanza anche di tempo, ogni volta che ci riaccostiamo a loro, ci sconvolgono.
0: Ci creano
1: Secondo
0: meraviglia.
1: Me può valere anche per questi brani come questo, no? Per esempio Ruby Tuesday è uno di quei brani che diamo per scontati, che sono talmente famosi, talmente riconoscibili, abbiamo ascoltati talmente tante volte che diciamo vabbè, comunque sono belli.
0: Sì.
1: In realtà quando li riascoltiamo, io per esempio adesso sono in radio, ho messo le cuffie e l'ho voluto riascoltare, mi rendo conto di quanto sia bello,
0: certo,
1: di quanto a volte gli uomini e le donne, gli artisti inteso come genere, possano creare qualcosa di straordinario semplicemente stando insieme in una stanza. Nel caso specifico i Rolling Stones, ancora molto giovani, si sono messi in studio e hanno veramente usato lo studio di registrazione come un posto dove la creatività era tutto quello che potevano avere, no? Per esempio il famoso suono di recorder, che io dico, ma che cos'è il recorder? Perché...
0: Ah, quindi non lo sapevi neanche tu?
1: Non lo sapevo, sono andato a cercare,
0: e?
1: No? Perché per me era un flauto.
0: Per me era una cosa che registrava.
1: Che... Il recorder è il registratore,
0: vabbè,
1: è il suono famoso di Ruby Tuesday, è tutto quel suono dolce che sembrerebbe fatto da un flauto, in realtà è un flauto, flauto dolce contralto che si può chiamare anche alto recorder.
0: Ah, vedi.
1: Non è un vero e proprio flauto traverso, ma fa parte di quella famiglia.
0: Perché sì, cioè la
1: si
0: posizione...
1: Suona come un flauto,
0: okay,
1: sì.
0: Come un flauto traverso?
1: Sì, credo di sì. È uno dei flauti dolci.
0: Ok.
1: E Brian Jones era solito portare tutti questi strumenti particolari in studio. Keith Richards lo ascolta giocare con questo flauto dolce, con il recorder, e gli chiede di registrare questa parte, che alla fine diventa un po' una parte melodica, no? Della canzone insieme a Mick Jagger. E nel frattempo Keith Richards si mette a giocare insieme a Bill Wyman con un contrabbasso. Bill Wyman muoveva la mano per trovare le note e Keith Richards con l'archetto andava a suonare. Quindi questa canzone è un gran miscuglio dei Rolling Stones che si divertono.
0: Che te li immagini, no? Dentro lo studio
1: a fare
0: queste cose così in maniera totalmente naturale per poi produrre brani come questo. Per me il flauto è solo quella rottura di scatola
1: della scuola elementare
0: di quando
1: media.
0: Provavano continuamente col flauto
1: con la saliva, no?

0: Sunshine su Radio Capital, e proprio Radio Capital è la radio partner del concerto che faranno i Jungle il 15 novembre all'Unipol Forum di Milano, unica data italiana per questo World Tour. Questa band, che come avete potuto ascoltare, è sicuramente tra quelle con cui passare una serata molto divertente, un po' ballereccia, no?
1: Sì, dal vivo sono molto molto bravi, molto quotati. Chi ha visto i loro concerti ne parla benissimo. Sono uno dei collettivi, delle band che sta avendo maggior successo, hanno suonato in tutti i festival, un concerto da non perdere, e non soltanto perché siamo partner insieme a Radio Capital, ve lo avremmo consigliato lo stesso il concerto dei Jungle. Il prossimo brano, parliamo degli U2. U2 sui quali iniziano a circolare. Sì, che stai facendo? Sta rompendo le cuffie.
0: No, adesso risento meglio.
1: È tornato a posto. Ecco. Il tuo ascolto, Carolina. No, dicevamo, gli U2 circolano molte notizie intorno a loro. Mm. Il 25 settembre, cioè alla fine di questa settimana, ricorre ufficialmente il 50° anniversario del loro esordio.
0: Ok, 50?
1: 50 anni di carriera per la band di Dublino, sì. Dalla formazione ovviamente del
0: 76.
1: Gruppo. Sì, poi i dischi arrivarono dopo, era il 1980 quando arrivò Boy, che era l'album d'esordio. Le voci che girano sono che proprio venerdì prossimo dovrebbe essere annunciato e uscire

0: anzi, un nuovo singolo. Si dovrebbe chiamare Silenzio. Circolano dei piccoli teaser su Instagram, ma proprio stanotte hanno pubblicato un video breve con un bellissimo, devo dire, giro di basso e chitarra che lascia ben sperare, però chissà poi cosa ci canterà sopra il nostro Bono Vox. E pare che verrà annunciato contestualmente anche nuovo album e un tour che li dovrebbe riportare anche in Italia, negli stadi delle principali città italiane.
1: E infatti, qualche voce era arrivata anche su una data romana, vero?
0: Girano voci, sì, di uno stadio romano, dove questa canzone credo non potrà mancare.
1: E di solito non manca mai, no, è uno di quei pochi brani che gli U2 hanno sempre messo in scaletta, in effetti.
0: Tratto proprio dal loro album Desordio Boy, contestualmente anche il primo album che io ho comprato nella mia vita, il primo vinile comprato in un negozio di dischi a Catania.
1: Bello.
0: Eh sì.

0: Buongiorno, buongiorno, mi sono collegata adesso, ma avete dato qualche update circa l'eventuale concerto degli U2 l'anno prossimo a Roma? No, perché qua non bastano più i soldi neanche per piangere.
1: Hai ragione, quanta ragione.
2: Verità assoluta, Cristina. Abbiamo dato delle... No, sono solo dei rumors che circolano, forse addirittura di più concerti in Italia. Non soltanto a Roma, varie
1: questo
2: città
1: non l'avevi detto.
2: Italiane. Così, mi è arrivata così, ma magari non è vero. Comunque, i nostri amici catanesi vogliono sapere quale fosse il negozio di dischi in cui io comprai... Piccolo Pierre, insieme a mio cugino Alessandro, che è stato il responsabile del mio amore per la musica, qualche anno più grande di me, grande amante della musica. Io volevo essere mio cugino, andavo sempre a Catania, passavo l'estate con lui e ogni volta, man mano che crescevo, tornavo con dischi che mi regalavo, che compravamo insieme. In quel caso misi proprio da parte dei

0: soldini giorno dopo giorno per, e mi feci portare in questo negozio che secondo me, ma me lo ricordo a memoria dall'adesivo giallo che ho visibile dietro il disco, forse si chiamava Music Land, una cosa del genere, al centro di Catania, se ve lo ricordate, magari è quello, magari è chiuso, non lo so, erano veramente molti anni fa, ma me lo ricordo come un posto straordinario.
1: Un posto straordinario invece attualmente dove io sono stata a Catania, ti ricordi che te l'avevo mandato, che dove aveva sia il bar che la vendita di dischi?
0: Sì, me lo ricordo. Come si chiama? Sì.
1: Si chiama Music City Vintage, un posto veramente molto bello. Io sono, insomma, noi li citiamo perché sosteniamo chi attualmente ha un'attività di questo tipo, che insomma non è facile.
0: Non è facile, anche se io credo che sia proprio questo il momento di provare a ricreare degli spazi in cui si possa stare insieme, ascoltare della musica. Nel caso dei ragazzi a Catania, Music City, hai detto, si chiamava?
1: Music City Vintage, sì, si chiama tuttora, esiste tuttora, dove ho comprato l'edizione di Jeff Buckley, perché era il Record Store Day.
0: Era il Record Store Day e ti trovavi, sì, a Catania, è esatto. Vero, sei tornata con Live all'Olimpia. Bello. Di Jeff Buckley, in una versione particolare comprata proprio dai nostri amici catanesi. Quanto vorrei tornare a Catania adesso, mi tornano, sì, in mente proprio un sacco di cose, tra cui l'imprinting come le tartarughe quando vanno al mare. Io ho avuto l'imprinting con la granita e la brioche e da allora non mi ha mai più lasciato.
1: Vabbè, non vorrei raccontare dei dettagli, diciamo, di questa sua ossessione per
0: sono
1: le granite.
0: Sono ossessionato dalle granite, più mi avvicino alla Sicilia e più scopro che le sanno fare meglio.
1: Ogni tanto esageri, possiamo dire così.
0: Sì, sì, sì.
1: Ogni tanto ti fai venire come i bambini,
0: sì, certo,
1: in mal di pancia per le granite.

0: versione di Daniele Silvestri di Una giornata al mare, brano di Giorgio e Paolo Conte del 1974, che poi riprese Daniele Silvestri e fu la prima cover pubblicata da lui su un proprio album nel 2008, con questa idea di ricordi delle vacanze, in questo caso le vacanze appunto dei fratelli Conte a Cavi di Lavagna, e quindi con tutti questi piccoli dettagli che ti riportano indietro nella tua memoria personale.
1: La mia memoria personale mi riporta proprio a Monetine, all'album di Daniele Silvestri, che ovviamente conoscevo, seguivo, sapevo che fosse bravo, ma la mia condizione attuale, cioè dell'epoca, del 2008, mi imponeva di non essere davvero fan di artisti come Daniele Silvestri. Ero stupido, poi ho cambiato idea, però all'epoca mi piacevano di più le cose più alternative, no? E invece Monetine lo ascoltai e provai quella cosa per cui dentro di me una voce mi diceva: guarda che questo è fortissimo, cioè lo puoi dire, non è che ti devono piacere per forza soltanto le band alternative non italiane. È uno dei primi dischi che mi ha fatto capire che in effetti anche in Italia c'erano artisti davvero importanti.
0: A volte ci si ricrede, basta rimanere con la mente aperta.
1: Non
2: vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su BMW.

0: fiat.it/manutenzione.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Together cantava Al Green o il reverendo Green, perché a metà degli anni 70 a un certo punto decise di cambiare radicalmente vita e divenne ufficialmente un ministro ordinato, cioè venne consacrato come ministro di culto e acquistò e fondò la sede della Full Gospel Tabernacle Church di Memphis.
1: Bravo.
0: E alternava il palcoscenico al
1: al suo altro lavoro, esatto. il secondo lavoro
0: alla predicazione
1: per Al Green, che è praticamente, si pone, immaginatevi Memphis, il soul, quella grande musica che proveniva da quella meravigliosa parte di America in quegli anni, e in cui c'erano da una parte la Motown e la Stax, che erano due etichette importantissime, che erano, diciamo, quei pugili muscolosi che ti aspettano ingrugniti perché avevano un sound molto potente, molto muscolare, appunto, e dall'altra parte invece la High Records, che era l'etichetta che invece produceva questo solo, l'All Green, che era molto più, diciamo, contenuto, no? Di quelli che saltellavano sul ring invece di aggredirti direttamente. Poi dopo ti mettevano KO anche loro con il loro talento, ma con meno forza.
0: Che paragone!
1: Mamma mia, eh?
0: Come mai ti è venuto in mente questo paragone da boxeur?
1: Da boxeur, me lo immagino, capito? Sting like bee. Sai, quei pugili che girano intorno all'avversario ogni tanto colpiscono, no? Invece di quelli che cercano la rissa. Ecco, la Motown cerca la rissa, lui colpiva la distanza.
0: Ottimo. 342 2190, sì, quello me lo ricordavo e solo la devo pronunciare nella maniera giusta. Il numero di Radio Capital al quale ci state mandando ancora tutto ciò che vi stupisce pur conoscendolo molto bene. Oggi abbiamo parlato di questo, no, in puntata, partendo dalla luna, che sicuramente è uno di quegli elementi che ormai conosciamo bene. C'è chi, insomma,
1: chi dice che ci siamo addirittura andati anni fa.
0: Sì,
1: chissà.
0: Ci abbiamo girato intorno adesso recentemente, il primo aprile del 2026 con l'ultima missione, e conosciamo in ogni modo quello che succede, almeno questo è quello che immaginiamo, però ci stupisce ogni volta. E c'è una parola inglese che gli psicologi utilizzano e che porta a raccontare la miscela di meraviglia e il leggero spaesamento che proviamo davanti a qualcosa che percepiamo come molto più grande di noi. Questa parola è corta, breve, è AWE, anche sì, pronunciata
1: O. In O si dice quando uno è in uno stato di, insomma, di meraviglia.
0: E che è, appunto, non è semplicemente dire che è bello, ma è proprio quel momento che ci riporta a sentirci anche qualcosa di parte di qualcosa di più grande. Quindi anche voi, evidentemente, con tutti questi meravigliosi tramonti, ma anche con tante cose che ci avete raccontato, provate spesso questa sensazione. Quindi la familiarità non sempre anestetizza, ma a volte ti porta addirittura ad approfondire, no?
1: Gli psicologi lo chiamano small self, tanto per utilizzare un altro termine inglese, no? Insieme a oh, che è meraviglia. Cioè, quello che dicevi tu, small self, ci sentiamo più piccoli e in quel momento più indifesi siamo aperti ad accogliere delle cose che ci continuano a sorprendere, anche se dovremmo conoscerle molto bene, come questo brano di Billie Eilish, Birds of a Feather, sempre straordinario.

0: Birds of a Feather qui su Radio Capital, pezzo che la Billy ha suonato, ha cantato meglio, al matrimonio del fratello Finneas, perché giustamente l'ha celebrato e poi si è anche esibita.
1: Una volta che stai lì con tuo fratello, certo, hanno scritto, diciamo, delle canzoni che ormai sono entrate nella storia recente insieme.
0: Finneas si è sposato con Claudia, c'è un momento gossip.
1: Vai.
0: E si erano conosciuti su Raya, che ho detto, ma che è? Ovviamente, essendo io della generazione
1: una vecchia,
0: in cui non c'è, una vecchia che non, dove non c'erano, quando non c'erano le app di incontri, è un'app di incontri, insomma, molto esclusiva, capito? Perché poi ce ne sono di vari. Io mi faccio sempre raccontare dalle mie amiche che cos'è, sei tu che...
1: Ah, è partito un messaggio sotto, sì. Certo, Nadia, scusa, ti stavamo...
0: Fa partire i messaggi. E quindi, capito, ci sono queste app così molto... dove devi fare domanda, superare una selezione, una roba complicatissima.
1: Per fare cosa poi, diciamo, a parte quello... No, essere semplicemente amici.
0: No, che amici, caso. Si sono sposati.
1: No, però l'app nasce per...
0: Amore.
1: Va bene, per mi fai fare il gesto, no, va bene, no.
0: No, nel senso, è una dating app,
1: dating,
0: che cosa
1: app,
0: serve?
1: Va bene, no, scusa, stavo... Certo, basta, siamo entrati in un territorio dove posso solo peggiorare.
0: No, infatti, capito, però mi stupisce che il fratello, Finneas, il fratello di Billie Eilish...
1: Vabbè, era pure il 2018, era proprio...
0: Certo, è vero.
1: Molto giovane, tra l'altro.
0: È vero, è vero. Comunque, là si sono conosciuti, si sono sposati e la sorella gli ha cantato Birds of a Feather.
1: Scritta insieme al fratello, comunque alla fine è tutto fatto in casa, no? Tra l'altro Finneas balzato agli onori della cronaca anche per essere stato uno dei supporter di Ed Sheeran, che ha deciso, a nostro parere con molta, cioè, giustamente, di abbandonare il tour di Ed Sheeran dopo le polemiche che sono sorte, che sicuramente avrete intercettato, perché praticamente nella scorsa settimana non si è parlato di altro.
0: Esatto, dopo Macklemore.
1: Dopo Macklemore, certo, che era stato il primo ad essere estromesso dal tour, e poi tutti gli altri supporter, tra cui appunto Finneas e anche la band di Ed Sheeran, ha deciso di seguire per solidarietà a Macklemore, convinti che l'arte non debba essere silenziata.
0: E che bisogna prendere una posizione nei confronti di accadimenti come il genocidio in Palestina.
1: Noi rimaniamo nel territorio del rock and roll, ma da una canzone molto soft di Billie Eilish, che un nostro ascoltatore dice: ma sapete che mi ha fatto proprio pensare agli Wham? E ha ragione.
0: È vero.
1: Sembrava una canzone di George Michael e di Andrew Ridgeley degli Wham degli anni 80, vero, citazione secondo me anche voluta. Andiamo a Seattle, quindi le atmosfere si fanno un po' più cupe, un po' più piovose, sì, rispetto alla California, e si fanno molto più intense anche dal punto di vista dell'introspezione. Kurt Cobain cantava con i Nirvana Lithium, canzone che già da questi 9 secondi di intro ti faceva capire che avevano scritto un altro capolavoro.

0: Lithium Capital Circus, che è con voi dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14. Noi stiamo per chiudere la puntata, ma lasceremo i microfoni in mano a Mixo e a Luca De Gennaro per Capital Records. Quindi mi raccomando, rimanete all'ascolto sempre di Radio Capital, dove c'è solo bella musica alla fine.
1: Stanno andando avanti anche con la sfida tra i migliori dischi live del Century, come dice Luca De Gennaro. Vabbè, comunque noi li ascolteremo ovviamente andando via. Adesso io non so oggi a che punto sono arrivati, quarti di finale, semifinali, però ci stanno appassionando molto. A me dispiace perché l'altra volta ho sentito, credo, spero sia ancora in gara Under a Blood Red Sky. A proposito di YouTube,
0: Luca,
1: di cui parlavamo
0: scrivici,
1: oggi,
0: scrivici per favore,
1: scrivici Luca. Io do il mio voto a Under a Blood Red Sky se è ancora in gara.
0: Ma mi sa che... ok.
1: L'altra volta era in gara con qualcuno, non so se ha vinto. Però che grande disco quell'album degli U2 dal vivo, davvero molto bello. A proposito dei Nirvana che abbiamo appena ascoltato, tu te lo immagini un batterista che poi negli anni, parliamo di Dave Grohl, che dopo i Nirvana è diventato il leader, fondatore e cantante anche dei Foo Fighters, essere messo in difficoltà dal produttore di quel disco, Butch Vig,

0: che chiede alla band di utilizzare un metronomo, un click, per andare a tempo, che un musicista dovrebbe dare per scontato, ma loro non erano abituati, quindi ci mise un po' di tempo lui a seguire un metronomo, cosa che oggi ovviamente farebbe, no, in maniera immediata, però certo. All'epoca, all'alba, poco prima di diventare una delle band più importanti del mondo, i ragazzi faticavano ad andare a tempo dietro un metronomo.
1: Pensa un po'. Triste notizia, caro Pier.
0: No, le non due... è vero. Ah, che fanno?
1: Fuori ai quarti.
0: No, Luca, sì. Mixo, rimetteteli.
1: No, non si può fare.
0: Ripescaggio.
1: Ma non si può fare, scusa.
0: Vabbè.

0: Pacifico Guccini, Le storie che non conosci, sono l'ultimo brano di questa puntata di Capital Circus. Adesso arriva Capital Records con Mixo e De Gennaro e noi torniamo domani alle 12.
1: Ciao ciao.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.

0: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 120.

0: euro. Importo totale dovuto 20.326 euro fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: Verde! Rosa! Arancio!
6: Ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere

0: Dining, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti di Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Le notizie delle 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. L'Italia resta nella procedura europea per deficit eccessivo, lo confermano gli ultimi dati Istat. Siamo rammaricati, dice il ministro dell'economia Giorgetti. Andrea Lucatello.
6: L'Istat ha confermato per il 2025 un disavanzo al 3,1% del PIL, troppo alto per consentire l'uscita anticipata già dal 2026. La revisione dei conti ha aumentato il PIL di quasi 7 miliardi, ma anche il deficit è salito di 355 milioni a 69,7 miliardi. Per scendere sotto il 3% sarebbe servito un miglioramento di oltre 3 miliardi. La partita però non è chiusa e il governo punta a portare il deficit 2026 al 2,9% e continua ad aumentare la pressione fiscale, arrivata al 42,9% del PIL, in crescita

0: di 0,7 punti percentuali rispetto all'anno precedente.
1: Raid russo contro un'azienda del Dniepro, 4 vittime in Ucraina, ci sono ancora persone sotto le macerie secondo fonti locali. Oggi in programma l'intervento di Trump all'Assemblea Generale dell'ONU, a margine il capo della Casa Bianca vedrà Zelensky. Non è escluso un incontro anche col presidente iraniano Pezeshkian. Nella notte attacchi sauditi a Mocha, città controllata dai ribelli Houthi, 6 le vittime secondo fonti locali. Intanto l'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto est-ovest e potrebbe riprendere già da oggi le esportazioni. Era chiuso per attacchi con droni dal 13 settembre. Torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà 1.074 lavoratori tra operai e impiegati. Siamo di fronte a una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, spiegano da Stellantis. Capital News torna alle 16.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro.
7: Ci basta il nostro suono preferito.
6: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Beh, direi senza tema di smentita, una delle più grandi canzoni della storia della soul music.
1: Guarda,
0: proprio.
1: Io direi che anche l'immagine dell'attore, che adesso non ricordo come si chiamasse, del film Shaft.
0: Ah sì, Richard Roundtree, ecco, era il protagonista, lo 007 nero.
1: Una delle immagini più, beh, del resto anche Sean Connery, il principale di 007, super cool, veramente, con questo spolverone di pelle. Che, beh, insomma, per gli animalisti non è proprio il massimo della vita, però occhiali scuri, yeah, proprio New York, certo, anni 70.
0: No, poi il film era indubbiamente un film pazzesco, e era appunto un film di spionaggio dove però i protagonisti erano di colore, quindi insomma era la cosiddetta blaxploitation,
1: sì,
0: no?
1: Esatto,
0: e questa canzone, questo tema dal film Shaft, Theme from Shaft, sì, di Isaac Hayes, vinse l'Oscar come miglior canzone,
1: certo.
0: Ed era la prima volta che un afroamericano vinceva questa onorificenza.
1: Esatto.
0: Quindi,
1: tra l'altro, c'è un doppio senso nella parola Shaft, che insomma non stiamo a approfondire visto che sono le 14:07.
0: Allora ditecelo voi, cari ascoltatori saputelli, che lo sapete sicuramente, qual è la domanda, è qual è il doppio senso della parola Shaft? Quando si parla di senso è già una... come si parla di doppio?
1: Ma tu lo sai il doppio?
0: No, me l'avevi detto tu una volta, ma me lo sono dimenticato. E vabbè, ma ce lo dicono loro. 342 342 2190.

0: Capital Records con Nixo e Luca De Gennaro.
1: Infatti Matteo ci scrive: Isaac Hayes rimane uno dei pesi massimi della soul music. Grazie per questo diamante, però sì, ci dovrei dire cosa vuol dire Shaft.
2: Allora, facciamo un piccolo quiz. Che cosa significa? Cioè, Shaft ha un significato letterale, ma c'ha anche un doppio senso.
1: Un doppio senso.
2: Un po' così.
1: Beh,
2: insomma.
1: Cioè, i doppi sensi sono tutti un po' così.
2: Un po' così, sì,
1: certo, quando si parla di doppi sensi si parla di roba.
2: Sì.
1: Allora, cari amici e care amiche che ascoltate Radio Capital, oggi è martedì 22 settembre, in questo momento sono le 14:08, ecco, madonna, non so più dove vedere gli schermi, sì, 14:08. Ok. Beh. Siamo in onda, Mixo da Roma, io che sono Luca De Gennaro da Milano, con me c'è Franco Russo in regia, c'è Jennifer Engelmann in redazione,
2: sì.
1: Auspicabilmente ci siete voi.
2: Certo.
1: C'è anche Giovanni che dice Shaft è un modo di dire asta.
2: Appunto.
1: Ah,
2: ma non l'asta delle case quando la compri, non quella roba lì, quell'altra.
1: Alessandro dice la leva del cambio.
2: Esatto, sì.
1: Ah beh, dai, una roba di... di fallica,
2: assolutamente fallica,
1: molto fallico, certo.
2: Beh, così.
1: Allora, oggi abbiamo tra pochissimo la seconda semifinale del grande torneo degli album live e aspettatevi un quarto d'ora in cui non saremo presenti, diciamo, alla radio di seguito, perché sono due canzoni dei due album di Genesis e Yes, che sono ovviamente canzoni lunghissime, nel senso che
2: possiamo fare collettivamente, se non ci piace la scelta delle canzoni, come si dice ultimamente, il power nap, come si dice quando uno
1: power nap, sì,
2: il
1: pisolino.
2: No, sì.
1: Power nap,
2: c'è
1: giusto bisogno di un paio di power nap. Ma guarda che abbiamo tempo anche di andare sotto a prenderci il caffè al bar, non
2: è vero, perché sono in contrapposizione i due gruppi progressive rock, e come insegna la storia il progressive prevedeva canzoni lunghissime, addirittura che duravano l'intera facciata di un disco in vinile, quindi più o meno 25 minuti, diciamo.
1: Più quando sono live, tutti si sfogavano. Comunque, intanto cominciamo con una cosa nuova che ha una durata normale, 4 minuti, insomma, tranquilla.
2: Il nuovo
1: singolo di Brandon Flowers, che è il leader e cantante dei Killers, che si cimenta con la country music.

0: Ma mi stavo chiedendo, non è che il nostro amico Brandon Flowers, cantante dei Killers, ha ascoltato un'antichietta di Springsteen?
1: Ma assolutamente.
0: Cioè, proprio qualcosettina di Springsteen.
1: Ma proprio c'è al 100%. Ma una cosa è quasi un plagio, voglio dire.
0: Però si
1: sì.
0: vogliono bene, si vogliono bene. E sappi che Springsteen apprezza molto i Killers, è andato a fare l'ospite al Madison Square Garden al loro concerti, quindi insomma è tutto ok.
1: Comunque ha detto Brandon Flowers, non so di che anno sia esattamente questo ragazzo, è dell'81, quindi abbastanza.
0: Ragazzi, 45 anni.
1: Beh, 45 anni. Facile. Ha detto che è molto stanco, che ogni volta che finisce un tour è disperato, però poi pensa, guarda Mick Jagger e dice, ma cosa lo spinge a salire ancora su quel palco e con quell'energia? In effetti Jagger, ragazzi, è veramente un esempio di tenacia, perché cioè, ha 83 anni con tutti i miliardi che ha. Cioè, potrebbe starsene veramente a casa a grattarsi, invece niente, continua.
0: Guarda, è un lungo dibattito quello del perché i 70-80 anni. Stamattina leggevo una cosa su Don Henley degli Eagles, 78 anni, quell'altro è morto, cioè. Quindi

0: Insomma, non lo so, a me non mi è mai capitato di chiedere a uno di loro
1: perché è faticoso,
0: Franco, certo, è anche faticoso, ma io credo che sia una di quelle cose per cui non riesci a vivere senza, l'hai fatto tutta la vita,
1: sì,
0: e quindi il tuo, diciamo, la tua soddisfazione è salire su un palco e fare...
1: Sì, che poi nella fattispecie di Mick Jagger non è che quando non sta in tournée con i Rolling Stones o con fa dei dischi se ne sta a casa appunto a fare la muffa, va in giro, va in Sicilia.
0: In Sicilia, vabbè, lì perché c'è una casa in campagna, certo.
1: Ma c'è, proprio non si dà tregua. Ma bravo.
0: Certo.
1: Ma.
0: C'è un'altra cosa che io ho detto sempre in maniera molto cinica, sai che io sul mondo dell'industria della musica sono estremamente cinico. I Rolling Stones, così come le Bay Eagles, eccetera, non sono band, sono aziende. Quindi hanno dei dipendenti da stipendiare, da mantenere, degli uffici che la mattina si aprono, e quindi devono in qualche modo far girare la macchina.
1: Sì, ho capito,
0: no?
1: Ma se quindi... solo di diritti da autore Mick Jagger prende una cifra inimmaginabile, secondo me potrebbe pagare,
0: no, ma sicuramente lo so. Però non ci siamo arrivati a quel livello,
1: no,
0: nella
1: me...
0: nostra vita di disc jockey, per cui non lo sappiamo cosa vuol dire essere ricchi,
1: esatto. Comunque secondo me il fatto che proprio, cioè, questi non hanno nient'altro di meglio da fare nella vita, cioè la loro passione è la loro vita, quindi continua.
0: anche perché chiudiamo dicendo anche perché non c'è di meglio da fare nella vita,
1: è vero.
0: Cioè se tu fai la rockstar, porca miseria, trovami qualcosa di più divertente.
1: No, ma certo che
0: e
1: no.
0: Allora lo fai, continua a fare. Allora, grande semifinale dei due album, con i due album live della storia. La canzone si chiama Third of Fifth, l'album Seconds Out dei Genesis, ucciso nel 77.
1: Quando non c'era più Peter Gabriel.
0: Quando non c'era più Gabriel, esattamente. Quindi loro volevano proprio dimostrare di essere una band forte comunque, con il secondo batterista, eccetera. Contro il triplo album uscito invece anni prima degli Yes, che è l'epico Yes Songs.
1: Esatto.
0: Adesso noi ascoltiamo due canzoni
1: che
0: storiche.
1: Durano una vita, sì.
0: Dura una vita. Third of Fifth e Andy When Die. Per tutti quelli che sono già lì con la tastierina a dire: ah, se avete tolto l'introduzione di piano di Third of Fifth, non c'è nel disco l'introduzione
1: di piano. Spesso Tony Banks non se la sentiva di farla,
0: esatto,
1: perché aveva dei problemi
0: tecnici.
1: Mettiamo
0: le mani avanti. Così come comincia, noi ve la facciamo sentire.
1: Esatto.
0: Ok. I voti per voi 342-342-2190. Votate Seconds Out dei Genesis oppure
1: Yes Songs
0: degli Yes.
1: Pronti? Io voto Yes Songs, ma il mio voto non conta nulla.
0: Niente.
1: Quindi va bene così.
0: Parimenti, io ho adorato. Secondo me sono i due album live più belli della storia. Fammi votare Genesis così per par condicio,
1: sì,
0: ma insomma
1: certo,
0: vanno
1: certo.
0: Bene anche gli altri.
1: Sì.
0: Pronti?
1: Via!

0: Perché
1: sì.
0: Chiudendo gli occhi sono tornato quando avevo 13 anni, c'è una roba, mamma mia, sì. Musica classica, ragazzi.
1: Sì, tra l'altro è incredibile perché uno dei nostri ascoltatori, sono arrivati tantissimi voti ovviamente, tantissimi,
0: sì.
1: Insomma, e continuano ad arrivare,
0: sì.
1: Che si chiama Christian, che è uno che scrive spesso, ci ha mandato una foto di lui che sta correndo sentendo queste due canzoni. Tu sai che quando io, adesso ho un po' smesso diciamo da qualche anno, quando io mi facevo le mie corsette, questi erano i due dischi che mi mettevo nelle cuffiette, Yes Songs oppure Seconds Out, perché mi sembravano dischi in cui veniva talmente espressa dell'energia da chi faceva quei concerti.
0: Mamma mia.
1: Che mi sembrava giusto per averli come colonna sonora della corsa. Allora, continuate a votare 342-342-2190, Seconds Out dei Genesis oppure Yes Songs degli Yes.
0: Sì, per quanto mi riguarda, guarda, ribadisco gli Yes, è una cura, è una terapia, quando alla sera prima di andare a dormire dico devo andare a dormire con qualcosa di positivo, no? Mi metto su qualcosa di John Anderson, del cantante degli Yes, che ha 81-82 anni, continua ad avere la voce perfetta, no?
1: Certo.
0: I pezzi non sono arrangiati in una tonalità più bassa, assolutamente unico, ragazzi.
1: Certo.
0: Fino alla fine dell'ora poi si può votare, quindi Yes. Il disco live dei Genesis o il disco live degli Yes, vai!
2: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: www.subaru.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
3: Cortilia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
4: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su Poste.

0: L'offerta termina fra 4 giorni.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Zimarex Collagene. Azione.
3: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
9: Capital. Solo bella musica.

0: minuti e mezzo massimo dopo aver
1: questa era 2 minuti e mezzo,
0: ma infatti
1: sì, sì.
0: Perfetta.
1: Ma nata proprio da un litigio tra l'autore che era la Mondosi e la sua fidanzata, quando lui dice me ne vado, lei ha detto no, fermati in nome dell'amore.
0: Ma lo sai che ci fu
1: sai che è una bella idea, e ci hanno scritto una canzone.
0: Certo, ma lo sai che ci fu anche coeva praticamente, perché questo pezzo qui risale agli anni 65, l'anno dopo nel 66 al Cantagiro, che era una manifestazione in movimento per proporre nuova musica italiana e non solo, fu fatta la cover da una cantante ormai dimenticata, Renata Pacini, col titolo Il nome dell'amore, quindi proprio esattamente uguale al titolo originale, Stop in the Name of Love.
1: Bello, ci vuole poco per i nostri ascoltatori per orientarsi verso una direzione. Un ascoltatore si chiama Piero e ci scrive: oggi puntata Oldani Style, abbiamo appena messo 20 minuti di progressive rock, sì, che Oldani gli viene l'interizia. Se si avvicina a un disco dei Genesis, Oldani gli viene la febbre.
0: Ah sì,
1: Sì, cioè si inclina tipo la Cappella Sistina, il prog. Quindi non è che per una canzone di 2 minuti e mezzo delle Supremes siamo diventati Oldani Style.
0: No.
1: Allora, il nostro amico Lucio Corsi, che aspettiamo al varco con un nuovo album, ha già annunciato delle date per un tour europeo e anche italiano. Ma in Europa fa da gennaio in poi: Lugano, Zurigo, Vienna, Praga, Varsavia, Berlino, Londra,
0: sì,
1: tanta
0: sì.
1: roba.
0: Bravo.
1: Fantastico, bravo Lucio. Ti aspettiamo e questo è Tu sei il mattino.
2: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno.

0: le note più lunghe fatte mai nella musica, le ha fatte Axel Rose, adesso se le scorda. Where do we go now? Si chiedeva dove andiamo adesso, ma andiamo da dottorino perché non c'è più la voce, poraccio. Adesso va in un falsetto che sembra un po' la nonna di Axel.
1: Intanto andiamo noi che tra poco dobbiamo dire chi ha vinto tra Genesis e Yes.
0: Okay. Esatto, ma.
2: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685338 del 18/12/2025. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento.

0: di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel.

0: Da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
8: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
12: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Verde, rosa, arancio.
14: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo, scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta,
17: password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
18: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: piena di amarezza questa canzone, molto bella, molto sentita, cantata da Skin, che quando canta, canta perché le sente le canzoni e si sente.
1: Non c'è.
0: Era Hedonism, Skanka Nancy, bellissima, complimenti.
2: Trombette! Esatto. È il momento di dire chi ha vinto la semifinale del torneo The Best Live Albums Ever. Hanno stravinto con più del doppio dei voti di Genesis. Non me l'aspettavo.
0: No. Ma neanche
2: sì,
0: io.
2: Sì, sì. Esatto, no, no, i Genesis hanno vinto, quindi domani ci sarà la grande finale tra Deep Purple Made in Japan e Genesis Seconds Out.
0: Non facciamo
2: quindi
0: scherzi, eh?
2: Cioè, insomma, anch'io no, sono convinto che ci sia un, diciamo, un favorito nettissimo, però vediamo. Non influenziamo i voti.
0: Esatto, non vogliamo influenzare i voti, però ribadiamo il concetto che non si vota la qualità della band, la band, si vota il disco dal vivo.
2: Certo,
0: quello
2: certo,
0: più riuscito.
2: Quel disco lì, sì, sì.
0: Dai,
2: quindi va bene. Domani la finale, poi faremo un giorno di pausa e dalla settimana prossima faremo un altro torneo con altri 16 grandi album live, perché insomma la tradizione dei dischi dal vivo continua in grande stile. All right.
0: Stavo pensando ai dischi live che piacciono tanto. A me piaceva tanto i dischi live dei Grand Funk che facevano una cacciara. Non c'è però, no? Non abbiamo in programmazione, no?
2: È un po' di, guarda, comunque
0: un po' di nicchia.
2: Sai che qualche anno fa hanno inventato un sistema di comunicazione che si chiama email?
0: Sì.
2: Se tu vai a vedere nella tua casella email, sì, ne trovi una mia.
0: Sì, sì, ma l'ho vista.
2: Con tutto ok.
0: L'ho vista.
2: Mi sembrava che cadessi da un pero.
0: No. Okay. Dal pero ci sono caduto da bambino.
2: Cavolo. Ora mi spiego tante cose.
0: Esatto. Anche perché mi vorrei fidanzare con la conduttrice di Capital Yacht Rock.
2: Certo, sappiamo che c'è stata questa fuga d'amore.
0: Non vedo l'ora, guarda,
2: che tutti dicevano
0: gnocca.
2: Ma dov'è Mixo, perché non c'è più Mixo, eccetera. Era scappato con la conduttrice di Capital
0: Yacht
2: Rock. Sì,
0: esatto, perché
2: che tutti amiamo, ma lei ha scelto te.
0: Ma esatto, io l'ho trovata bellissima e poi mi piace da morire la musica che propone, per cui.
2: Certo. Lei, altro che, voglio dire, cioè, beato te, guarda, beato te che hai avuto questa storia d'amore.
0: Hai capito?
2: Questa è Radio Capital.
0: Sì.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
6: Dammi qua.
7: Peanut butter.

0: generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ho sempre sognato di fare uno dei Temptation, a battere le mani e a cantare il coro di questa canzone bellissima che si chiama Papa Was Rolling Stone. Eccomi qua.
1: Battere le mani in levare, giustamente.
0: Sì, è un pezzo bellissimo.
1: Senti, noi abbiamo degli ascoltatori e delle ascoltatrici burlone. Mi piace molto il messaggio di Elisabetta che dice: mi ha aiutato a trovare questa definizione delle parole crociate. Località statunitense che ci ricorda uno storico festival di musica rock dell'agosto 69. Il proprio non mi viene in mente. Nove lettere, Elisabetta.
0: Inizia con la W.
1: Esatto, e comunque a nove lettere finisce con la K. No, voglio dire, metti che grandi ragazzi, sì. Fantastico Elisabetta,
0: grazie. 342 342 2190 per qualsiasi tipo di comunicazione, anche per robe sarcastiche, ironiche,
1: anche per robe sarcastiche, sì. Va benissimo. Chi ha vinto, dice Alex, hanno vinto i Genesis, quindi domani si batteranno contro

i Deep Purple. Ma intanto una ragazza che ci piace molto, abbiamo avuto ospite in tutte le salse e ancora l'avremo quando uscirà magari un album nuovo. Intanto c'è un singolo che sta spopolando, come si dice, in tutti i jukebox. Birth, più in alto.

0: È incredibile come la disco music ancora sia, diciamo, nei gangli della musica nuova, come questa canzone. Tra l'altro questa canzone The Birth, il nuovo singolo che si chiama Più in alto, da un album che si chiama Senza fiato, a te ti ricordava qualcosa?
1: Beh, un po' Alan Sorrenti, che ne so, no?
0: A me ricorda questa qua.
2: Ti voglio, mi piace, mi spoglio, mi spoglio.
0: Guarda che è quella.
1: Ah, chi era la ritorna?
0: Ornella Vanoni.
1: Ornella Vanoni.
0: Sì, sì.
1: Ti non lo... ci credo.
0: Mi piace, il pezzo mi disco di Ornella Vanoni.
1: È vero.
0: Ti voglio.
1: È vero, vero. Hai ragione. Bene un po'.
0: Poi c'è anche il segreto. Guarda che era disco music preciso proprio.
1: Ma questo risale agli anni della disco, quindi 77,
0: sicuramente. Tutti facevano disco music, Kiss, Ornella Vanoni.
1: È vero, vero. Allora, ultimamente vorrei dire una cosa, un messaggio a Boy George. Che è tempo
0: un altro?
1: Sì.
0: E sempre mandi messaggio a Boy George.
1: Sì, sì, sì. A parte il fatto che, come dire, non mi piace la posizione che hai preso, adesso ha pubblicato la locandina, concerti a Tel Aviv, ma va a fangulo, è tutto bene. Però il problema è che Boy George, come molti altri, quando fa i suoi post su Instagram mette un filtro che deve essere filtro 6 mesi di vita più o meno della serie, cioè? Che sembra che abbia 15 anni.
0: Ah, ok, ma, il filtro per sembrare più giovane.
1: Ma non più giovane.
0: Sì. Molto più giovane.
1: C'è una roba ridicola, veramente. A Boy, a George.
0: Ma sai che leggevo stamattina che ha fatto una sua radio. Cioè, ha fondato una sua radio, web radio Boy George.
1: Vabbè, perché parliamo di Boy George? Perché adesso
0: una
1: ascoltiamo...
0: radio non si nega a nessuno, come si suol dire. No?
1: Esatto. Perché adesso ascoltiamo un successo dei Culture Club, Karma Chameleon, che pensa divenne il singolo più venduto a livello mondiale del 1983, cioè proprio un successone micidiale, e la conosciamo tutti, quindi ecco, a non mettere più filtri che fai.

0: sei ridicolo, boy, vai, vai. Ma...
1: Beh, quando i Culture Club erano una delle band più importanti sicuramente d'Inghilterra e per estensione del mondo.

0: grande considerazione Tom York di questa canzone, era lui alla voce chiaramente, dei Radiohead con High and Dry, ha detto: non è brutta, sai, non è brutta. È
1: Tom York, sì, della sua canzone.
0: Sì, ah, ha detto: non è brutta, sai, non è brutta, è bruttissima.
1: Cioè, proprio, pensa a te.
0: Sì, sì, proprio è schifato da questa canzone, che ti devo dire?
1: Che è il contrario di ogni scarafone bello mamma sua, cioè lui fa, sì, lo scarafone e poi dice che è brutto.
0: Ma lo stesso dice.
1: Che poi è una canzone di successo pazzesco.
0: Ma lo stesso è capitato per Creep, l'ha sempre odiata, tant'è che non l'hanno suonata dal vivo per anni. Eppure.
1: Certo che sti radio, ragazzi, che palle, però. Cioè,
0: sì, pigliate, sono un po' difficilini, sì.
1: Beh,
0: sì.
1: Sai che ti ricordo, il tuo amico Liam,
0: ne ha qualche cotto di crudo da dire, anche noi, sì, devo dire, sì.
1: Sì, ma Liam disse una cosa quando gli chiesero, quando c'è stato l'anno del Covid, no?
0: Sì, sì.
1: Gli chiesero: com'è stato questo anno? Liam ha risposto: è stato un anno un po' Radiohead. Cioè, come dire, una roba triste.
0: Lo adoro, guarda.
1: Un anno un po' Radiohead, sì, che bastardo. Che
0: ma guarda, per quello sta molto antipatico a molta gente e viceversa, sì, a pochi sta troppo simpatico proprio.
1: Ma sì, perché il suo essere antipatico fa parte,
0: ma
1: del
0: dai,
1: personaggio, per cui va bene così.
0: Ma certo.
1: Radiohead che hanno annunciato un tour del 2027, niente Italia questa volta, ma tanto sono venuti altre volte, sarà questa roba, andranno da altre parti, insomma,
0: sì,
1: sono venuti a Bologna. Quanto talento primordiale c'era in questa meravigliosa canzone, grandi Radiohead, ci dice Alberto, il nostro ascoltatore. Continuate a mandare i vostri messaggi al 342 342 2190 e questo è

0: Beh, ragazzi, comunque è un talento micidiale.
1: Sì, sembra proprio che le cose gli escono fuori senza il minimo sforzo, che poi è quello, no?
0: È uno di cui si può dire ha cambiato le regole del gioco.
1: Sì.
0: O come dicono gli esperti, il rap game.
1: Senza
0: non
1: dubbio.
0: Lo dicono gli esperti.
1: Il rap game, questa mi giunge nuova.
0: Sì, ma sai che ci sono quelli che si navigano nella musica urban e usano questa espressione tipo il rap game.
1: Sì, no? Sì, che dopo due minuti diventano già fuori moda questa espressione. Certo. Avanti la prossima, dai.
0: Esatto. Giochiamo?
1: Sì.
0: Giochiamo.
2: Capital Game. Everybody play the
0: game. Allora. Ci sono due crediti per voi per assistere a una delle date di Quello che non c'è Tour 2027 degli After Hours, che appunto fanno questo tour in gennaio, insomma dopo nell'anno nuovo, in cui ripercorrono la storia di questo album che è Quello che non c'è, che compie 25 anni e festeggiano anche i loro 40 anni di carriera, mamma mia ragazzi, però non sembra.
1: Sono fortissimi gli After Hours dal vivo, mi raccomando, cioè, non perdete. Sì.

0: pensa.
1: Wow.
0: Oggi in particolare regaliamo il 2 accrediti per il concerto del 5 febbraio prossimo, che sarà al Teatro della Concordia di Venaria Reale,
1: che
0: provincia
1: meraviglia
0: di Torino.
1: Sì, sta alle porte di Torino, un luogo meraviglioso da visitare, e a maggior ragione se possiamo regalare 2 accrediti per questo concerto. Ripetiamo la data: 5 febbraio 2027.
0: Con l'occasione potete andare a vedere anche il castello di Venaria Reale,
1: a
0: visitare il castello e il parco, che sono posti meravigliosi.
1: Meraviglioso,
0: eh?
1: Proprio c'è la galleria, quella diciamo degli specchi, con tutto il pavimento a scacchiera, che è una roba bellissima. Sì.
0: Quindi posto bellissimo, poi vi fate un giretto per Venaria Reale, che c'ha proprio dal castello parte una via del centro con i negozi,
1: sì,
0: i ristorantini.
1: Sì,
0: è molto bello.
1: Certo.
0: Vabbè, dopo questo spottone turistico per Venaria Reale, passiamo alla domanda.
1: Esatto, la domanda prevede come al solito 3 opzioni di risposta, per cui non vi lasciamo così al buio, vi diamo 3 chance, una delle quali corrisponde poi alla risposta esatta. La domanda è la seguente, vai Luca.
0: Allora, quale strumento decisamente insolito per una band di rock alternativo suona Rodrigo d'Erasmo nell'album Padania del 2012?
1: Rodrigo è uno dei componenti.
0: Rodrigo, lo sappiamo, sì, facciamo finta che non sappiamo chi è. Quale strumento insolito per il rock alternativo suona Rodrigo d'Erasmo in questo album e anche in altre situazioni degli After Hours?
1: Sì.
0: Risposta A:
1: un sitar.
0: B:
1: un violino.
0: C:
1: un theremin.
0: Ok, sitar, violino o theremin? Quale di questi 3 strumenti insoliti per il rock alternativo è presente in diverse registrazioni degli After Hour suonate da Rodrigo d'Erasmo? Pronti?
1: Sì, esatto.
0: 342 2190.
1: A voi la risposta e quindi a voi l'entrata al concerto degli After Hours.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
6: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno. Ce la posso fare?
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
12: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre.

0: scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO, realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
0: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti di Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona lavoro.

0: Mi sento di potervi, anzi dovervi consigliare, a proposito di James Brown che abbiamo appena ascoltato, Papa's Got a Brand New Bag, l'inizio del concerto che James Brown e la sua band tennero in Zaire nei primi anni 70, dove quando entra sul palco, non vi dico nient'altro di più, mi ringrazierete, perché è veramente uno spettacolo, ragazzi.
1: Ma quello era, se non sbaglio, il famoso Rumble in the Jungle, così si chiamava.
0: Sì, mi sa di sì.
1: Che era un festival organizzato appunto da James Brown, con lui che faceva l'headliner.
0: Sì.
1: Dopo, o in occasione di un incontro di box,
0: sì,
1: che era tipo Cassius Clay con Muhammad Ali contro non so chi, Africa, però.
0: Assolutamente,
1: per cui era simbolicamente importantissimo.
0: Ma assolutamente, sì.
1: Insomma,
0: e c'è questo inizio del concerto dove lui fa la sua entrata nel palco, annunciato come al solito Mr. Dynamite, James Brown, una roba da paura, bellissimo. Sì, sì.
1: Allora, Alessio da Avigliana, pronto Alessio?
0: Alessio.
2: Pronto, ciao.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Sei vista laghi? Perché a Avigliana ci sono i laghi.
2: Vicino ai laghi, dai, 2 minuti dai laghi.
0: Però, perfetto. Insomma, è bello, no?
1: Tu fai il postino, quei bei...

0: mestiere di una volta, cioè tipo tu la mattina prendi, vai, cioè, raccontaci in un attimo, diciamo, una tua prima ora di lavoro classica della mattina. Cosa fai? Dove
1: prima
0: vai?
1: Ora arrivo al centro, prendo pacchi raccomandate che devo consegnare nella mia zona, me le metto a giro, cioè per le vie in sequenza che devo portare, e poi esco a consegnare.
0: Con che mezzo?
1: Con una pandina.
0: Ah, con la macchina, ok.
2: E che zona hai di pertinenza?
1: In realtà ogni giorno una zona diversa. Vigliana è un centro molto grosso.
2: Sì.
1: Ora, per esempio, sono a Pianezza in questo momento.
0: Pianezza.
2: Sempre lì, certo. Vicino a Torino, certo.
0: No, non sei lontano, sì, da Venaria Reale, naturalmente.
1: No, okay. Per niente.
0: Bene, allora però ci devi dire quale strumento suona negli album degli vari e degli After Hours Rodrigo D'Erasmo. Sitar, violino o theremin?
1: Il violino.
0: Esatto. Rodrigo è stato,
2: sì,
0: uno dei due storici violinisti degli After Hours, l'altro è stato Dario Ciffo.
1: Dell'era
0: bassista. Suona il basso,
2: sì.
1: Sì,
0: certo. Quelli che hanno suonato, okay, il violino,
2: però più o meno sono tutti polistrumentisti, per cui insomma qualsiasi strumento, sì, in braccio, sì, va bene, certo. Complimenti,
0: grazie mille Alessio, e buon concerto il
2: 5 febbraio
0: al Teatro della Concordia di Venaria.
2: Va bene,
1: grazie a voi, grazie mille,
2: ciao Alessio, ciao Alessio, ciao.
3: Capital Game.

0: L'incontro tra due storici del soft rock americano, pur essendo inglesi, uno inglese, Mick Fleetwood e Lindsey Buckingham, dei Fleetwood Mac, insieme a una cantante invece di generazione molto più recente, cioè Miley Cyrus. Il brano
1: cover, no?
0: Non credo che sia una cover, no, sai?
1: È
0: una canzone che hanno fatto insieme.
1: Apposta, vedi?
0: Sì, sì, sì, infatti.
1: Ok.
0: Che succede con Miley Cyrus?
1: Miley Cyrus è stata attaccata da Amanda Lear.
0: Amanda Lear ha attaccato Miley Cyrus.
1: Sì, perché dice c'è un dissing in corso, perché dice copiona. O raggiungiamo un accordo o si va in tribunale, perché dice che le ha copiato in un pezzo, c'è un pezzo di Miley Cyrus che si chiama Red Lights, e sarebbe uguale, identico a un pezzo di Amanda Lear che si chiama The Sphinx, che risale alla Notte dei Tempi. Dice, certo, mi dà fastidio che sia stata rubata. Rubata senza scrupoli, dice Amanda Lear, si è molto scocciata di questa cosa qui, non so quanto ne possa fregare Miley Cyrus.
0: Ma figurati.
1: Però vabbè,
0: in ogni caso, a proposito di Amanda Lear, guarda un po' che cosa ci andiamo a riascoltare.
1: Esatto.
0: Amanda Lear,

0: the Kashbah. Quando uscivo questa canzone c'era Khomeini, l'Ayatollah, e aveva messo il veto a suonare musica rock, ascoltare musica rock, tutta la roba lì. Per cui insomma loro, i Clash, per reazione composero questa Rock the Kashbah che abbiamo ascoltato e che termina Torgamma.
1: Potete riascoltare tutte le nostre puntate e anche vedere tutte le nostre scalette sul sito capital.it. Noi torniamo domani alle 2. Adesso c'è Marco Biondi.
0: Esatto.
1: Ciao Pinzo.
0: Ciao Luca, ciao a tutti.
2: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685338 del 18/12/2025.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume.

il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella

0: Nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
9: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
13: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Verde. Rosa. Arancio.
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta,
18: password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
19: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
20: 16 e un minuto, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. L'Arabia Saudita ha riaperto l'oleodotto est-ovest, riprendono le esportazioni di greggio dal porto saudita sul Mar Rosso. L'oleodotto era stato chiuso 10 giorni fa perché danneggiato dagli attacchi con droni attribuiti a miliziani filo-iraniani in Iraq. Prezzo del petrolio in calo, il Brent torna sotto i $100 al barile. Dall'Istat doccia gelata per il governo sul deficit, da riformulare i piani di spesa tra riarmo, energie ed elezioni in vista, e aumenta la pressione fiscale. Andrea Lucatello.
21: L'Istat ha confermato per il 2020
6: 2025 un disavanzo al 3,1% del PIL, troppo alto per consentire l'uscita anticipata già dal 2026. La revisione dei conti ha aumentato il PIL di quasi 7 miliardi, ma anche il deficit è salito di 355 milioni a 69,7 miliardi. Per scendere sotto il 3% sarebbe servito un miglioramento di oltre 3 miliardi.

0: miliardi. La partita però non è chiusa e il governo punta a portare il deficit 2026 al 2,9% e continua ad aumentare la pressione fiscale, arrivata al 42,9% del PIL, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto all'anno precedente.
1: Accusato di una frode finanziaria da 30 milioni di euro, arrestato Luca Carleo, ex dirigente di Futuro Nazionale. In carcere anche Ciro Di Meglio, che era con Carleo ai vertici del gruppo di telecomunicazioni OPS. Poco prima delle perquisizioni di luglio, Carleo era stato nominato responsabile vicario per la Lombardia con delega per Milano del partito di Vannacci, poi si era dimesso. 0,6% è il numero di classi che potrebbe essere interessato dalla nuova norma voluta dal governo sugli stranieri in aula. Antonio Cristiano.
2: Il testo è atteso in Consiglio dei Ministri giovedì. Non è ancora chiaro se sarà un decreto o un disegno di legge. Quel che è certo è che conterrà la discussa norma sugli studenti non italiani per far diventare legge il limite al 30% che c'è già in una circolare. Riguarderà chi non parla italiano, precisa il ministro dell'istruzione Valditara, e quindi, secondo gli ultimi dati disponibili, coinvolgerà 2.000 classi su 366.000, allo 0,6%. Valditara poi ammette, se non si potranno spostare gli studenti in scuole vicine, ci saranno deroghe.
1: Scambiata per borseggiatrice, una donna veneziana di 38 anni è stata spinta contro un muro e presa a calci da due turisti stranieri nella zona di Campo San Luca. La donna era in realtà un potenziale bersaglio di ladri, perché lei stessa portava una borsa piena di contanti che aveva intenzione di depositare in banca. Ora presenterà denunce, i due turisti si erano dileguati. Mini multa per la Juventus, 10.000 euro dopo che gli ultra della curva bianconera non hanno rispettato il minuto di silenzio per Sandro Mazzola e hanno voltato le spalle al campo. Erano un numero esiguo secondo il giudice sportivo. Capital News torna alle 18.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Capital. Solo bella musica.

0: Capital Records con Marco Biondi. Watch me now.
1: Bicycle Race, i Queen, per dare il via a questa seconda parte di Capital Records. Ciao amici, sono Marco Biondi, siamo in diretta su Radio Capital con Maurino che è in regia a pilotare tutto, con Agnese in redazione a cercare tutto ciò che ci serve per queste due ore dove saremo insieme. Chiaramente due ore che ci vedranno protagonisti di tante cose, insomma. Anche oggi la seconda parte di Capital Records è molto nutrita, siamo partiti con i Queen perché ci sono tante cose che riguardano i Queen da raccontare. Beh, innanzitutto ricordiamo 7-8 ottobre arriverà nei cinema di tutto il mondo il film dello show tenuto a Budapest nel 1986, il 27 luglio di quell'anno, un concerto meraviglioso, ristrutturato, rimasterizzato da vedere al cinema con un audio pazzesco. Ma io voglio parlare di un'altra cosa oggi che riguarda i Queen e che ci dà lo spunto per il primo tema da affrontare oggi e con cui voglio confrontarmi con voi. Perché Brian May ha rilasciato un'intervista, rilascia molte interviste in realtà, questa volta ad Absolute Radio, dove ha parlato di quello spettacolo immersivo costruito attraverso gli avatar digitali, un po' sull'ispirazione a quello degli ABBA, no? Che stava preparando per i Queen. Quindi l'idea è riportare i Queen in una location che resti fissa per poter vedere tutti quanti, anche quelli che magari non hanno mai visto un concerto dei Queen con Freddie Mercury, poter vedere i Queen al loro massimo splendore, nel loro massimo splendore. Chiaramente per fare questo bisogna ricorrere a tanta intelligenza artificiale e questo è un po' quello che l'ha bloccato. Lui dice: è bello, mi piacerebbe avere questa cosa. Soprattutto lui ha dichiarato: ho visto quello che hanno fatto gli Eagles allo Sphere di Las Vegas ed è stato incredibile, e quindi ho trascorso molto tempo a progettare quello che secondo me avrebbe potuto essere uno show dei Queen. Adesso però ho fatto un po' marcia indietro perché non puoi realizzarlo senza fare un uso massiccio dell'intelligenza artificiale con tutte le conseguenze che questo comporta. Quindi c'è la voglia di fare uno show meraviglioso per poter permettere a tutti quanti, anche alle generazioni future, di vedere i Queen con Freddie Mercury eccetera eccetera, ma è restio per l'uso dell'intelligenza artificiale. Allora io con voi volevo confrontarmi un attimo proprio su questa cosa. Torniamo a parlare di intelligenza artificiale applicata alla musica, applicata allo show, applicata ai concerti, no? È vero che l'intelligenza artificiale dà tante possibilità, ma bisogna farci i conti comunque. C'è chi è contrario totalmente, chi è contrario a metà, chi dice si può usare ma con un certo criterio, chi invece dice vabbè, ma ci dà possibilità, facciamo, usiamolo, insomma. Voi da che parte state? E soprattutto, prendendo spunto da Brian May e dai Queen, se fosse possibile, quale concerto del passato vorreste poter rivedere, che ne so, allo Sphere di Las Vegas, ma anche in location italiane chiaramente, no? Che possono essere adibite. Qual è il concerto che vi piacerebbe rivedere, del concerto del passato che vi piacerebbe poter rivedere anche se verrà fatto con l'uso di intelligenza artificiale? Confrontiamoci amici, 342 342 2190. Su Capital si parla sempre di musica, in Capital Records in modo particolare si parla di musica e si ascolta musica nuova come questa.

0: Questo è il nuovo brano di LP che sta sul suo nuovo album, diciamo, mi viene a dire LP, vabbè, è un gioco di parole, col suo nome e cognome. Lei si chiama Laura Pergolizzi, in realtà, quindi LP, in realtà è statunitense lei, ma di origini italiane, nata a Long Island, nonni materni di Napoli e di Palermo, quindi origini italiane veraci. Allora, LP è una di quelle artiste, di quelle cantautrici che sembrano sempre nuove, no? In realtà questa fa musica da 25 anni, questo è il suo 8° album, noi in Italia l'abbiamo scoperta nel 2016 con Lost on You, che era già in realtà il suo 4° album, quindi eravamo già a metà degli album realizzati fino ad ora. E è un po' un classico degli anni 2000, secondo me. Ci sono tanti artisti che ti sembrano perennemente nuovi, poi ti accorgi che, ah, 20 anni di carriera, 25 anni di carriera, come in questo caso. Questa era LP con Don't Stop, che è un altro singolo dal nuovo album. Ma stiamo parlando, ci stiamo confrontando su musica e quindi grandi show, grandi concerti del passato che potrebbero rivivere grazie agli ologrammi oppure agli avatar tramite l'intelligenza artificiale. Da che parte state e soprattutto quali concerti vorreste poter rivedere se fosse possibile? Sentiamo un po' di vocali.
1: Buonasera Marco. Ciao, buonasera Moreno. A tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Allora, intelligenza artificiale ha un consumo belva di acqua ed energia per poter far sì che funzioni. Io l'avrei lasciata onestamente solo per i settori più importanti, non data in mano a cani e porci come è successo per i social.
0: Ecco, quindi neanche per la musica, mi sembra di capire. Allora, invece, per quanto riguarda concerti, beh, bello il messaggio di Antonio, dice proprio i Queen hanno scritto una canzone The Show Must Go On, ma non hanno specificato come. È vero, The Show Must Go On, tutto nasceva appunto il nostro argomento di oggi, il nostro tema di oggi, dalle dichiarazioni di Brian May. Altro vocale.
2: Ciao Marco, io rivedrei volentieri il concerto di Bob Marley a San Siro nell'80, forse perché avrà anche 45 anni in meno, ma a parte quello, però non credo con l'intelligenza artificiale, preferisco forse ricordarmelo per l'esperienza che ho vissuto quella volta lì. Roberto da Milano.
0: Beh certo, tu c'eri giustamente, ma pensa a quante persone invece non ci sono state a quel concerto, anche perché magari non erano ancora nate, e tramite intelligenza artificiale, quindi avatar, quindi ologrammi o quello che sarà, potrebbero rivederlo, dico io. Giovanni, non ho niente intelligenza artificiale, preferisco usare l'acqua per dissetare musicisti veri piuttosto che per raffreddare i data center. Concerti invece da rivedere: Mimmo, Paris 1979, Supertramp, oppure Banana Republic dal De Gregori. Silvio, dimmi tu.
3: Marco, Silvio. Ciao. Da Roma. Sì. Allora, questo che tu stai proponendo è un sogno, e se si deve sognare bisogna sognare in grande, per cui che concerto voglio vedere? Woodstock tutto intero dall'inizio alla fine, pause comprese.
0: Pause comprese. Beh, Woodstock è il più citato, credo, vero Agnese? Lo citano in tanti, con anche tutto il contorno che c'era. Vabbè, vedremo se si riuscirà ad arrivare fino lì. 342-342-2190, confrontiamoci con musica e intelligenza artificiale e quello che permette di fare. Ora arrivano invece gli Spandau.

0: Il Simply Red su Radio Capital. Noi stiamo parlando di concerti, di grandi spettacoli che potrebbero essere riprodotti grazie all'intelligenza artificiale, grazie a degli avatar o degli ologrammi, come nel caso dello show degli ABBA che è a Londra ormai dal 2022 e fa sempre sold out, ogni esibizione è tutto esaurito. Ma in realtà voglio parlarvi adesso di concerti reali, perché abbiamo messo i Simply Red non a caso, perché i Simply Red saranno in Italia nella prossima estate. 5 date per loro: 25 giugno a Venezia, Piazza San Marco, pensa che meraviglia, 26 luglio poi a Roma, 27 luglio a Pompei, 28 luglio a Bari e il 30 luglio al Lucca Summer Festival. Fra l'altro, attenzione amici, perché i biglietti, il pre-sale della vendita dei biglietti partirà domani mattina dalle 10, ok? Domani mattina dalle 10 e poi dal 24 di settembre, dal 25 di settembre invece ci sarà la vendita generale. Quindi ripeto che mi sono un po' confuso: dalle 10 di domani mattina parte il pre-sale della vendita e poi la vendita generale partirà invece alle 10 di venerdì 25 settembre. Quindi i giochi si fanno fra domani e venerdì per avere i biglietti di queste date. Allora, dicevamo invece concerti e riprodotti con intelligenza artificiale, quali vorreste rivedere? Ennio dice: l'intelligenza artificiale ci sta rubando il futuro, chiunque abbia figli dovrebbe scendere in piazza per fermare questa follia, non capiamo mai quando fermarci, per certe cose può essere d'aiuto, ma la sua dilagante diffusione è malattia per il genere umano, è morte per la natura e per le menti. Ora, non trovo la situazione così apocalittica, onestamente. Io penso sempre che la tecnologia, dipende come la usi, la tecnologia non ha colpe, le colpe sono dell'uomo. Se poi l'uomo utilizza una tecnologia male, è la colpa dell'uomo, non è della tecnologia che ti dà un mezzo per fare. Bisogna fermarsi? Sì, certo, bisogna fermarsi. È l'uomo che deve fermarsi in certi casi, in certi casi no, invece, perché comunque la tecnologia ci ha portato ad avere delle cose meravigliose rispetto al passato. Ma questo è un discorso che, se lo apriamo, diventa veramente lungo. Un paio di vocali, dai, quali concerti vorreste vedere riprodotti con l'intelligenza artificiale?
1: Concerto dei Genesis 1982 al Palasport di Roma. Avevo i biglietti, ma anche la febbre a 40.
0: Ecco, che sfiga. Massimo.
2: Second South dei Genesis. Ecco. Quello vorrei rivedere, quello lì.
0: Sì, due messaggi a rappresentare tutti i messaggi dei Genesis che stanno arrivando, che sono sempre nel cuore un po' di tutti.

0: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota.

0: Hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet. ArcaPlanet, convenienza nostra.
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
3: Papà!
2: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi su Radio Capital. Ci stiamo confrontando, amici, con sull'argomento intelligenza artificiale, però applicata ai grandi eventi, per poter riproporre tanti concerti con tanti effetti speciali, oppure riproporre i concerti del passato come erano per vederli oggi con ologrammi, ripeto, avatar, eccetera. Ma la direzione è quella, però, amici, perché è vero che Brian May si sta interrogando giustamente se fare o no questa cosa che riguarda i Queen, ma è vero che all'opera sono già altre situazioni simili a quelle degli ABBA. Per esempio, i Kiss stanno facendo la stessa cosa. I Kiss nel 2028 esordiranno con un concerto loro, con il loro avatar. Ci stanno già lavorando da un po'. La stessa cosa si sta realizzando e si sta studiando per riprodurre Ozzy Osbourne, quindi concerti di Ozzy Osbourne. La stessa cosa si sta facendo per Dolly Parton, e già nel 2016, attraverso un ologramma, si rivide sul palco Ronnie James Dio. Quindi, voglio dire, tante cose sono già state fatte sfruttando la tecnologia dell'epoca, del momento, quindi in questo caso, nel nostro momento storico, l'intelligenza artificiale. Quindi voglio dire, le cose accadono che lo vogliamo o no, poi come saranno lo vedremo. Fatto sta che, ripeto, è un significativo il successo degli ABBA, che dal 2022 stanno veramente facendo sold out ogni data a Londra col loro spettacolo fatto con gli ologrammi, con gli avatar, anzi, del 1979, riprodotti uguali a come erano loro nel 1979. Amici, 342 342 2190 per i vostri

0: Capital Game. Everybody play the game.
1: Sì amici, Capital Game per regalarvi i biglietti per andare a vedere concerti veri. Questa volta vi regaliamo adesso un accredito per due persone per vedere gli After Hours con il loro nuovo tour che partirà da gennaio e sarà il tour per i 25 anni di Quello che non c'è, un album storico degli After Hours. Amici, vi regalo un accredito per due persone per la data di Firenze, 2 febbraio 2027 al Teatro Cartiere Carrara. Va bene amici di Firenze, attenzione, zona dintorni anche chiaramente. La domanda è molto semplice ed è questa: da dove deriva il nome After Hours? Come l'hanno scelto? Risposta A: è stato scelto a caso aprendo un dizionario di inglese? Risposta B: è un omaggio ad una canzone dei Velvet Underground? Oppure risposta C: è un omaggio ad un celebre libro di racconti gotici americani? Aspetto la vostra risposta al 342 342 2190.

0: Questa non è per sempre. Noi stiamo regalando proprio un accredito per due persone per vedere gli After Hours a Firenze, Teatro Cartiere a Carrara, il 2 febbraio 2027. Andrea da Cesenatico, sei in linea? Pronto?
1: Sì, ciao.
0: Ciao, ciao. Andrea, ciao, benvenuto ciao. Su Radio Capital. Allora, dammi subito la risposta. Da dove deriva il nome degli After Hours?
1: Da un brano dei Velvet Underground.
0: Assolutamente sì, dalla canzone che chiudeva il terzo album dei Velvet Underground. È un omaggio che Emanuele Agnelli ha voluto fare a questa canzone. Bravo per te, allora un accredito per due persone. Vedrai gli After Hours a Firenze, ripeto, Teatro Cartiere Carrara, 2 febbraio 2027, va bene?
1: Molto bene, gentilissimi.
0: Ciao. Grazie. Andrea, buon concerto, buon concerto. Grazie. A proposito di concerti, saluto Aldo che ha mandato, Aldo e Mauro che hanno mandato un messaggio proprio che riguarda Parma in questo caso. Abbiamo messo prima i Soft Cell e giustamente segnalano che il 27 di settembre ci sarà il concerto di Mark Almond a Parma nel festival Il Rumore del Lutto. Quindi da vedere, Parma, Auditorium Paganini.

0: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ADM numero 685.338 del 18/12/2025.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
11: Cortiglia, che piano?
10: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua

0: promo di benvenuto.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero.

0: ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Just Eat.it.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: band di Los Angeles, sciolta purtroppo un paio di anni fa. Questi erano i Mr. Big su Radio Capital.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Non voglio essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Questi sono i Brass Construction, gruppo funk di Brooklyn, New York, quindi nati nel 68, ma hanno avuto il loro momento più efficace, diciamo, nella metà degli anni 70, metà fine anni 70. Questo era un brano chiamato Moving, e pensate che questo album che lo contiene è stato il primo album di disco music americana arrivato nella top 10 di vendita in Inghilterra, quindi dall'altra parte dell'oceano. Oggi può sembrare una cosa abbastanza normale, all'epoca invece era dove veramente venderli i dischi, dovevi pubblicarli anche, no, negli altri stati. Il primo album di disco music è stato questo, e poi ne sono arrivati chiaramente tanti altri. Poi eravamo nel 1976, la disco music stava già invadendo un po' il mercato discografico un po' ovunque, ma poi il botto l'hanno fatto un paio d'anni dopo, tutto sommato. E allora era il nostro momento funky di oggi su Radio Capital, 17:09 minuti. Sono Marco Biondi, siamo in diretta, questo è Capital Records, il programma, c'è Maurino in regia, c'è Agnese in redazione. Diamo ufficialmente inizio alla quarta ora di Capital Records, quella conclusiva, quella caratterizzata fra le altre cose dal gioco dei cinque elementi che parte ora. Quale sarà il brano da individuare? Quale sarà il brano che qualcuno di voi annuncerà anche oggi? Cominciamo a scoprire il primo elemento sonoro, che è questo. Ah, ma questa voce cos'è? Sentiamo? Ma può essere qualsiasi cosa sta voce, però, eh. Sai che isolata così, io che so cos'è, potrei dirti 10 nomi diversi. Sentiamo un attimo ancora. Va bene, di chi è questa voce, amici? 342-342-2190, concentriamoci su questo intanto. E mentre arrivano i vostri messaggi, io vi presento una novità per il nuovo singolo di Cesare Cremonini, che anticipa il nuovo album che uscirà il 23 di ottobre. Il brano è questo e si chiama Paparazzi.

Paparazzi, Cesare Cremonini, questo è il nuovo brano che anticipa l'album nuovo che si chiamerà Amateur e uscirà appunto, ripeto, il 23 di ottobre. C'è ancora un po' di tempo ad ascoltare, intanto ci godiamo questo brano nuovo. Allora, gioco dei cinque elementi iniziato, ci avete sommesso di vocali e di messaggi. Oggi se andiamo avanti così facciamo il record, ve lo dico. Allora, situazione, sì, vabbè, tanti avete indovinato, io non so come avete fatto, perché risentiamo il primo elemento sonoro, scusa, sentiamo. Cioè, da questo elemento sonoro come arrivi alla canzone, all'artista? Bravi, bravi, perché tanti di voi ce l'hanno fatta, tanti stanno sbagliando e sono proprio da un'altra parte, in un'altra direzione, ma gli errori li vediamo dopo. Intanto ascoltiamo il secondo elemento sonoro. Ma qui c'è un po' di confusione, però non aiuta molto. Maurino, dimmi, sentiamo. Ok, va bene, dai, 342-342-2190, quello che avete capito comunicateci, intanto concentriamoci sulla voce, chi canta?

Labyrinth, questa è Elisa agli inizi della sua carriera. Pensate, oggi 22 settembre 1997 usciva Pipes and Flowers, il suo primo album. Iniziava discograficamente la carriera di Elisa 29 anni fa con questo album prodotto da Corrado Rustici. Lei aveva 19 anni e cantava queste cose, un album restato veramente nella storia della musica, comunque diciamo italiana, per quanto cantato in inglese, ma Elisa è nostra e guai a chi ce la tocca. Era giusto ricordarlo, ripeto, 1997.

29 anni fa usciva il primo album di Elisa. Ma adesso torniamo un attimo al gioco dei 5 elementi, perché dobbiamo ascoltare il terzo elemento sonoro, giusto? Eccolo qua. Io non lo so se sono così riconoscibili, però penso di sì, perché tanti di voi hanno già riconosciuto tutto, titolo e artista, ma tanti stanno sbagliando. Allora amici, veniamo agli errori. Non è la voce di Edoardo Bennato, anche perché da quanto ho capito Maurino non è italiano, giusto? Esatto, quindi no italiani, almeno oggi nel gioco dei 5 elementi. Non sono i Roxette, anche perché la voce mi sembra maschile, giusto? Perfetto. Non è Nick Kershaw, come qualcuno ha detto, e non sono i Blur, quindi non è la voce di Damon Albarn. Sentiamo ancora il terzo elemento sonoro. Perfetto, tra poco noi andremo a fare il riepilogo dei primi tre elementi sonori ascoltati. Se avete già capito tutto e volete fare il vostro vocale, fatelo subito ora, 342-342-2190. Già da che ci siete, mi fate un vocale anche dicendo solo il nome del protagonista del brano di oggi del gioco dei 5 elementi, così tra poco lo svegliamo a tutti, tra poco lo sveglieremo tutti quanti. Intanto arrivano le news su Capital, questa è Starlight.

0: Starlight su Capital, sono i News, gioco dei cinque elementi, stiamo arrivando al dunque, quindi io direi a questo punto dobbiamo capire chi canta oggi il brano legato a questo gioco, ma facciamo intanto un breve riepilogo dei tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento, perché bisogna capire anche la canzone, giustamente, no? E allora, questo era il primo elemento sonoro. Questo era il secondo. Questo il terzo. Vi regalo anche il quarto. Tanti di voi hanno riconosciuto la voce, ma la canzone no, eh? Dai, concentratevi un attimo, è un po' un impegno, lo so, ma concentratevi un attimo che tra poco qualcuno di voi annuncerà questa canzone. 342 342 2190.
1: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Let's go!

0: Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
7: Zimarex Collagene, azione.
8: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti de Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
12: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
16: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questi sono Sly and the Family Stone con Family Affair, estratto da quello che credo sia uno degli album più belli, insomma, di questa formazione. Era il 1971, l'album era There's a Riot Going On, ascoltatelo se vi capita, merita. Invece torniamo al gioco dei cinque elementi, amici, bisogna svelare a questo punto chi è che canta il brano legato al gioco. Oggi lo svelano due amici che sono in giro per la Sicilia.
1: Ciao a tutti, la voce del grande Billy Idol. E la canzone non ve la dico perché è la più famosa che ha fatto, una ballata bellissima. Saluti da Paolo e Antonio in giro per la Sicilia. Ciao ciao, per lavoro però.
0: Per lavoro però, giusto specificare, visto l'orario. Grazie Paolo e Antonio in giro per la Sicilia. Mandiamo un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Sicilia, davvero tantissimi. Allora, cosa faccio? Devo dare anche una parola chiave per capire la canzone? Perché tanti avete sbagliato la canzone, c'è un po' di confusione, vedo ecco ancora Rebel Yell e ancora Dancing With Myself, sono tante le canzoni famose di Billy Idol in realtà. E allora, per concentrarci sulla canzone giusta, la parola chiave di oggi è occhi. E con questo penso di aver detto tutto, giusto, per capire la canzone. Allora, per ulteriore aiuto vi faccio ascoltare anche il quinto elemento sonoro, l'ultimo, che è questo. C'è solo una canzone che inizia così ed è quella lì. Riascoltiamo ancora. 342-342-2190. Fate ora subito il vostro vocale, dite il vostro nome, città dove ci ascoltate, annunciate Billy Idol, dite il nome esatto della canzone e annunciate voi il brano che metteremo fra poco.

0: Questo è Duncan Shake, la canzone Barely Breathing, la sua canzone più famosa qui in Italia, e purtroppo nello scorso weekend ci ha lasciato anche Duncan Shake. Purtroppo lui è conosciuto da noi solo per questa canzone, in realtà è uno che ha fatto tanti album nella sua vita, ha lavorato per il teatro, ha lavorato per il cinema, per la TV, è stato autore anche di vari altri artisti, era giusto ricordarlo con Barely Breathing, canzone tradotta poi in italiano, ricordiamo, anche da Niccolò Fabi, con il titolo Il male minore. Ma a questo punto è tempo, tornando al gioco dei cinque elementi, di svelare chi canta, di svelare chi canta ovviamente il brano di oggi e soprattutto di fare l'annuncio ufficiale per la canzone. Oggi c'è un amico di Brescia.
1: Era il 1984, c'era ancora il servizio militare. Io intristivo nelle pianure del Friuli, del Basso Friuli, precisamente nel paese di Pierpaolo Pasolini, e la sera in libera uscita si andava al bar sport e nel jukebox girava questo bellissimo disco, Billy Idol con Eyes Without a Face. Ciao a tutti da Ezio, Brescia, ciao.

brano legato al gioco dei 5 elementi di oggi, Billy Idol con Eyes Without a Face. Ricordiamo molto anche il video di quel brano, no? Era stato anche nominato agli MTV Video Music Awards, effetti speciali, fumo, e fu girato in 3 giorni di grande lavoro, anche molto duro. Billy Idol è stato a contatto con tutti questi effetti speciali, con fuochi, fonti di fuoco, con fumo, macchine del fumo, eccetera. Dopo le riprese, finite le riprese di questi 3 giorni, andò in Arizona per fare un concerto e scoprì, ahimè, che le sue lenti a contatto si erano fuse con i suoi bulbi oculari a causa di tutte queste fonti di fuoco che c'erano state in questi 3 giorni di set. Fu portato in ospedale d'urgenza, le lenti furono rimosse, i suoi occhi furono bendati per un tot di giorni, finché poi le cornee graffiate non si rigenerarono. Quindi vedi cosa c'è dietro. Noi eravamo a casa tranquilli a vederci il video e dire che figata sto video, e pensa cosa c'è dietro invece, povero Billy Idol. Meno male che la cosa poi si è risolta bene. Amici, era il brano del gioco di 5 elementi, brava Roby, bravo Roby, non so, era firmato Roby, quindi può essere donna, femmina o maschio. Comunque metteteci anche qualcosa in più magari quando scrivete, così sappiamo riconoscervi meglio. È stato il primo o è stata la prima a indovinare Billy Idol, Eyes Without a Face. L'ultimo di oggi di Capitol Records invece è questo.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

0: Guarda che non sono io, Francesco De Gregori, questo è l'ultimo di oggi di Capitol Records. Grazie amici per essere rimasti con noi, grazie a Maurino che era in regia, grazie a Agnese che era in redazione. Adesso le ultimissime news e poi il TG0. Da Marco Biondi è tutto, grazie ancora, buona serata, ci troviamo domani ore 16 sempre e solo Radio Capital. Capitol Records.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
10: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
11: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
0: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
2: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow!
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
8: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
9: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. L'autocelebrazione di Trump. Nel suo intervento all'Assemblea dell'ONU, il presidente americano prima torna a parlare di età dell'oro per gli Stati Uniti, poi guarda al resto del mondo e critica gli altri leader. Mentre altri parlavano, io ho agito. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. Mentre altri ignoravano le minacce, io le ho affrontate. È morto il bambino di 7 anni investito da un'auto mentre andava a scuola in bici con il padre. Indossava regolarmente il caschetto, ma le ferite e le fratture riportate nell'impatto erano troppo gravi per poterlo salvare. Si indaga sui contatti tra Denis Cosco, il padre, boss dell''Ndrangheta, condannato all'ergastolo per l'omicidio della ex compagna Lea Garofalo. Denis si è tolta la vita il 10 settembre e ora si indaga per istigazione al suicidio contro ignoti. Imma Baccelliere.
10: La procura di Velletri è partita dall'analisi dello smartphone di Denis Cosco per acquisire le conversazioni tra la 35enne morta suicida da Riccia in provincia di Roma e il padre Carlo Cosco, boss dell''Ndrangheta in carcere dal 2010. Cosco è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'ex compagna e madre di Denise, la testimone di giustizia Lea Garofalo. Dopo la morte di Denise è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. Il compagno della 35enne è stato ascoltato dalla procura e ha raccontato dei contatti della donna con il padre. Denise soffriva di dipendenze e aveva una figlia affidata dal tribunale dei minori ai suoceri. Don Luigi Ciotti, in una cerimonia religiosa organizzata per ricordare Denise, ha lanciato un appello: non lasciamo i testimoni di giustizia soli con i propri fantasmi.
9: Testimoni di Geova, finisce il divieto sul sangue, ora i fedeli potranno scegliere. Riccardo Quadrano.
11: La svolta arriva dopo 80 anni, da quando dopo la seconda guerra mondiale fu introdotto il divieto di ricevere sangue altrui. Ora, attraverso un video diffuso pochi giorni fa sul sito ufficiale, si certifica che i testimoni di Geova potranno donare e ricevere trasfusioni di globuli bianchi, plasma e piastrine. La scelta sarà libera e in totale anonimato. Resta il divieto sul sangue intero, il cui utilizzo in medicina è stato tuttavia praticamente cancellato. Finora, interpretando un passo delle Sacre Scritture, in cui si parla di astenersi dal sangue, i seguaci del movimento che non rispettavano il precetto rischiavano l'espulsione. A seguito delle mancate trasfusioni, si stima che siano morti almeno 33.000 adepti dal 61 al 2016. In Italia, dove i testimoni di Geova sono circa 250.000, rifiutare un trattamento medico per motivi religiosi è considerato un diritto.
9: L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di ciclismo di Montreal in Canada. Gli azzurri e le azzurre hanno battuto la Francia e la Svizzera. Fra poco inizia il TG0, l'appuntamento con Capital News alle 19.
12: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il

0: fa la differenza.
1: Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Il 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: bellissimi gli America, cioè proprio perfetti per guidare ad esempio su qualunque tipo di strada, lunga lunga, dritta dritta, ma anche tutte curve, insomma, va bene. Edoardo Buffoni, ci sei?
1: Doris, ci sono.
0: E allora pronti per il TG0.
2: Via il bollo auto e moto.
3: Scetola qualunque in confronto era Ottone di Bismarck.
4: Sono il nuovo Berlusconi.
5: Tac.
6: È un portaseccia in napoletano.
7: Ogni vita merita rispetto.
8: Forza e la c'è.
9: Essere una bandiera significa che quando la gente ti vede pensa.

0: cazzo alla tua squadra.
1: TG0.
2: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
3: Allora fatemi salutare anche Marco Biondi che ci precede.
4: Ciao,
3: come
4: Marco.
3: Sempre. Ciao anche a Simone Girasole, Emanuele De Nina, il direttore Edoardo Buffoni, insomma ci siamo tutti.
4: Oh, non è che solo Marco Biondi mette musica meravigliosa,
3: ma
4: anche noi.
3: Noi abbiamo cominciato. Abbiamo cominciato con Sister Golden Air, una canzone che ti fa viaggiare subito e che tra l'altro tira un po' in ballo il sogno americano, perché gli America, che hanno una storia musicale lunga ormai più di 50 anni, nati da genitori americani due militari di stanza però nel Regno Unito, si conoscono e quell'America tanto raccontata dai loro genitori cominciano a sognarla sempre di più, tanto che ci costruiscono un immaginario collettivo che poi ci hanno trasferito con la loro musica.
4: Che è esattamente quello di Donald Trump, immaginiamo, di cui parleremo tra poco.
3: Sì, sì.
4: C'è stata questa lunghissimo discorso di Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite, un incontro importantissimo che si sta svolgendo a New York. Tu l'hai mai visto il palazzo di vetro?
3: No, l'ha visto mia figlia, vedi che è andata a fare tutte quelle cose che si fanno. Però chissà se l'America è ancora quella che sognavamo noi, secondo me no, è cambiata.
4: Chi lo sa, forse tornerà adesso, parleremo di Ed Sheeran, ancora sì. Un caso che ci sta, parleremo del sarto di Alessandro Giuli, parleremo di quanto si risparmia a portarsi la schiscetta a pranzo,
3: sì,
4: al lavoro.
3: E poi ci sono cose di calcio, guarda un po', c'è una pausa del calcio, però una grossa cosa di calcio che sta per succedere. Insomma, puntatona piena questa del TG0 per accompagnarvi a casa commentando i fatti dell'oggi, è vero?
4: Dell'oggi, è vero?
3: E allora voi scrivete se volete, intanto c'è Sombre qui a Capital.

0: My Body Isn't Ready, appunto Sombre su Radio Capital alle 18:13. Allora, qui al TG0 a commentare quanto Trump ha detto alle Nazioni Unite.
1: Beh, comunque quando c'è l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York è sempre un momento importante, perché diciamo la verità, in questi ultimi anni di guerre, Russia, Ucraina, Israele, Palestina, Gaza, ci sono state un sacco di situazioni in cui le Nazioni Unite sono completamente scomparse, hanno completamente perso il loro ruolo di mediazione perché sono arrivati in campo i bulli. Ora, non è che la storia non ci siano mai stati bulli, perché le guerre si fanno tra bulli, però quanto ci sarebbe bisogno di un organo come le Nazioni Unite che avesse più potere, più importanza, perché è il posto dove i paesi si parlano, si può mediare e magari si evita di fare le guerre. Poi dopodiché arrivano paesi bulli che con loro diritto di veto e rendono questo organismo, che è il tentativo dell'umanità di mettersi d'accordo e cercare di non farsi, è una delle più grandi invenzioni dell'umanità, le Nazioni Unite, però sono state completamente svuotate, per esempio dall'America di Trump, che ha tolto dei miliardi di finanziamenti all'ONU,
0: e perché lui vuole fare la guerra, non vuole fare la pace.
1: Allora, Trump è arrivato con un capello diciamo a metà strada fra il biondo carota e il grigio, vabbè, un po' incerto in questi momenti sul capello,
0: secondo me ha litigato col parrucchiere perché non stanno benissimo, sai che il capello per lui è importante.
1: È importante, è incominciato a fare un discorso in cui dice gli Stati Uniti sono nell'età dell'oro, è una cosa meravigliosa, siamo nel paese più figo del mondo, guai a chi ci tocca, che detto davanti ai rappresentanti di tutto il mondo, proprio sei, cioè nel senso lì si va per dire io voglio fare qualcosa per il mondo, ma comunque niente di tutto questo, lo conosciamo Trump che non crede affatto nell'ONU, comunque ha detto guardate che la guerra in Ucraina finirà prima di quanto voi pensiate, ma stiamo aspettando ormai da un anno, no? Lui ha detto ci vorranno settimane e finirà. Cioè lui a gennaio ha detto così, fra poche settimane finirà. Evidentemente non è riuscito a convincere Putin e nemmeno Zelensky. L'Iran ha detto non è più il bullo del Medio Oriente, non avrà mai l'arma nucleare e comunque se non fa quello che diciamo noi sarà completamente distrutto. Questo non ha un altro
0: così,
1: diciamo
0: ogni tanto,
1: così, una
0: sì.
1: Roba così. Poi ha detto che Cuba è uno stato fallito, che sta collassando, e il commento nostro è sta collassando anche per via delle sanzioni e dell'embargo degli Stati Uniti verso questa povera isola. Sono molto contento perché in Groenlandia abbiamo fatto un accordo per la Groenlandia, ci saranno due nuove basi americane e il modo dei danesi per tenerlo calmo e non far invadere la Groenlandia. E infine ha detto che a Washington comunque i ristoranti sono pieni. Sono molto contento di essere tornato a Washington perché ho visto che, se ci fate caso, i ristoranti sono pieni.
0: Che ricorda Berlusconi. Qualcuno che aveva detto la stessa cosa.
1: Ora tutto questo avviene davanti ai leader del mondo, ci sarà anche Zelensky, c'è Xi Jinping, leader cinese che sta per arrivare, e sarà accolto con tutti gli onori da Trump, che prima aveva come grande avversario la Cina e ora invece è più ossequioso.
0: E quindi staremo a vedere che accordi
1: nel frattempo
0: faranno.
1: Trump ha criticato la CNN, che un'inviata della CNN che era lì a fare domanda alle Nazioni Unite, ha detto che ci fate voi qua? Io vi ho espulso, perché sapete questa storia, che Donald Trump ha deciso di espellere dalla Casa Bianca i giornalisti della CNN, di MSNBC e di Politico. Dice questi fanno fake news e parlano male di me. E questi dice, ma noi siamo giornalisti, voglio dire, entriamo alla Casa Bianca perché dobbiamo diciamo raccontare in piena
0: il
1: libertà.
0: Fino
1: a prova contraria siamo ancora una democrazia. Ha detto no, io vi espello. Loro hanno fatto ricorso a un giudice. Morale della favola, però, altre testate, tra cui l'ABC, la CBS, l'NBC, anche la Fox, che è repubblicana, hanno detto allora anche noi non copriamo più il presidente Trump.
0: Sì.
1: E insomma, quindi,
0: no, mi è piaciuto
1: diciamo,
0: perché a questa giornalista della CNN ha detto ma che ci fai qui? Beh, le Nazioni Unite mi hanno fatto entrare, signore, come dire, non sei a capo del mondo ancora, le
1: anche
0: Nazioni Unite ci hanno fatto entrare, questo è accaduto. 18:17 a Radio Capital, Kate Bush.

0: la più brava di tutti e di tutte. Kate Bush, Cloud Busting, e questa è Radio Capital, 18 e 20 minuti. E, allora, avevi detto, torniamo sul caso Ed Sheeran.
1: Sì.
0: Ricapitoliamo per chi lo avesse perso in qualche modo, no? Brevemente, c'è stata una polemica che va avanti da giorni in tutto il mondo per una sorta di veto che il proprietario di un palazzo dove si fanno uno stadio a Boston, giusto?
1: Sì.
0: Ha messo il veto su colui che apriva i concerti, uno degli artisti che apriva i concerti di Ed Sheeran.
1: Sì, il rapper Macklemore, colpevole secondo questo signor Kraft, questo miliardario della, insomma, ebreo-americano, di aver sventolato la bandiera della Palestina e aver detto Free Palestine. Dice, ha detto a Ed Sheeran, se questo apre ancora i tuoi prossimi concerti, io diciamo non ti faccio divieto di ospitare Macklemore nella data di Boston, nel mio stadio, lo stadio di mia proprietà. Ed Sheeran alla fine ha deciso di abbozzare, come si dice a Roma, e quindi di escludere Macklemore dalle prossime date del tour, la qualcosa ovviamente ha fatto indignare molte persone. Dice, ti sei piegato comunque ai voleri di una persona che ti obbliga a censurare il tuo tour, e questa non è una cosa buona. Oltre a Macklemore, per solidarietà con Macklemore, anche tutti gli altri artisti che facevano parte dell'opening dei concerti di Ed Sheeran se ne sono andati. Ed Sheeran però sta continuando a fare delle tappe, per esempio ieri era a Philadelphia.
0: Esatto, e c'è un video che è rimbalzato su tutti i social, che è diventato virale, di lui che ringrazia il pubblico che ha deciso di andare comunque al suo concerto. Dice, mi stanno abbandonando tutti, persino la mia famiglia, i miei amici, i musicisti.
1: Si commuove, piange,
0: dice, vi ringrazio per essere qui, io ho fatto quello che credevo giusto fare. Oggi Bob Geldof, che è uno che di posizioni ne ha prese tante nella sua carriera, difende Sheeran e dice, non è lui che si deve vergognare, è Kraft, il proprietario di quello stadio, che ha messo il veto, che dovrebbe vergognarsi. Io sono d'accordo.
1: Io invece non sono d'accordo. Abbiamo dibattuto su questo anche oggi.
0: Sì.
1: Cioè, tu dici, la tua posizione è quella di Bob Geldof, Doris e Bob Geldof dicono, ma è questo qui dello stadio che ha in qualche modo messo alle strette Ed Sheeran, è lui che ha fatto la censura, e Sheeran sarebbe andato avanti con Macklemore sempre, tutta
0: ovviamente
1: la vita, sono pure
0: certo,
1: amici.
0: Certo.
1: Io invece ti dico questo, invece io dico che Ed Sheeran, secondo me, avrebbe dovuto fare il passo finale, totale, dire al caro signor Kraft, io annullo il concerto, perché tu non puoi pretendere di dire a me, Ed Sheeran, chi può aprire o no i miei concerti in base a una tua opinione sul conflitto israelo-palestinese. Cioè, altrimenti che siamo amici a fare di una persona?

0: altrimenti che cosa
1: qui non è una cena tra amici,
0: ma questa Ciro comunque guadagna centinaia di milioni di dollari dai suoi tour.
1: Ma rinunci,
0: cancelli tutto, fai un bagno di dollari, ma almeno conservi la tua reputation, perché reputation of Ed Sheeran is down.
1: Ma io non sono d'accordo,
0: ci sono dei biglietti invenduti.
1: Allora io apprezzo tantissimo chi prende posizione, sì, e sono una che prende posizione, ma non è detto che perché io apprezzo chi prende posizione Ed Sheeran sia costretto a prendere posizione. Ma i Rolling Stones non hanno mai preso posizione.
0: Ed hai ragione, infatti secondo me non è che Ed Sheeran deve essere costretto a dire lui Free Palestine, andare con la bandiera palestina se non vuole farlo, ma non può accettare che ci sia una persona che costringe qualcuno del suo tour a non farlo. E questo non è, la censura non è per se stesso, e la censura riguarda la libertà di espressione negli Stati Uniti d'America, cioè è questo
1: ma
0: che c'è in palio.
1: Ma io non credo che Ed Sheeran, per quanto abbia i milioni dei milioni dei milioni, abbia il potere di,
0: sì,
1: di no, non
0: rinuncia
1: ce l'ha
0: ai
1: quel
0: soldi.
1: Potere.
0: Ma sì, se no è tutta una finta questa arte, vabbè, è tutta una finta, vabbè, se non si impegna.
1: Mi sembra una grandissima ipocrisia.
0: C'è il mondo delle favole di Ed Sheeran con la chitarra che fa le sue canzoncine, e c'è il mondo della realtà in cui ci sono degli artisti che si possono impegnare. Io non pretendo che Ed Sheeran si impegni, però pretendo che lui sia solidale col Macklemore e dica al caro signor Kraft: t'attacchi al cazzo, non lo faccio il concerto, ci perdo 100 milioni. Ed Sheeran ha fatto i miliardi nella sua carriera, signori miei. Ma io lo dico per Ed Sheeran perché è finito. La reputation è
1: questa
0: finita.
1: La cosa terribile, che ci stiamo incacchiando con Ed Sheeran mentre è quell'altro che ha fatto un ricatto. C'è chi ricatta e chi viene ricattato, e noi siamo tutti accusando quello che è stato ricattato, perché Ed Sheeran ha subito un ricatto. Poi può essere stato poco coraggioso, ma di questo è. Invece il signor Kraft, benissimo, cioè c'è uno che negli Stati Uniti d'America può dire: tu non canti perché dici cose che a me non piacciono. Cioè io la trovo una cosa vergognosa. Dovremmo tutti i giorni indignarci per quello, non per il povero Ed Sheeran.
0: Ma se non sono gli Ed Sheeran che si muovono, non cambia niente in questo mondo. Cristo.
2: Ciao, sono

0: Calma, calma ragazzi, calma.
1: Vabbè, calma.
2: Siamo calmissimi.
1: Mi scuso per quell'ultima improperio.
2: Siamo calmissimi, siamo calmissimi.
1: Dice che Vannacci potrebbe darmi una multa perché ho...
2: Detto la parolaccia. Posto, posto. Senti, no.
1: Però, se usciamo vincitori, perché piace molto quando litighiamo, a quanto si è capito.
2: Non lo so se piace molto. Però davvero mi dispiace. Voglio la stessa intransigenza da qui in avanti per tutti, eh.
1: Va bene.
2: Mi raccomando, promesso? Rimaniamo così? Rimaniamo così.
3: TG Zero.
4: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
9: Perché sei qui?
10: Accompagno te.
7: Una storia toccante e piena di speranza.
11: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
7: Un film che fa bene al cuore.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema. Scopri il film su mymovies.it.
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
19: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
20: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
21: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
22: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via, via.
22: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su Conad.it.
24: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
25: Ma settembre sta finendo.
24: Allora direi buona

0: all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
5: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dal 7.99 taglio 15.81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Capital Red Carpet.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita.
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Capital Red Carpet.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Frankie Valli con Can't Take My Eyes Off You. Che bella questa canzone, ci fa pensare a tanti film, anche a momenti felici. 18 e 38 minuti, Radio Capital TG0.
1: Abbiamo un grande trailer, sembra un trailer di Maccio Capatonda, Il Sarto di Giuli.
0: Dal 4 ottobre al cinema.
1: Allora, è successo questo, è stato nominato Domenico Vacca, grande stilista e sarto di origini pugliese di Andria, è stato scelto da Alessandro Giuli a titolo gratuito come suo consigliere per il cinema e gli audiovisivi. I rapporti tra i due sono di vecchia amicizia e il ministro Giuli più volte ha indossato i suoi abiti, come documentato anche dallo stesso sarto Vacca, Domenico Vacca, in alcuni post. Per esempio, quando è andato a inaugurare la Biennale del Cinema a Venezia 2 anni fa, indossava un completo di Vacca, il ministro Giuli. Poi anche quando ha visitato il padiglione Italia alla Biennale dell'Arte, oppure quando, insomma, in varie occasioni, insomma, Domenico Vacca è stato lo stilista di Giuli e Giuli lo ha nominato consigliere per il cinema e gli audiovisivi. Così, beh, diciamo, in qualche modo ne avrà apprezzato. Allora, diciamo che questo stilista ha in realtà spesso lavorato col cinema, vestendo attori famosi in film famosi, no? Per esempio Denzel Washington in American Gangster, oppure Al Pacino in The Son of No One, Dustin Hoffman in Stranger Than Fiction, Harrison Ford in Morning Glory, Glenn Close e poi Forest Whitaker, Terence Howard, insomma un sacco di attori ed attrici sono stati vestiti da questo sarto.
0: E dunque?
1: E quindi anche Giuli ha voluto fare questa roba qua. Però diciamo che sicuramente spicca questa nomina, diciamo così, proprio tra i più bravi a occuparsi di cinema, proprio il tuo sarto. Allora ci ritornano in mente le parole di Giorgia Meloni, che diceva: quando noi andremo al governo non ci sarà più questa cosa orrenda della sinistra, che esiste, esiste, che si chiama l'amichettismo. Con noi niente amichettismo.
2: Dice l'amichettismo, come lo posso dire, no? Cioè, questo amichetto mio, ci sono tutti questi circoli di amichettisti che ti... No, c'è che i loro amichetti, e questo circolo è l'amichettismo, c'è un indotto, e ci sono i circoli dove ti vai a iscrivere, dove cerchi di diventare parte di questi amichettisti, che poi magari, no, ti fanno... Ecco, allora, è finito quel tempo.
0: Ecco, vabbè. Io voglio la tessera di un circolo di amici. Tu sei amichettista?
1: Siamo io e te gli amichettisti nostri. Siamo noi, gli amichettisti del TG0.
0: Io faccio parlare in questa trasmissione solo Edoardo Buffori, ve lo dico.
1: Questa cosa così.
0: È amichettismo vero.
1: Ti nomino.
0: Mi risulta che però di amichettismi...
1: Allora, quindi l'amichettismo della sinistra e l'amichettismo della... Sempre amichettismo, secondo
0: sempre
1: me.
0: Sempre amichettismo, e c'è a destra come a sinistra. Uguale, identico, quindi non ci scandalizziamo di niente. Vi facciamo sentire Noah K.

0: Le porte, le doors di Noam Khan su Radio Capital al TG0. Senti, cognati, sorelle entrano nell'amichettismo, forse sì?
1: Sì, entrano. Figli e tutto quanto.
0: L'abbiamo detto ieri, visto il rincaro impazzito dei carburanti e non solo, delle bollette, non ne parliamo, sono arrivate le bollette dei condizionatori, cioè dell'uso smodato che purtroppo abbiamo dovuto fare quest'estate dei condizionatori, quindi siamo detti ogni giorno cercheremo una soluzione per risparmiare. Possiamo anche chiedere una mano, diteci voi, cioè, come
1: TG
0: fate?
1: Zero vi dà le dritte per risparmiare.
0: No, oppure le accetta, oppure le dritte, le accetta. Perché anche noi teniamo famiglia, quindi dove possiamo risparmiare? Io l'ho già detto, l'unico modo in cui sto risparmiando davvero è guidando più piano.
1: Certo, infatti i clacson dietro la macchina.
0: Voi mi scherzate tutti i giorni, ma davvero, davvero c'è un risparmio. Beh, se tu vai piano e guidi in maniera prudente, va bene. Poi, cosa si può fare?
1: Allora, tutti sappiamo che ovviamente portarsi il pranzo da casa, la schiscetta sul posto di lavoro, è un risparmio. C'è uno studio di Federconsumatori, scusate, che stima il risparmio in un anno 2000 euro. 2000 euro sono risparmiati se ci portiamo un qualcosa cucinato da casa, anziché andare in pausa pranzo, dove? In quei bar, in quei ristoranti dove tutto, tavole calde, costa sempre di più. Rispetto a 25 anni fa, l'aumento per il classico pranzo, che può essere un tramezzino, un panino o un primo, è quadruplicato. Il prezzo è quadruplicato, ragazzi, e in un anno 8% solo nell'ultimo anno. Tramezzino, bottiglietta d'acqua, un caffè 7 euro e avanti così.
0: Questa è una media.
1: E ti sei mangiato solo un tramezzino? Sfido voi a restare fino alla sera con un solo tramezzino nello stomaco, io impazzirei.
0: Esatto.
1: Allora, diciamo che 3.000 euro è quello che tu spendi ogni anno nella pausa pranzo, nel bar o nella tavola calda. Togli quei 3.000, 1.000 euro li spendi, perché circa sono 5 euro a pasto cucinato, diciamo così, il gas e le materie prime, e fai 3.000 meno 1.000 sono 2.000 euro.
0: 2.000 euro una vacanza, poi se in due si portano la schiscetta da casa,
1: 4.000,
0: se in tre, 6.000,
1: chi offre di più?
0: Cioè, capito, se il figlio e i due genitori, è buono, buonissimo.
1: Devi avere la voglia però di cucinare.
0: Tu la porti la schiscetta da casa?
1: Oggi l'ho portata in via eccezionale, perché sono pigrissimo, l'ha cucinata mia figlia. E tu, senti, ne fai un po' di più di quella pasta fredda?
0: Perfetto, perfetto. È importante, io mi porto la merenda, perché la schiscetta, la mia è merenda piccolina.
1: E che comunque ti costerebbe di più prendere quella merenda,
0: certo,
1: al bar.
0: Se vai al bar, tra una cosa e l'altra, meno di 2 euro. Adesso però insorgono tutti quelli dei bar e delle tavole calde, che dicono, vabbè, noi come facciamo?

0: Sodalizio bello quello di Pino Daniele con Irene Grandi, anni bellissimi di musica, Se mi vuoi, appena riascoltata su Radio Capital.
1: Oh, Stefano che c'ha un bar, dice: oh, da me tra mezzino caffè e acqua 5,50. Allora Stefano, bravo.
0: Sì, insomma, ma non è che adesso perché abbiamo parlato di questo risparmio immediatamente si svuoteranno i bar delle grandi città. Ovviamente no. È un modo, è una voce che uno può scegliere per risparmiare. Io ad esempio.
1: La vita, gli stipendi sono quelli.
0: Sono quelli.
1: No, se tu mi dici molto chiaramente, mi aumenti la cosa del 400% negli ultimi 25 anni il costo di una pausa pranzo. Mm-hmm. Se tu mi quadruplichi anche lo stipendio in 25 anni, io ci sto.
0: Sì, posso.
1: È successa questa cosa?
0: Purtroppo no, non è successa. Però ad esempio insomma, ci sono persone, c'è un nostro ascoltatore che dice che lui ha invece una politica opposta e contesta i nostri dati. Ora il messaggio è molto lungo, però lo riassumo brevemente. Dice: io vivo da solo, quindi la mia politica è pranzare con 10 euro fuori e la sera anche. O fuori o da amici, quindi
1: sì.
0: Io
1: scrocco,
0: niente spesa, niente gas, niente acqua per sciacquare i piatti e niente tempo dedicato.
1: Ma gli amici prima o poi le dicono: amico mio.
0: Lui si è fatto dei conti da un po' di anni a questa parte.
1: Forse sono amici ricchi che non gliene frega niente se quello va a scroccare, se vai a scroccare, caro ascoltatore. Specifica
0: darsi.
1: Bene questa cosa.
0: No,
1: degli
0: specifica
1: amici.
0: Bene soprattutto dove pranzi a 10 euro, perché è una notizia che ci può servire, perché anche questa può essere in qualche modo, se vuoi, una tecnica.

0: TG Zero.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Let's go! Da MyTioWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyTioWorld.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
8: Però dai, bravo anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
10: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
11: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente.

qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO, realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme.

0: il tuo pet è felice, solo da Arcaplanet.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Le notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. L'Unione Europea rinnova per 3 anni le sanzioni individuali nei confronti di 3.000 russi, ma non di 2 oligarchi, Alisher Rusmanov e Mikhail Friedman. L'Ucraina protesta. Depennare i 2 oligarchi è vergognoso e umiliante, dice il ministero degli esteri di Kiev. Tragedia a Torino, è morto il bimbo di 7 anni che stava andando a scuola in bicicletta. Stamattina stava seguendo il padre su una pista ciclabile, è stato colpito da un'auto. Il bimbo era stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale. Il guidatore si era fermato a prestare soccorso. Doccia gelata dall'Istat, il deficit resta sopra il 3% in rapporto al prodotto interno lordo, al 3,1%. L'Italia dunque non esce dalla procedura per deficit eccessivo prevista ancora dal nuovo patto di stabilità. Il vice premier Salvini però attacca l'Europa, dice che con la prossima legge di bilancio servirà un aumento e non una riduzione del deficit. Vince 223 milioni di euro al Superenalotto e la moglie da cui si sta separando vuole la sua parte. Roberto Ciuti.
6: La vincita è quella di pochi giorni fa a Lecco ed è favolosa, 223 milioni. Il fortunato lo ha raccontato ad alcuni amici e la notizia è arrivata alla moglie da cui è separato. Subito è partita la richiesta, 80 milioni di euro una tantum o un assegno di mantenimento da 8.000 euro al mese. La motivazione è stata spiegata dai legali della signora che vive a Frosinone. Nel 2023 i due si sono sposati in comunione di beni, regime non ancora caduto visto che la separazione non è ancora legale e la legge dice che se si vince una lotteria anche pagando con soldi propri la si deve poi dividere con il consorte e al netto delle tasse la metà è appunto 80 milioni.
5: Tutto per una sfida vista su YouTube, fatta luce sul motivo della scomparsa delle 2 sorelle di San Cataldo in Sicilia nei giorni scorsi. Secondo il procuratore di Caltanissetta volevano emulare degli influencer che condividono l'esperienza di nascondersi all'interno di negozi e magazzini o altri luoghi eludendo le misure di sicurezza, restarvi tutta la notte e uscirne il giorno dopo senza essere scoperti. Lo sport, l'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di ciclismo in Canada, argento alla Francia, bronzo alla Svizzera. Capital News torna alle 20.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
10: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
9: Fiorentini.

0: marzo 1943, la data di nascita di Lucio Dalla, che abbiamo riascoltato qui al TG0 di Radio Capital. Il TG0 lo riconoscete dal fatto che c'è il direttore Edoardo Buffoni.
1: E poi c'è la direttora Doris Zaccone.
0: Unitamente a Simone Girasole ed Emanuele De Nina, vabbè, tutti
1: quelli,
0: insieme.
1: Quelli di prima.
0: Quelli di prima, di un'ora fa.
1: Nessuno è caduto. Nel frattempo, no. E quanto ti dispiace che per due settimane non c'è il campionato?
0: Mamma
1: Doris
0: mia.
1: In lutto.
0: Cioè, non so come trattenere le lacrime. Ma
1: togli
0: come mai
1: la Serie
0: questa?
1: A, Doris.
0: Ma è veramente. Come è possibile due settimane senza calcio? C'è gente che si butta dai
1: calcio
0: ponti.
1: Calcio c'è il calcio della nazionale.
0: Eccolo Mancini, sì, che è tornato per vincere, ha detto qualche secondo fa.
1: Venerdì Italia-Belgio.
0: Vai.
1: Si parte con la Nations League.
0: Staremo a vedere. Allora, intanto non so se avete seguito la vicenda dei me contro te.
1: Beh, in generale sono questi content creator per bambini, per
0: sì,
1: giovanissimi,
0: sono
1: no?
0: Due youtuber, Luigi Calagna e Sofia Scalia, li conoscono sicuramente i nonni, i genitori, perché il loro pubblico è prevalentemente di bambini. E, allora, sono stati molto contestati in mezzo alle polemiche, perché si sono sposati qualche tempo fa, un mese fa, a pagamento, cioè hanno fatto le nozze pubbliche davanti a 6.000 persone il 5 settembre all'Unipol Dome di Milano, e il matrimonio era a pagamento, cioè nel senso che c'era un biglietto da 45 ai 110 euro.
1: Scusa, ti dicono fai un matrimonio e vengono quante persone?
0: 6.000
1: persone che pagano, te lo sei ripagato. Si sa quanto costa.
0: Te lo sei ripagato. Allora, in più c'erano 250 euro per il pacchetto che comprendeva il saluto agli sposi, e c'erano i bambini che sono andati tutti vestiti come quando si va davvero a un matrimonio, perché per i bambini molto piccoli è un po' difficile pensare.

0: che loro siano comunque un merchandising in qualche modo, anche un prodotto commerciale. Per loro erano i loro beniamini che li hanno invitati al matrimonio. Certo. Ora non è per questa
1: Basta, uno ci vuole andare, ci va, non ci vuole andare,
0: ed è qui il problema. Infatti il sito dei Me Contro Te è stato in qualche modo è stato sospeso, è autosospeso, non sappiamo, è in manutenzione ufficialmente dopo l'esposto di consumerismo no profit per pratiche commerciali scorrette rivolte soprattutto ai minori. Che cosa contestano loro a questo sito? Intanto che la parte ludica, la parte di intrattenimento dove i bambini vanno per vedere le canzoncine, le cose, siano molto molto in commistione con invece l'aggancio a acquista, clicca qui e comprati mio prodotto. E poi si dice anche che probabilmente la pubblicità quindi è poco riconoscibile, ci sono presunte omissioni informative e anche un po' di criticità nel trattamento dei dati personali dei minori.
1: Ok, queste sono diciamo le accuse per così dire di questa associazione, che ha fatto quindi un ricorso presso il Tribunale Civile di Palermo, e c'è in corso questo ricorso. La società dei Me Contro Te hanno deciso comunque, si pensa in via cautelativa, di sospendere il sito. Forse stanno cambiando qualcosa per andare incontro a queste criticità, è tutto da vedere.
0: Esatto, allora, il confine tra intrattenimento, rapporto affettivo con i giovanissimi fan e l'attività commerciale, secondo me è qualcosa a cui bisognerebbe fare molta molta attenzione, perché per loro appunto è un'attività commerciale, per i bambini dove finisce il gioco e dove comincia il business, e questa è la cosa sulla quale forse bisognerebbe un po' indagare, e in effetti è quello che succederà.
1: Ma sai, questa cosa riguarda i bambini ma ancora di più, ma anche gli adulti, no? Il confine fra un contenuto e l'advertising secondo me è molto importante che sia segnato. Anche a Instagram ha dovuto fare dei cambiamenti recentemente, vedi il caso Chiara Ferragni.
0: E speriamo che ne facciano ancora di più. Sono le 19:10. La volete una bella canzone nuova? Eccola qua.

0: Bravo, questo Malcolm Todd su Radio Capitale. Ormai ci ho parlato sopra, è inutile che fai così. Che dovevo
1: lui,
0: fare?
1: Però anche lui insistere.
0: Che facevo? Mi stoppavo, abbiamo rappato insieme in qualche modo. Malcolm, succede. 19:13 minuti a Radio Capitale.
1: Allora, parliamo di coinquilini quando hai una compagnia in casa.

0: una casa in affitto, studente o lavoratore, ma chi ti capita nella stanza accanto?
1: Spesso il matto. Cioè dal tuo punto di vista, perché certo, siamo tutti matti visti da vicino, ma gli altri ci sembrano più matti di noi, no?
0: Allora, ci sono questi ragazzi che studiano a Milano, la Cattolica e la Bocconi, hanno fatto un'app che si chiama Mate, che vuol dire compagno, appunto. È un'app per cercare il convivente compatibile. Io non so come è fatto questo algoritmo.
1: C'è un algoritmo che dice, non lo so, forse ti fa delle domande, qual è una cosa che non sopporti, che mi mangino le cose dal frigo, che ne so.
0: Quando si prende casa sarebbe meglio sapere prima insieme a chi si va a stare. Forse è il principio anche delle app di incontri, comunque di per conoscersi.
1: Esatto. Che ne so, qual è il tuo cibo preferito? Oppure qual è la cosa che ti piace fare di più in casa? Immagino.
0: Ma tu sei freddolosa o calorosa? Ecco, perché quello conta.
1: Ti piace stare nell'ordine o nel disordine? A che ora vai a dormire? E allora cerchi di matchare qualcuno che magari va a dormire tardi con qualcun altro che va a dormire tardi.
0: Esatto, il festaiolo, le cose così. Comunque è bello che in mezzo a queste cose arrivano racconti poi di gente che è finita col coinquilino fotografo, che senza avvisare gli altri coinquilini aveva organizzato un casting in salotto. Tu ti svegli in mutande e c'è la gente che fa il casting in salotto, no?
1: Sì.
0: Oppure che cosa? Per esempio la mia coinquilina, scrivono, studia medicina, si esercitava a fare le suture utilizzando la frutta che trovava in casa. Ho trovato un arancio piena di punti, ago e filo. Dice, oddio, però, che cos'è, una bambolina voodoo? No, è la coinquilina che studia medicina. Oppure cose anche più schifose.
1: Sì, schifose.
0: Tipo i calzini messi ad asciugare sulla piastra.
1: Chi si subaffittava al balcone, l'ho subaffittato un'amica mia senza dirlo.
0: Questo chi è
1: altri?
0: Il balcone? Fino ad arrivare a un caso che non sappiamo se sia leggenda metropolitana o vera, ma io tendo a che qualcuno deve averlo fatto. Lo scopino del WC infilato in lavastoviglie.
1: No, Freedom Wall, ti prego, no, brivido.
0: Solo a pensarci mette
1: viene la cosa brutta.
0: Però secondo me magari in preda all'alcol qualcuno
1: può averlo fatto. Storie di...
0: Hai avuto
1: gentaglia?
0: Gentaglia?
1: Non così gentaglia.

0: Synapsis Breakout, che bello questo pezzo del 1987 a Radio Capitale al TG0.
1: Racconti dell'orrore di coinquilini zozzoni, attenzione.
2: Allora, cari Doris Edoardo, non è leggenda, in Grecia una vacanza, un coinquilino di nome Francesco, evito il cognome,
1: sì.
2: Metteva le scarpe usate qua, era andato in, con le quali era andato in giro, nel lavandino del bagno, dove uno poi doveva lavarsi i denti, fare queste cose.
0: Come mai?
2: Stefano da Roma.
0: Ma guarda che strano.
1: Ma perché però?
0: Forse le lavava. E allora poi le metteva a sgocciolare. Non te le metto.
1: Per dispetto te le metto in lavandino.
0: Non lo so.
1: Io ho fatto solo 2 anni da fuorisede a Perugia e c'è stato un anno in cui avevo un coinquilino che amabilmente fumava nel letto. Vabbè, ma comunque erano tempi in cui tutti si fumavano, diciamo così, era meno scandaloso fumare. Però lui era pigro, non andava a dipendere posa cenere, così. Sì, quindi schiacciava direttamente le scicche di sigaretta sul pavimento accanto al letto.
0: Bello.
1: E poi le lasciava anche lì per qualche giorno.
0: Tipo i film americani, capito? Quando buttano le cose sotto il letto. E quando ero ragazza, una delle mie coinquiline, dopo aver lavato i pavimenti, buttava l'acqua sporca nella vasca da bagno.
1: Una meraviglia.
0: Te frega, buttala di là. Io ad esempio avevo quella che era pazza per il piano del frigo. Ognuno ha il suo scomparto.
1: Certo.
0: Okay? Però era un frigo piccolino e quindi ogni tanto magari avevo una cosa in più e l'appoggiavo sul suo scomparto. Vabbè, non è uranio, cioè un cosetto
1: di mozzarella.
0: La mozzarella, che ti fa? Poi me la mangio io, non è che la devi mangiare tu. E niente, gli perdeva così rigidità.
1: Era un po' precisetta.
0: Però ognuno di noi è un po' strano, poi le convivenze sono difficili tra parenti, figurati un po'.

0: Soldaim canta con la sua voce soave. Ci state riempiendo il web al 342-342-2190 di messaggi incredibili. Cioè, scansatevi, non oltrepassate quella porta, non so, Bassetti.
1: Inquilini da perdere. Sì, se sente queste robe, se le sente l'invirologo Bassetti, è finita.
0: Si sente male.
2: Il mio compagno di università brasiliano a Tolosa lavava l'insalata nel bidet.
0: Eccoci qua.
2: Dopo un mese ho cambiato casa.
0: Basta. Perché nel bidet? Così. Non
1: viene
0: c'era
1: bene,
0: un altro
1: modo. Scorre bene l'acqua nel bidet. Vabbè, poi dopodiché ci fai altro così.
0: Sì, tante cose.
1: Sì, definitivo quest'altro messaggio, sentiamo.
3: Ciao, la mia convivenza con un collega a Firenze si fidanza e la sera, quando loro volevano, dal momento che dividevamo il letto matrimoniale, lui faceva sesso a fianco a me con questa ragazza che attualmente è la moglie e hanno due figli.
1: Ecco.
0: Vabbè, un po' porno sta cosa.
1: Un po' porno. Però comunque
0: sono sposati,
1: è una relazione seria. Forse l'hanno anche concepito lì il primo figlio. Vabbè,
0: va bene. Allora, fuori sede, problema degli affitti, carissimi.
1: Per le famiglie in generale.
0: Tra poco andiamo in una città dove teoricamente dovrebbero costare poco le case, almeno fino a qualche anno fa era così, adesso non è più così. Andiamo a Berlino.
4: TG0.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
8: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
7: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
8: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
7: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
8: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
15: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
16: Papà!
15: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
17: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
18: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: James Taylor, Fire and Rain su Radio Capital al TG0 in questo martedì di quasi autunno.
1: Quasi autunno, domani arriva.
0: Domani arriva, c'è un posto secondo me dove è già arrivato a prescindere dal calendario.
1: Ci colleghiamo con Berlino, la capitale della Germania, con la corrispondente di Repubblica da Berlino, Tonia Mastroboni. Ciao Tonia, come stai?
2: Ciao, bene, sì, appunto fa freschetto qua, non è caldo di Roma insomma.
1: No, qui esatto. I giacchini.
2: Altro mi manca
0: l'attitudine,
2: però,
0: certo.
1: Senti, stiamo leggendo i tuoi articoli sul voto che c'è stato a Berlino per il rinnovo appunto del sindaco, o potremmo dire che molto probabilmente sarà una sindaca, Elif Eralp, la leader della sinistra della Linke, che ha vinto le elezioni a Berlino, e ci ha colpito quello che tu hai scritto, cioè il tema, uno dei temi importanti che hanno determinato la sua vittoria è stato un programma che lei lei promette insomma di cambiare le cose sul discorso degli affitti, perché come succede a New York, come succede a Milano, come succede a Roma, succede anche a Berlino, che c'è un grosso problema a trovare le case.
2: Sì, esatto, la differenza sostanziale è questa: rispetto a New York, o Roma, Londra, Berlino 20 anni fa non costava nulla, cioè abitare qui costava veramente pochissimo, sia abitare qui sia anche comprare una casa. E quindi era una città straordinaria perché arrivavano tantissimi artisti, creativi, molta gente che appunto non si potrebbe mai permettere di andare a Londra, ed era diventata perciò la fucina di tantissima arte, cultura, insomma Berlino è diventata la capitale europea, una delle capitali europee più importanti di tutto. Nel giro di questi 20 anni però i prezzi degli immobili sono totalmente impazziti, vi dico solo questo, costavano all'epoca 1500 euro al metro quadro, cioè niente, adesso costano 5300 euro al metro quadro in media, cioè
1: più
2: quanto
1: del
2: una... Sì, esatto, quanto le altre città europee, no? Quindi, e poi gli affitti, diciamo, l'80% dei berlinesi è in affitto, e quindi esatto, il fatto che anche gli affitti siano aumentati del 69% negli ultimi 10 anni, anche questo è diventato un problema, no? E dietro questi affitti aumentati vertiginosamente c'è tantissima speculazione. Ci sono per esempio questi grandi fondi immobiliari, queste multinazionali del mattone come Vonovia, Deutsche Wohnen, altre insomma, che hanno comprato tantissimi appartamenti e hanno cominciato a cacciare la gente già 20 anni fa brutalmente, con la scusa della ristrutturazione degli appartamenti o con altre scuse. E quindi man mano che cacciavano la gente aumentavano gli affitti, ma tantissimo, cioè c'erano dei salti mostruosi, no? Quindi che cosa è successo? Che appunto Berlino è diventata
1: carissima. Ma tu stessa, Tonia, hai dei conoscenti, degli amici che sono dovuti andare fuori Berlino, per esempio?
2: Sì, ho questo mio amico che è un artista che si chiama Jan Bauer, che ho anche citato su Repubblica. E Jan, quando l'ho conosciuto io, stava a Moritzplatz, che sta praticamente a Kreuzberg, aveva un atelier lì, si era trasferito da un altro quartiere abbastanza centrale di Berlino, stava lì, insomma era tranquillo così. Da un giorno all'altro il suo padrone di casa gli ha aumentato l'affitto da 5 a 10 euro al metro quadro, quindi gli ha raddoppiato l'affitto da un giorno all'altro. E lui quindi si è dovuto trasferire a Hohenschönhausen. Hohenschönhausen, per chi non lo sa, è in periferia di Berlino, è un quartiere molto periferico, eccetera. Quindi questa è stata la prima mossa che hanno fatto in tanti, ma non solo artisti, famiglie, insomma,
0: certo,
2: gente assolutamente normale.
0: Certo, senti, adesso Tonia Elif Eralp ha detto: espropriamo tutte le società che hanno più di 3.000 appartamenti, quindi immaginiamo che ce ne siano tante che ne hanno anche di più, ma l'esproprio ci sembra una misura, no, importante. Si può fare questa cosa oppure è una promessa campata in aria?
2: Allora, la Costituzione dice di sì. Per esempio Vonovia, che è uno dei bersagli, diciamo, della Linke, Vonovia si è fusa un paio d'anni fa con Deutsche Wohnen e solo questo colosso ha 130.000 appartamenti a Berlino.
1: Wow!
2: Sì,
1: quindi
2: esatto.
1: Scusa, 130.000 vuol dire che tu domini il mercato e decidi i prezzi, secondo
2: totalmente,
1: me, no?
2: Totalmente, infatti.

0: E quando io e per esempio ho visto un servizio pazzesco che parlava di questa roba qua, cioè vi dico un altro esempio aberrante, ci sono proprio dei sedicenti consulenti che sui social ti consigliano, se tu hai una proprietà a Berlino, di dividere la proprietà in tanti piccoli loculi, per esempio tu hai, non so, un appartamento di 100 metri quadri, 5 stanze, loro dicono fai 10 stanze con i loculi. È ammobiliato, affitto l'ammobiliato. Se tu l'affitti ammobiliato, puoi aggirare una legge che esiste in realtà a Berlino che si chiama il Mietendeckel, cioè il tetto agli affitti. Non funziona granché, ci sono un sacco di modi per aggirarlo, e questo è uno di quelli, cioè affittarlo ammobiliato. E per prendersi questi loculi, questi buchi da 600-700 al metro quadro per non so 7 metri quadri, tu paghi 600 euro 700, e tu oltretutto fai delle lunghissime file. C'è gente addirittura che paga per entrare in una,
1: Lista
0: cioè per
1: d'attesa.
0: poter
1: Se
0: fare
1: le
0: in una lista
1: litigano.
0: d'attesa.
1: Mamma mia.
0: Esatto.
1: No,
0: E uno
1: infatti.
0: di questi appartamenti, e questi appartamenti, per esempio, sono di Vonovia, questi di cui parlava questo servizio televisivo di RBB, che è una rete locale. Quindi loro si sono resi in qualche modo partecipi di una speculazione mostruosa, o sono stati anche il motore di questa speculazione. E tornando alla vostra domanda, certo che è difficile, perché tu devi espropriarli e poi devi appunto rimetterli sul mercato a prezzi
1: Certo.
0: abbordabili, e non è facile, questi avranno schiere di avvocati, eccetera, no?
1: Però a me dà un certo sollievo pensare che qualcuno nel mondo comunque sta sollevando questa questione, Sì,
0: no? Perché avere una casa in certo.
1: affitto ormai sembra un lusso da tutte Guarda
0: le
1: che l'anno
0: parti.
1: prossimo si vota a Milano per il sindaco e questo, insieme alla sicurezza, è il tema, la casa,
0: Sì, perché non si
1: perché,
0: può più
1: no,
0: vivere in
1: è
0: Milano.
1: così, è così. Allora, Tonia Mastromoni, grazie per questo racconto e magari
0: Grazie a
1: nei
0: voi.
1: prossimi mesi vediamo se la nuova sindaca riuscirà a portare avanti questa battaglia. Vediamo, sarà molto,
0: Le
1: molto
0: auguriamo in
1: interessante.
0: bocca al lupo, diciamo, io glielo auguro.
1: Auguriamo. Ciao Tonia, un abbraccio.
0: Ciao,
1: Ciao, ciao, ciao.
0: grazie, ciao.

0: di Swims, i Teinisi su Radio Capitale al TG0, caro Edoardo Buffoni, neanche a Berlino possiamo andare per comprare una casa o affittare una casa a prezzi decenti che non siano appunto quelli di Roma, di Milano, eccetera.
1: Questo è, si parla appunto di città, di case, si parla anche di mobilità, allora riconversione. Lo sai che da mezzogiorno di oggi puoi presentare la domanda per avere il bonus colonnina elettrica?
0: Il bonus colonnina elettrica?
1: Bonus colonnina, mai sentito?
0: Certo, perché ricaricare a casa è molto più economico.
1: Esatto, le infrastrutture di ricarica elettrica d'uso privato. Allora, da oggi fino al 31 gennaio 2027 puoi presentare queste domande, però il lavoro lo devi fare entro quest'anno.
0: Okay.
1: Cioè, nel senso, devi sbrigare o se no è un rimborso su quello che hai già fatto avendo tenuto però le spese.
0: Cioè, io devo fare la colonnina e poi chiedo che mi sia rimborsato.
1: Conservando tutte le spese. Allora, questa misura copre l'80% delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera della infrastruttura di ricarica, fino a un massimo di 1.500 euro per persona fisica, ma un limite sale a 8.000 euro per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali. Ho un cortile dove ci sono 6 posti auto, allora posso mettere una colonnina al centro e allora in questo caso la colonnina è più costosa e arrivo fino a 8.000 euro. Si va a esaurimento e per cui i primi che chiedono possono avere.
0: Tu la faresti, ad esempio, si può fare che la condivido con te, con Buffoni, con Simone Girasole, perché abbiamo tre macchine elettriche, sì, quindi certo. i condomini potrebbero anche organizzare.
1: Le colonnine più smart di ultima generazione, a parte che puoi determinare con che potenza elettrica c'hai, ma poi anche ci sono delle app che posso identificare chi è che ha fatto il consumo, e quindi poi
0: quindi
1: alla fine del mese
0: io chiedo il bonus. Ma come? Tu hai comprato la macchina?
1: Ma non c'è l'auto elettrica?
0: No, non è elettrica, però ci sto pensando.

0: Pop Deliverance, Paul McCartney su Radio Capital al TG0. Caro Buffoni,
1: domani
0: che giorno è?
1: Domani inizia l'autunno, no? Hai detto
0: sì,
1: te,
0: il 23
1: settembre.
0: Questa notte praticamente alle 2:10 è autunno finalmente. Cosa succede domani?
1: Devo svegliare questa notte alle 2:10 assaporare il cambio di stagione.
0: Ma in più, domani è mercoledì.
1: Doris, a me l'autunno, basta dire questa, a me l'autunno mi mette tristezza, lo so, a te piace, c'è molti ascoltatori, ascoltatrici,
0: è bellissimo,
1: piace
0: l'autunno.
1: Il foliage, le zuppette, i brodicati, così, a me mette tristezza, le giornate si accorciano, sempre più, non lo so,
0: è bello,
1: fa più freddo,
0: ti fa il brodino, però domani c'è chi l'ha visto, torna chi l'ha visto anche nella nuova stagione con la nuova conduttrice.
1: Allegri, consolia.
0: Vabbè, allora, l'autunno no, i brodini no, chi l'ha visto no.
1: Un conto e tu mi dici, torna l'autunno, però, boom, cioè, dai a ride.
0: Vabbè, niente, allora, ma non si può sempre solo ridere,
1: hai ragione,
0: nella vita. Cioè, c'è il momento di ridere,
1: sì,
0: e c'è il momento di disagio.
1: Ma
0: un
1: tu
0: po'.
1: Dimmi, perché devo vedere in televisione storie di gente persa? Non lo so.
0: E io comunque domani non lo posso vedere, guarda, una rabbia. Me lo devo registrare, pensa.
2: Padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisce.

0: sempre di Ligabue.
1: Scusa,
0: su Radio Capito.
1: Sì, ho capito Ligabue. Non ho capito perché domani non ti vedi chi l'ha visto. Dove
0: allora,
1: sta? Che
0: domani,
1: fai?
0: Domani non ci sarò, Edoardo Buffoni. Lo so, ti devo dire.
1: Mi lasci solo
0: solo. Quanto mi dispiace lasciarti solo solo con questi due, con Girasole e Denina.
1: Dove vai?
0: Vado a Venezia perché c'è il Best in Travel della Lonely Planet. Poi torno con tutte
1: e
0: le notizie.
1: Tutto. Da Venezia ci porti a me, a Simone, ci porti un fegato alla veneziana?
0: Sì, bene, comodo, pure un baccalà mantecato,
1: dai,
0: se vuoi.
1: Così, sul treno.
0: Va bene, ciao a tutti, grazie appunto per aver sentito il TG0, grazie Edoardo,
1: ciao,
0: tra
1: Doris.
0: Poco c'è Massimo Oldani come sempre, ciao a tutti.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farla fuori.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
9: Cortilia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
11: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E

0: non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita

0: Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
1: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Ah, finalmente un po' di relax. Wow!
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Le notizie delle 20 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. Meloni prende male il dato sul deficit e tira la stoccata all'Istat. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma è arrivata oggi dall'Istituto di Ricerca sul 3,1% nel 2025. Il dato mi rammarica perché l'Istat sempre oggi dice anche che rivede le stime sulla crescita nel 2024, ha detto Meloni. Non so se l'Istat sottostima gli italiani o il governo e questo mi dispiace. Denunciato troppo tardi la violenza subita, con questa motivazione la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento per stupro nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di aver violentato una donna nel suo ufficio. Secondo l'avvocata della donna, la richiesta di archiviazione è fondata esclusivamente sulla tardività della denuncia, ma non smentisce il racconto reso dalla presunta vittima. Bufera in Svizzera intorno a Granit Xhaka. Il capitano della nazionale degli inglesi del Sunderland ha ammesso di aver acquistato un certificato di vaccinazione anti-Covid pur non essendosi mai vaccinato. Andrea Lucatello.
7: Il calciatore ha spiegato di aver avuto forti dubbi sul vaccino e in quello che definisce uno stato di paura e incertezza di aver scelto la strada sbagliata. Xhaka si è scusato pubblicamente e ha riconosciuto l'errore. Ora dovrà essere interrogato dalla procura di Lucerna, che valuterà l'eventuale apertura di un procedimento penale. In Svizzera, se le accuse venissero formalizzate, sono previste anche pesanti sanzioni fino a 5 anni di carcere, anche se l'ipotesi della detenzione viene considerata estremamente improbabile. Intanto Xhaka salterà le prossime 3 partite di Nations League.
6: Mini multa per la Juventus, 10.000 euro dopo che gli ultras della curva bianconera non hanno rispettato il minuto di silenzio per Sandro Mazzola e hanno voltato le spalle al campo. Erano un numero esiguo, dice il giudice sportivo. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
8: Capital.

0: Inconfondibili di Michael Jackson, questa era la sua cifra stilistica appunto in quel periodo, una canzone contenuta ovviamente in Bad, ma anche in quel corto che era Captain EO nei parchi Disney, credo che sia ancora presente. L'ultima volta che sono andato, in cui sono andato, l'ho rivisto con piacere, poi anche nel videogioco dell'epoca di Michael Jackson, e poi la scena con Chris Tucker che balla di fronte a Jackie Chan nel film Rush Hour, divertentissimo. Era Nada Paro Me, si presta moltissimo questa canzone al ballo, e non a caso era una delle ultime che, con la quale Michael chiudeva appunto i suoi concerti all'epoca, per dare sfogo appunto alla sua attitudine di ballerino straordinario. E Nada Paro Me, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Oldani, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon martedì sera, grazie Doris, grazie Edoardo, grazie al TG0. Si apre la serata musicale di Capital fino alle 22, soul, funk, R&B, tra passato e presente. Rimaniamo in famiglia. Janet Jackson con i Black.

In apertura di The Vibe, tra le novità che abbiamo ereditato dall'estate ce n'è una molto carina che arriva da Londra, una cantante dal sud di Londra, da Brixton, si chiama Nia Smith, grande appassionata di calcio, questa è High.

Si chiama Nia Smith, viene dal sud di Londra, da Brixton per l'esattezza, una delle realtà emergenti del British Soul, una delle più interessanti, che sia ben chiaro, diciamo, appassionata di calcio, tifosissima del Brentford, e spesso si presenta sul palco con queste divise, la trovate anche in rete bianco e nera, appunto con il logo del Brentford. Lo ha fatto recentemente anche al Notting Hill Carnival. Questo invece è un duetto torrido tra Alicia Keys e Maxwell, con un video bellissimo girato in alcuni scorci di New Orleans.

0: Duetto di Alicia Keys e Maxwell con Far We Man, che è un'altra eccellenza, la chitarra di Gary Clark Jr. Qui c'è una sorta di confessione tra due amanti che diciamo valutano la chimica tra i due. Get it hotter and hotter è la frase naturalmente che dà un po' il senso del livello di sensualità e di erotismo appunto di questa canzone, con un video bellissimo girato appunto nel quartiere francese di New Orleans. Siete su Capital, un altro duetto, però dobbiamo considerare l'introduzione che di Snoop Dogg e poi il resto ovviamente cantato da Charlie Wilson.
1: Yo, see, yo, we need to get out and do something, man. Got all these hot cars and hot cribs, ain't got nobody to share with, baby. You know what I mean? Let's go.

girl, how you doing? My name is Charlie, last name Wilson. Ma quanta formalità in Charlie Wilson, non me lo sarei mai aspettato. Però una formula vincente, l'aveva usata anche Jay-Z campionando un'altra canzone di Luther Vandross, che magari ascolteremo tra poco qui su Capital in Vibe. Charlie Wilson e Snoop Dogg con Charlie, last name Wilson.

Il mese prossimo l'album Anderson Paak e Corday, questa è la Good Day, un'idea di Bill Withers e Anderson Paak, che trovate su Netflix, un film di qualche mese fa molto divertente, K-Pops, che sottolinea il difficile percorso di un musicista e anche, devo dire, lo scontro culturale con questo viaggio in Corea che dà modo di entrare, diciamo, in un talent show come musicista, ma soprattutto di scoprire sorprendentemente, incidentalmente, un figlio di cui non sapeva dell'esistenza. Anderson Paak, Corday, era Good Day, novità su Capitol.

0: www.eni.it.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere.

0: qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO, realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando: chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti di Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Better Love per Luther Vandross, da Forever, For Always, For Love, credo che il titolo fosse così, non vorrei aver invertito diciamo il titolo. Comunque è il secondo album, quello dell'82, uscito tra l'altro in questo periodo appunto, che aveva dominato le classifiche. C'era una canzone di Smokey Robinson all'epoca appunto con i Temptation negli anni 60, Since I Lost My Baby, c'era un accenno anche di Having a Party, che era una canzone di Sam Cooke. Per il resto era tutto scritto da Luther Vandross. Ci sono riviste come Rolling Stone che danno dei rating altissimi, 4-5 stelle, descrivendo Luther Vandross come il cantante soul maschile più dotato della sua generazione, nonostante diciamo altri competitor diciamo cercassero di spodestarlo, come Freddie Jackson, che ho amato con questo album di debutto, You Are My Lady.

Need and More, una delle canzoni più utilizzate durante i matrimoni nella comunità afroamericana all'epoca, appunto nella metà degli anni 80, per Freddie Jackson, classica slow jam. Diciamo che negli anni 80 fino al 90 il formato radio Quiet Storm raggiunse proprio il suo picco commerciale, che è un formato al quale ambisco da sempre con Vibe, però è passato, diciamo, da una nicchia a un super genere R&B dominante, molto raffinato. C'erano appunto Luther Vandross, Freddie Jackson, Anita Baker e molti altri che magari ascolteremo anche questa sera. Ora il nuovo di Michelle.

Don't Look Any Further, Michel Di Giosello su etichetta Blue Note con Lian La Havas, con Don't Look Any Further appunto di Dennis Edwards e Saida Garrett. L'ho evocata poco fa, Anita Baker, non posso farne a meno. Voglio condividere l'ultimo brano di Rapture, Watch Your Step.

Anita Baker ha portato uno stile vocale molto raffinato, un suono R&B che però era contemporaneo. Questo è un album strepitoso, appunto Rapture. Molti giornalisti all'epoca avevano dato questa immagine pittorica di una Anita Baker, cantante impressionista, con questa voce che si insinuava proprio all'interno degli accenni sintetizzatori, di drum machine come In Same Old Love. Questa era la canzone che in pratica chiudeva l'album. Rapture, con questo monito: watch your step, watch your step, attento ai gradini, attento ai tuoi passi, Anita Baker. Questo Capital. Questo invece era il terzo album di Sade, con diciamo una nuova direzione, aveva mostrato maggiore vivacità rispetto ai due precedenti, soprattutto in questo brano intitolato Paradise. Sade su Capital in Vibe.

Il terzo album di Sade con testi che erano a volte ironici, a volte riflessivi, come d'altra parte anche il tono vocale che era a volte introspettivo. Aveva questa immagine più soulful, o perlomeno non so se fosse involontario o volontario, credo onestamente che fosse studiata proprio con Stuart Matthewman, che era l'architetto del suono e del gruppo di Sade da sempre, con lei fin dalla prima formazione di quando era adolescente. Era Sade con Paradise qui su Capital. Questo è il nuovo album di Bonobo, From Distant in Static. C'è la voce di Joy Crooks. Always on your side, Bonobo.

Abbiamo chiuso la prima ora di The Vibe con il nuovo singolo di Bonobo, la voce di Joey Crooks, Always On Your Side. Tra pochissimo la apriremo la seconda ora di The Vibe con un artista ispirato da Stevie Wonder e dai diritti dei nativi americani.

0: Vibe.
1: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ADM numero 685.338 del 18/12/2025.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
6: Verde. Rosa. Arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
12: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano.

0: solo i fatti, spiegati con chiarezza.
1: Una produzione One Podcast.
2: Zimarex Collagene. Azione.
3: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

qua con Jason Kay, ispiratissimo onestamente. Questo era il secondo album per loro con i classici groove e la tecnica del debutto, però forse con temi un pochino più ambiziosi, sempre all'interno dell'acid jazz, dell'R&B e del funk, però diciamo affrontava anche questioni sociali come il problema del senza tetto e i diritti dei nativi americani. Questa è una bellissima Stillness in Time. A proposito di nativi americani, il primo

Come and Get Your Love per il Redbone. Prima ho evocato i diritti dei nativi americani che erano tanto a cuore e sono ancora tanto a cuore di Jason Kay, di Jamiroquai, che sfoggiava tra l'altro un copricapo dei nativi americani. C'è un gruppo di nativi americani che è entrato in classifica ed è appunto quello dei Redbone, che naturalmente sul palco richiamavano apertamente le proprie radici culturali con diciamo gli abiti tradizionali. Questa era Come On and Get Your Love, l'unico grande successo per loro, però clamoroso, devo essere sincero. Poi li hanno inseriti nell'ambito dello yacht rock, ci sono anche un paio di canzoni degli Earth, Wind & Fire all'inizio, i primi album, che fanno riferimento ai Bread, diciamo, e a quel mondo. Però questo è il nuovo singolo di Verdine e Maurice White, rispolverato da un cassetto, da una demo.

Il nuovo singolo di Verdine White, l'attuale bassista degli Earth, Wind and Fire, nella line-up appunto attuale, fratello di Maurice White, ha trovato appunto in una cassetta, in una cassaforte, chiamatelo come volete, insomma metaforicamente appunto in un archivio, la voce di Maurice White dell'epoca, e ha costruito, grazie a un produttore, questa Celebrate Our Love, che ha tutti gli effetti il nuovo singolo di Verdine e Maurice White. Questo invece è il 76 di Lionel Richie e Commodore.

Quanto mi piacevano i Commodores negli anni 70, soprattutto le ballate, ed è un paradosso perché poi i Commodores sono stati creati all'interno della Motown da Berry Gordy per aprire i concerti di Jackson 5, che naturalmente all'epoca portavano tanta energia sul palco. I Commodores dovevano essere la band, il gruppo funk, era la risposta, diciamo, agli Earth, Wind & Fire dell'epoca. Eppure la vena autoriale di Lionel Richie sulle ballate ha costruito un vero e proprio successo per i Commodores, e secondo me era difficile da raggiungere all'epoca, nonostante Lionel Richie sia, diciamo, universalmente conosciuto per una canzone che è All Night Long, che invece è un uptempo molto coinvolgente. Era Commodores, appunto, con Just to Be Close to You, la voce splendida di Lionel Richie, che sta benissimo. Ha sorriso ieri ai fans all'uscita di un ristorante a Los Angeles, che di fatto è la prima uscita pubblica dopo essere stato ricoverato per un paio di volte quest'estate durante il concerto. Però sta bene, sono contento di questo, se lo merita. E grazie per il video che mi ha regalato per la ripresa della stagione di Vibe. Ora che

Il più grande successo di Kate Washington è una canzone che ha guadagnato un'enorme esposizione quotidiana, perché all'epoca le soap opera erano quotidiane, o forse ancora adesso, onestamente, e la soap opera in questione è stata la madre di tutte le soap opera americane, General Hospital, e quindi diciamo nelle scene più romantiche compariva questa canzone Kissing You per Kate Washington, un bel traino onestamente. Però quello che ricordo io era un video di una sua esibizione all'Apollo Theater di Harlem durante lo Showtime. Lì secondo me ha ottenuto il boost. Stesso capita, prima ho citato LA perché ho sottolineato la prima uscita di Lionel Richie in un ristorante, ha incontrato i fans, e su LA gira il nuovo album.

Finale anni 80 per il nuovo singolo So Good di Jhené Aiko con Kendrick Lamar in duetto dal nuovo album, che ruota un po' su Los Angeles, su tutte le stravaganze di Los Angeles. Si intitola non a caso West Side Whimsy. Era Jhené Aiko con Kendrick Lamar, novità su Capital, So Good.

0: Prova? Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
8: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno. Ce la posso fare?
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
9: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Pokehouse e nei tuoi

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
4: Verde! Rosa! Arancio!
5: Cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
10: Zimarex Collagene. Azione.
11: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

Percy Bill nell'89, appunto un paio di anni dopo la versione originale. Qui era un remix di New Jack Swing, onestamente più coinvolgente per il dance floor, e quasi una trentina di anni dopo la versione originale di Dionne Warwick nel 62. L'arrangiamento era classico dell'epoca, fine anni 80, la classica batteria, il phasing vocale appunto di molti brani dell'epoca, come questo che dava spazio a Karen Wheeler, che era stata la splendida cantante appunto dei Soul to Soul, molto simile a quello precedente. Era I Adore You.

Una Karen Wheeler che chiedeva spazio dopo l'esperienza fantastica con il Soul to Soul. I Adore You, perfetto per i fan che amavano le sonorità R&B, New Jack Swing dei primi anni 90, fine anni 80, contenuto nell'album di debutto di Karen Wheeler, ma anche nella colonna sonora del film More Money dei fratelli Wayans, che non mi sono mai piaciuti ma che ottenevano un successo clamoroso al botteghino con la loro comicità un po' trash. Era Karen Wheeler con I Adore You, questo è il nuovo di K1, Risky Doll.

Si scrive KVN, si pronuncia K1 ed è lo stage name di Kyra Wilson da East London, il nuovo singolo per lei intitolato Whiskey Doll e in sottofondo ovviamente Nelly. Voglio entrare per 7-8 minuti nel mondo di Barry White con un paio di canzoni. La prima è il duetto con Glow.

Il modo di Barry White qui con Glodin, 1981, l'unico album con Glodin, questa era We Can't Let Go of Love. Si chiudeva, se volete, anche una sorta di cerchio con la moglie Glodin, che faceva parte del Love Unlimited, perché Barry White aveva iniziato come produttore, aveva prodotto una canzone del Love Unlimited che era Walking in the Rain, e tra le altre cose era apparso anche alla fine della canzone con una telefonata, aveva fatto una domanda: Did you get caught in the rain? Sei stata sorpresa dalla pioggia? Ti sei bagnata sotto la pioggia? E Glodin rispondeva: Oh yes, was so beautiful. Era una canzone bellissima, Walking in the Rain, devo recuperarla. Barry White appunto con Glodin, il mondo di Barry White era quello della Love Unlimited Orchestra, e sempre nello stesso anno, nel 1981, era stata affidata a un grande direttore d'orchestra, un grande produttore, un grande artista jazz, che era Webster Lewis. L'album si intitolava Love Unlimited Orchestra Presents Mr. Webster Lewis.

La Love Unlimited Orchestra, l'eleganza, questa volta non di Barry White ma di Webster Lewis, l'unico album in cui dirigeva la Love Unlimited Orchestra appunto nel 1981, stesso album di Barry Glodin di poco fa. Era Dreams. Chiudiamo con un produttore analogico italo-tunisino di Milano e una voce neo soul, quella di Aria.

0: Friday, novità, chiudo l'appuntamento di The Viper, JB Vibes e Aria, questo Capital ovviamente. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi, vi auguro una buona serata con B-Side.
1: The Vibe, it feels good. Radio Capital.
2: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685338 del 18/12/2025.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
7: Cortilia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
18: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova.

Il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano

0: B-side.
1: Buonasera, buonasera. Allora, B-side questa sera inizia con un argomento pop, con un pezzo pop, anzi. Perché quello che mi interessa cercare di spiegarvi è come, diciamo, per un certo periodo di tempo il pop sia stato molto influenzato, diciamo così, dall'underground, ecco. E così, per darvene una sensazione, cercherò anche di mixare i pezzi fra di loro, no? Per cercare di mantenere, come dire, una sorta di flow estetico che un po' dovrebbe spiegare anche un certo suono degli anni 90.
2: Surely whoever speaks to me in the right

Allora, Madonna, ovviamente. Madonna con un frammento, non so se lo sentite. Quello lì è un frammento di un pezzo di Herbie Hancock molto famoso, Watermelon Man, se ricordo bene. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Madonna nel 1994, che suona molto diversa, no? Dalla Madonna degli anni 80, che tutti ricordiamo, più spensierata, più rappresentativa, no? del mood, dello spirito degli anni 80, gaudenti, un po' da cicale, diciamo, e non da formiche. Cos'è successo? Perché Madonna è cambiata così nel 1994? Allora, intanto dovete pensare che quando si dice Madonna, soprattutto in questo periodo, si dice un'industria che produce un'enorme quantità di soldi quando pubblica un disco, quando fa un tour, eccetera, eccetera. Quindi potete immaginare che le scelte che si fanno a questi livelli qui sono scelte industriali sostanzialmente, no? Perché, non so, vendere 500.000 copie in meno perché si è scelta una strada stilistica sbagliata, perché magari piaceva all'artista, ma non tanto al pubblico, significa perdere molti soldi. Quindi si fanno delle scelte oculate, esattamente come quando si fa uscire un prodotto che poi deve essere venduto a livello internazionale. E quindi Madonna e il suo team sicuramente qui hanno fatto dei ragionamenti. Che cosa funziona oggi che siamo all'inizio degli anni 90 e che abbiamo capito che tutte le cose che abbiamo fatto negli anni 80 non funzionano più? Dobbiamo modernarci, dobbiamo cercare di seguire un po' lo spirito dei tempi, e allora succede questo, ve lo mixo.

Qui siamo nel 1992, due anni prima di Sanctuary di Madonna, e questi sono i Massive Attack con il loro primo disco. Questa Lately non è neanche uno dei pezzi più belli di quel disco lì, però è un pezzo significativo perché è molto, diciamo, dentro la linea estetica che in quel momento era nell'aria e che un po' i Massive Attack stavano insegnando a tutti, no? C'era stato un momento di trasformazione del suono degli anni Ottanta, anche un po' grazie all'hip hop, soprattutto in Inghilterra, in qualche cosa di diverso, era cambiata proprio la scena. E quel disco che fecero i Massive Attack, che si intitola Blue Lines, ha influenzato moltissimi. Era proprio il suono di Bristol, di cui ogni tanto parliamo, insomma, perché per me è stato un momento forte, anche perché l'ho vissuto proprio artisticamente, mi ha molto interessato, quindi ogni tanto ci torno perché devo comunque riconoscere che è stato cardinale anche per il pop, come vi ho un po' così fatto ascoltare in questo mix fra Madonna e i Massive Attack. Ma da dove veniva questa cosa dei Massive Attack? Beh, in parte si può dire che venisse anche da una rete di relazioni personali che questi ragazzi di Bristol avevano con altri musicisti attivi e sicuramente sulla cresta dell'onda in quel momento in Inghilterra. Uno di questi si chiama Neely Hooper, che ha lavorato anche con i Massive Attack e con questi musicisti che provano

Questi sono i Soul to Soul, è un album del 1990, se non sbaglio, e quindi ancora 2 anni prima dei Massive Attack. Un po' è stato il common ground per i Massive Attack sicuramente, ma anche per Madonna, perché Madonna, per fare quell'album da cui ho pescato Sanctuary, l'album si intitola Bedtime Stories 1994, andrò a chiedere la collaborazione proprio del produttore di questo pezzo e dei Soul to Soul, cioè Neely Hooper. Avete capito, insomma, no? Che Madonna aveva proprio scelto di carpire, diciamo, il segreto, l'anima di quello che si stava trasformando musicalmente, della scena nuova che si stava formando a livello internazionale. Qui siamo in Inghilterra, però tutto questo suono stava diventando un po' the next big thing a livello internazionale, e Madonna chiaramente cerca di impossessarsene, di farla sua questa cosa qui, e in qualche modo condiziona il pop che arriverà anche dopo, anche in Italia, vi devo dire, no? Perché poi questa velocità, ecco perché insisto sul mix, sul mischiare i pezzi, perché un altro filo conduttore di tutta questa estetica è anche questa velocità bassa rispetto alle canzoni che arrivavano per esempio dagli anni 80. Siamo sempre fra gli 80 e i 90 BPM, però non confondetevi, e quindi già questo è un'estetica, no? Perché i tempi lenti di una canzone inducono certe melodie piuttosto che quelli veloci di una canzone che tende a essere più allegra perché la velocità per esempio è più alta, ecco. Quindi insomma, mettete insieme un po' questi elementi: la velocità, Madonna che è la regina del pop, che sdogana, diciamo, questo movimento, certe sensazioni anche un po' scure, certi colori anche un po' scuri che arrivano proprio dai Massive Attack, e non c'è da stupire

Eh sì, qui siamo verso la fine degli anni 90, il pezzo è strafamoso, non ha bisogno di grandi presentazioni, però anche questo, vi devo dire, è evidentemente figlio di quella estetica che vi ho raccontato, partendo da Madonna, passando dai Massive Attack, dai Soul to Soul,

E forse questo è uno dei più famosi pezzi dei Massive Attack. Così nel mio modo di mixare ho cercato di dare evidenza a quanto i suoni della batteria del pezzo di Elisa fossero, secondo me, ispirati a questo che è diventato poi dagli anni 90 un classico vero e proprio. E fortunatamente, devo dire, no? Ha influenzato anche il pop. Ogni tanto ha bisogno anche di questa irruzione di un'aria nuova, di aria fresca, e in questo caso negli anni 90 l'aria fresca arrivava da qui. Ma bisognerebbe chiedersi da dove l'hanno presa i Massive Attack, questa aria fresca. Di fatto poi così tanto fresca non era, era semplicemente aria buona.

Mi tocca dire che tutte le strade portano a James Brown. Non avete idea di quanto abbia influenzato la musica che è venuta dopo di lui, James Brown. Anche lui se n'era accorto, ma questa è una storia che magari che vi racconterò un'altra volta. Diciamo che questo meccanismo di andare a scoprire i contenuti correlati che vi racconto qui a B-Side, ho cercato di metterlo anche dentro una nuova forma di podcast che potete seguire, potete andare a esplorare, uso questa parola perché è proprio quella che ci vuole, sul mio profilo di Patreon, perché mi sono inventato questo sistema in cui potete cliccare all'interno di uno spazio che io chiamo Costellazioni, dove potete trovare gli argomenti musicali, insomma, che mi appartengono, ma cliccando sulle varie stelle di queste costellazioni potete scoprire molto altro di quello che c'è intorno, da dove vengono le cose e soprattutto perché. Cercatemi su Patreon, Alessio Bertallot, e li troverete.

0: tutte le costellazioni famose. Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
4: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
5: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
5: Una produzione One Podcast.
6: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti de Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

sarebbe tutta una storia da raccontare intorno ai Gas Nevada e a questa loro Icy Love Affair, che è stato un pezzo, diciamo, fondamentale sia della loro storia che di tutto un momento legato alla Italo Disco italiana. C'è una bella storia, insomma, che magari un giorno vi racconterò, ma in realtà adesso volevo soltanto ragionare per assonanze, facendovi sentire una cosa che un po' me li ricorda, anche se fondamentalmente diversa.

chiamano Another Taste, vi dicevo, questa è Into the Night, molto semplice, diciamo, perfettamente calata dentro il cliché di quel dance disco dei primi anni 80. Fatta molto bene, secondo me. Magari andrò a ascoltarmi altre cose che ha fatto questo. È un quartetto, se non sbaglio, olandese, sono musicisti che non hanno una grandissima storia al di là di questo loro progetto personale che appunto si chiama Another Taste, che però ci porta dentro questo mood un po' sbarazzino in cui volentieri metto una piccola novità che arriva da un nome grandissimo, insomma Chaka Khan, non ha bisogno di grandi presentazioni. È un po' di tempo che Chaka Khan riappare, nonostante diciamo sia un personaggio che fa parte della storia degli anni Ottanta, è riuscita qualche anno fa a risfondare con un pezzo notevolissimo prodotto da un musicista insomma che ha fatto buona parte della storia degli ultimi anni della musica dance, e ultimamente ritorna con un nuovo disco che si chiama Chuckzilla. Ok, se vedete la copertina c'è lei che fa Godzilla, distrugge i palazzi. È un disco scritto, molti pezzi sono scritti con Sia Furler, famosissima, è prodotto da Greg Kirsten, che è stato il produttore di Adele, tanto per dirne una, insomma. Devo dirvi, l'ho ascoltato un po' di fretta, il disco non è granché, almeno per i miei gusti, insomma le canzoni sono un po' fiacche, sono molto facili, sono molto mainstream. Ah, c'è qualche guizzo in questo Chuckzilla, come per esempio la collaborazione che lei ha fatto con Snoop Dogg.

Devo dire, è fatto molto bene questo Boogies in My Soul, nuovo disco di Chaka Khan. Vi dicevo, non aspettatevi granché, però questo pezzo è bello, è ben riuscito, diciamo, è una dance solare contemporanea che un po' fa da follow up un altro pezzo che era uscito qualche tempo fa di Chaka Khan.

c'è questo pezzo, questa lunga introduzione quasi solo di percussioni, di citazioni, fatta molto bene, no? Che crea l'attesa prima che arrivi la canzone. Il produttore di questo pezzo è Switch e secondo me ha fatto un piccolo capolavoro. Sentite qua.

non so, ha lavorato tanto anche per esempio per Major Lazer, insomma un musicista che ha quel quid in più, no? Che delle volte determina il successo dei pezzi proprio per questa sua visione, che secondo me qui, vi dicevo, ha fatto un piccolo capolavoro. Perché piccolo? Perché in realtà il grosso capolavoro lo hanno fatto la Fatback Band.

0: incredibile questi. E devo dirvi che sono anche stati un po' sfortunati, nonostante il grande successo che hanno avuto soprattutto negli anni 70, primi anni 80, insomma, sono stati quelli che in realtà pubblicarono per primi un pezzo dichiaratamente rap, ma il successo che fece quello che arrivò subito dopo, che era il pezzo della Sugar Ray Gang, Rapper's Delight, oscurò completamente questa loro intuizione per stare al passo con i tempi, forse anche perché erano due generazioni diverse. Di là c'erano i rapper giovani che rappresentavano meglio, diciamo, quell'idea, di qui c'erano i Fatback Band che arrivavano da un'altra storia. Ma il pezzo era questo qui, questo è considerato ufficialmente il primo pezzo rap della storia, discograficamente, e lo hanno fatto loro.
1: All right, y'all. Here we go.

0: carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento.

0: Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
3: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
4: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
4: Una produzione One Podcast.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

pazzesca di Sarah Vaughan con questa I'm the Girl, una canzone forse neanche delle più conosciute insomma di Sarah Vaughan, però un classicone come potete immaginare, scritto da James Shelton, che era un autore che scriveva anche per esempio per negli anni 50 e stiamo parlando anni 40 per Broadway, e dalla sua esperienza, dalla sua penna uscì una canzone molto famosa che ebbe una versione che fece un successo internazionale con la voce di Nina Simone. Il pezzo si intitola Lilac Wine, poi ci fu anche la versione di Jeff Buckley, ma io ve ne propongo una recente con la voce di Arouk Aftab.

molto bella, direi anche molto ben arrangiata. Vi faccio sentire un'altra cosa che ha fatto Arouch Aftab, Arouch dovrebbe essere la pronuncia giusta, insieme a Bonobo.

Così siamo passati da una collaborazione che ha fatto Bonobo con Arooch Aftab, molto bella questa Fire on the Water che ascoltavamo prima, a un'altra collaborazione che ha fatto sempre Bonobo con la voce di Ray, spero si pronunci così. Questa invece è Sharada Shashidar. Il nome direi è molto musicale, ci sono A e H all'infinito. Questo è uno dei suoi ultimi pezzi pubblicati.

canzone molto famosa scritta da Wayne Short tanto tempo fa, reinterpretata da tantissimi artisti. Qui in questo caso avete risentito la voce di questa Shahlada Shashidar con questo piano fantastico di Jamel Dean, che è un musicista che in realtà è molto poco definibile, bravissimo pianista come avete sentito, però anche autore di pezzi che col piano non c'entrano necessariamente molto, come questo.

0: B-side.
1: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
3: Perché sei qui?
4: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza.
5: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
6: Abbiamo litigato per 3 mesi,
7: abbiamo parlato e ci siamo voluti bene.
8: La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema. Scopri il film su mymovies.it.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
13: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
14: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
15: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
13: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
15: Una produzione One Podcast.
16: Capital Red Carpet.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
18: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
19: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
18: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
20: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
21: Amiche per la vita.
18: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Capital Red Carpet.
22: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

Qui siamo negli anni 50, Art Blakey and the Jazz Messenger. Art Blakey, batterista, lo avete anche sentito, prendersi un notevolissimo spazio per una solo, cose che non si sentono più da non so quanti anni. Ma quello che conta è che la tromba che sentivate soprattutto aprire questo pezzo, che se non sbaglio, non sono un esperto, dovrebbe essere un pezzo classificabile come hard bop, giusto per dargli così una casella, ma quella tromba era la tromba di Donald Byrd, che è un musicista che è diventato cruciale non soltanto per il jazz, tanto per dirne una, è stato un po' mentore di Herbie Hancock. È stato lui forse in qualche modo che ha favorito il fatto che Herbie Hancock si mettesse anche a comporre come musicista e che scrivesse questa.

Watermelon Man, famosissima, portata a successo tra l'altro da Mongo Santamaria, autore di questa versione, ma l'autore è stato

Herbie Hancock, che raccontava nella sua biografia che grazie al successo di questo pezzo e forse anche di questa versione si comprò una Spider, un'automobile degli anni 60 che dice di avere ancora adesso. E io una volta, parlando con Giorgia, che lo ha conosciuto, la famosa cantante, insomma, mi disse che quando lei andò a Los Angeles e fu invitata da Herbie Hancock così per conoscersi e anche per parlare di una probabile tour da fare insieme, lui arrivò proprio, si presentò con questa Spider, che evidentemente è vero che è la sua macchina più cara. Ma torniamo a Donald Byrd e al momento in cui decide di andare per i fatti suoi, non più con Herb Blakey, di evolversi anche dal punto di vista musicale, e fa un album con cose di questo genere.

Si intitola The Uptowner, Donald Byrd, in un momento di svolta della sua carriera che ha lasciato il segno, poi vi farò sentire un paio di cose in questo senso. Tra l'altro, una svolta dovuta anche al fatto che aveva cominciato a collaborare con i fratelli Mizzle, Larry e Fonz esattamente. Uno dei due, tra l'altro, era stato un suo allievo alla Howard University, insomma, quindi si è creato un, come dire, un sodalizio creativo che è durato anche per molti dischi, compreso un

Insomma, quello che possiamo dire è che il buon Donald Byrd, oltre che essere un bravissimo strumentista, era anche una persona che aveva una visione della musica un po' come quella di Herbie Hancock per certi aspetti, dove il jazz non necessariamente non doveva sporcarsi le mani anche con qualche cosa di più accessibile, come questo curioso equilibrio, no? Fra pop, soul e anche jazz. E forse anche per questo motivo che poi i dischi, e in particolare questo album di Donald Byrd intitolato Blackbird, è diventato area di saccheggio per tutti i produttori della musica rap che sono andati a cercare tesori negli anni 70, come per esempio ha fatto Nas. Anche se per farvelo ascoltare com'è veramente devo abbassare molto la velocità, ma la partenza è proprio da quel pezzo di Donald Byrd, Ness, New York State of Mind.

Devo dirvi che sono tantissimi in realtà i saccheggi che sono stati fatti ad opera dei produttori di musica rap tra gli anni 90 e adesso, insomma, andando a pescare, a frugare nei dischi che aveva fatto Donald Byrd all'epoca. E poi ci sono anche cose più significative, come per esempio collaborazioni che sono state chieste da produttori di musica rap e da visionari come è stato anche Guru, inventore della formula di Jazz Mataz, dove faceva proprio incontrare il rap con i jazzisti. E fra i tanti c'è stato anche Donald Byrd, che ha partecipato a questi album, diciamo concept album, dell'incontro fra rap e jazz. Quel famoso album Blackbird si conclude con questo pezzo che pone una domanda: Where are we going, Donald Byrd?

0: Lascio così la domanda aperta a voi, magari proveremo a darci una risposta in un altro viaggio di B-Side. Da domani.
1: B-Side.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49€ e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!

0: Capital by Night. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
2: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Arcy.

Venia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle idee, dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.

0: You're coming along.
1: Capital by Night.
2: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: Capital by Night.
1: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Perché? Perché?
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by night.
1: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com.